0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Lover. Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Wow.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: brava sera.
1: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Welcome to Fire.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.

0: da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Brand new music.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rockstar.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
6: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
6: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
9: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
10: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
11: Brand new music right here.

0: wake-up pills.
1: Wake-up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio parlarvi di una delle figure più strane dell'antica Roma. Un uomo che decideva il calendario religioso, supervisionava i rituali più importanti dello Stato, aveva un'enorme influenza politica e che, almeno secondo il significato letterale del nome, era un vero e proprio costruttore di ponti. Oggi parliamo del Pontifex Maximus, la più alta carica religiosa della Roma antica. Il Pontefice Massimo era il capo dei sacerdoti romani, una figura potentissima che aveva il compito di mantenere il rapporto corretto fra Roma e le sue divinità. E attenzione, per i romani questa non era vaga spiritualità, era amministrazione vera e propria. Se i rituali venivano fatti male, se il calendario era sbagliato, se gli auspici erano ignorati, Roma rischiava letteralmente di perdere il favore divino. E perdere il favore divino per una civiltà del genere non era un dettaglio trascurabile. Il Pontifex Maximus supervisionava sacrifici, festività, riti pubblici, norme religiose e registri sacri. A un certo punto questa carica divenne così importante che gli stessi imperatori romani iniziarono a ricoprirla. Giulio Cesare fu Pontifex Maximus, anche se non fu mai imperatore, ma anche Augusto. Per secoli, essere imperatore significò anche essere il massimo pontefice. E qui arriva la domanda: perché si chiamavano così? Perché Pontifex in latino vuol dire proprio costruttore di ponti, ma letteralmente. Pons, ponte, facere, fare. E qui cominciano i problemi, perché gli storici ancora oggi non sono completamente d'accordo su quanto questa etimologia fosse concreta e quanto invece simbolica.

Secondo una tradizione molto antica, il nome era legato davvero a un ponte reale, il Ponte Sublicio, il più antico ponte di Roma, costruito sul Tevere in epoca monarchica. Un ponte molto particolare, interamente in legno e considerato sacro. Alcune fonti raccontano che fosse circondato da prescrizioni rituali rigidissime, tanto che non si sarebbe dovuto mai far toccare il ponte a niente di metallico, tutto in legno. E quindi alcuni storici hanno pensato, i pontefici forse in origine erano effettivamente più che sacerdoti degli ingegneri, legati alla supervisione fisica e rituale del ponte, custodi di una struttura fondamentale per Roma, sia dal punto di vista pratico che religioso, perché attraversare il Tevere nel mondo antico non era una banalità. Un ponte era un'infrastruttura vitale, quasi miracolosa, e allora è possibile che chi custodiva quel ponte custodisse anche qualcosa di più grande, il passaggio, la connessione, il legame fra due mondi.

altri storici sono più cauti. Pensano che in origine il termine fosse soprattutto simbolico, che il ponte non fosse una struttura fisica quanto una metafora del ruolo religioso. E la cosa affascinante è che i romani stessi, col tempo, iniziarono a sovrapporre entrambe le idee. Insomma, non lo sapevano neanche loro. Le due cose oltretutto non si escludono affatto. Avrebbe perfettamente senso che un uomo incaricato di custodire una struttura tanto cruciale, ma anche simbolica e religiosa, finisse per diventare anche il custode del ponte spirituale di Roma con il mondo degli dei. Questa storia, lo sapete, arriva poi fino ad oggi.

Quando l'impero romano si cristianizza, molte cariche religiose pagane spariscono o vengono assorbite, ma il titolo di Pontifex Maximus è troppo potente per morire. Sopravvive e lentamente passa al vescovo di Roma, cioè al responsabile dei riti religiosi cristiani di Roma, ovvero a quello che poi diventerà il Papa. E ancora oggi, infatti, il Papa è chiamato Pontefice. Ancora oggi, ufficialmente, porta un titolo che deriva direttamente dal mondo pagano romano.

Quando ascoltiamo l'espressione sommo pontefice, stiamo ascoltando l'eco di un'espressione antichissima, nata forse attorno a un ponte di legno sul Tevere, forse attorno a una metafora religiosa, forse entrambe le cose insieme. In questo caso è quasi bello che non esista una risposta definitiva, perché un ponte è uno dei pochi oggetti inventati dall'uomo che esiste quasi esclusivamente per raggiungere l'altro. Una torre ti difende, un muro ti protegge, un ponte invece esiste perché dall'altra parte c'è qualcuno che vale la pena raggiungere. Che il Pontifex fosse davvero il custode di un ponte o già dall'inizio il costruttore di un ponte spirituale, insomma, poco cambia. In entrambi i casi il significato finale è lo stesso. Il pontefice è colui che tiene unite cose che altrimenti sarebbero separate da un fiume.

0: ha una nuova veste ricamata addosso, grazie alla splendida regia di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: È stato inaugurato il centro di orientamento al lavoro Togliatti al Quarticciolo all'interno degli spazi del Municipio 5 in via Prenestina 510. Il nuovo presidio offre gratuitamente servizi di supporto nella redazione del curriculum, colloqui individuali per la costruzione di percorsi professionali, seminari tematici e attività formative dedicate alle tecniche di ricerca del lavoro. Arriva a Roma il 6 e il 7 giugno Buono e Bio in festa presso l'Orto Botanico. Due giornate di incontri, mercato, laboratori e attività dedicate al cibo buono e bio aperte al pubblico e promosse da Roma Capitale, per riflettere su politiche alimentari e benessere personale. È in corso il primo ciclo di mostre della programmazione annuale al Maxi, un insieme articolato di progetti espositivi che riflettono la pluralità di pratiche e linguaggi al centro della visione del museo. Fulcro di questo primo ciclo espositivo è Mechanical Cards di Ito Steyer, la cura di Alice Labor. Info su comune.roma.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
5: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
6: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
7: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: The number one, the only one.
1: Questo è
2: The Rock Show.
1: Il morning show di Radio Rock.
0: L'unico e solo
2: The Rock Show
3: on Radio Rock.
4: Buongiorno signori, buongiorno a tutti. 7:04:30, martedì 2 giugno 2026. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
5: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
4: Buongiorno Mauri, come va?
5: Bene, bene, tu come stai?
4: Molto bene, siamo qui anche con voi in questo giorno di festa. 3899-106-600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Che state facendo? Dove state andando? Perché? Mare, montagna, collina, insomma, facciamoci compagnia. Intanto partiamo subito. White Stripes, Fall in Love with a Girl. Back in time.

0: Novità firmata Nothing But Thieves Evolution. Se volete votarla sul sito radiorock.it, fate pure. Buongiorno al nostro Luigi, che ci augura buona festa della Repubblica anche a te, caro. Allora, andiamo. Chi c'è qua? Oh no, incredibile. Non è stato possibile caricare questo messaggio. Ci scrive Caterina, postandoci una foto. Ma caro Maurizio, abbiamo un messaggio da parte del nostro direttore artistico e o cosa?
1: Addirittura.
2: Ciao Vale.
0: Buongiorno.
2: Io sono appena tornato da Boston.
1: Ci sono anch'io.
2: Ti ascolto. Domani ti racconto. Bacio. Ciao.
0: Attenzione. Domani ci racconta. Ci racconta Aldair, cuore
1: che
0: giallo.
1: Gran bella mattinata.
0: Kevin Garnett, cuore bianco verde. Maurizio, ti sei indignato? Non vuoi ascoltare i racconti del ghiaccio?
1: Mi sono indignato di due cose, innanzitutto.
0: Primo,
1: uno, ciao Ale.
0: Aspetta.
1: Come se io non esistessi.
0: Ho detto e pensavo ci venivo da solo. Senti qua.
1: Va bene.
0: Senti qua.
2: Ciao Mauri.
1: Ciao.
2: Domani puntata su Boston, eh?
1: Dai, che bello.
0: Preparatevi. Ecco.
1: Quindi il giorno che non ho preso oggi posso prenderlo domani?
0: No, a parte questo. Maurizio, no.
1: E poi c'è un'altra cosa, Emilio Pappagallo mio, Roberto Coll e quant'altro, insomma.
0: Che cosa c'è Roberto Coll?
1: No, che a Beg de Aldair, non è che la dovete dare solo a Tirocchi, perché qua
0: l'ho
1: non
0: comprata.
1: È che esiste solo Tirocchi.
0: L'ho comprata,
1: capito?
0: Va bene?
1: Sì, va bene.
0: L'ho comprata.
1: Va bene così. Va bene
0: i
1: così.
0: I Megadeth.
1: Hai capito, figli e figliastri.
0: Un Symphony of Destruction.
1: Viva
0: potrebbe
1: la festa
0: essere,
1: della
0: Maurizio.
1: Repubblica.
0: Potrebbe essere Mauri e lo capiremo domani con il resoconto di Boston,
1: bello,
0: il resoconto della borsa
1: l'ora
0: di Aldair, cuore giallo orso e tanto altro ancora.

0: the freedom!
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, che belli! Non pensavo che stamattina ci sareste stati, dice Andrea. Invece vi trovo, Andrea, siamo qua! Siamo qui proprio adesso, 7, 16 minuti, 8 secondi, martedì 2 gennaio 2026. Buongiorno e buona festa della Repubblica a tutti. Buongiorno, ma il direttore sarà stato a mangiare al ristorante di James Palotta? Ex presidente della Roma dice fanno certi gnocchi. Oh, ma il punto è, con chi fanno sti gnocchi? Staremo a vedere, lo chiederemo ad Emilio,
2: beh,
1: che probabilmente... Beh, Mauri, ci sono tanti
2: gnocchi.
1: Tecniche. Porca troia.
2: Davvero?
1: Mia nonna mi insegnò
2: no,
1: col
2: tua
1: dito.
2: Nonna, tu.
1: No, mia nonna mi insegnò quando ero piccolo.
3: Col dito.
1: Col dito. O col culo. Dipende. No. Dipende, caro Mauri. L'ho dovuta dire.
2: Ora,
1: ce l'avevo
2: tua nonna
1: lì.
2: La faceva, non lo so.
1: Non lo so, questo però... non lo so. Non mi sembrava carino chiedergli. Insomma, comunque era mia nonna. Mi dica, no, che fai gli occhi al culo? Mi sembrava.
2: Ah, no, te l'ho fatti pure con la farina e castagne.
1: Sono buoni, sono buoni, buoni, mazza. Ma i gnocchi sono buoni, poi sono spendibili un po' con tutti i succhi.
2: Sì, sì, è vero, sì.
1: Diciamo. Signori, allora, che state facendo? Forza, andiamo, facciamoci compagnia, no? E che? E che diamine? Diteci, che fate? Ma state andando al mare? State andando in campagna? State andando in montagna? State andando al prato? Dove state andando? Nelle vostre città. Oggi c'è la parata, quando non ho capito a che ora parte, ancora inizia, però insomma c'è il 2 giugno, tutta la parata.
2: Speriamo, avranno recuperato i cavalli che si erano liberati.
1: Sai che purtroppo poi ti racconto, perché non posso fare nomi, ma c'ho un insider.

0: I'm letting you go.
1: Oh, intanto Marco ci scrive: buongiorno, non faccio nulla che non sia sistemare casa, va bene? Beh, oddio, i giorni di festa servono pure a quello, eh? Magari se uno non ha progetti, come dire, di viaggio, di viaggetti, via, di gite fuori porta, anche approfittarne della giornata per sistemare a casa cose che magari non c'hai mai il tempo di fare, è un, come dire, può capitare, anzi magari forse pure la giornata
2: bisognerebbe giusta. Approfittarne in effetti.
1: E poi apre una discussione, scrive: gli gnocchi sono il male.
2: Addirittura.
1: Ma il male assoluto, Marco, in che senso?
2: In
1: che senso che gli gnocchi sono? Allora, c'è da dire che li trovo buoni, certo, cioè, sono buoni, buonissimi, mi piacciono a morire. Poi se tu mi chiedi qual è il tipo di pasta preferito, forse non lo metto non lo metto al primo posto, probabilmente.
2: No, neanch'io, però, insomma, il male addirittura è il male.
1: Ma il male assoluto perché? Ragioniamoci, caro Marco, facci capire.
2: Però assolutamente sapere. Fatti in casa, perché le altre no.
1: Non
2: mi piacciono
1: altro.
2: Proprio. Cioè,
1: fatti
2: proprio.
1: In casa.
2: Sì.
1: Fatti in casa per te. Allora, scusa un attimo, è successa una cosa terribile. No, non è successo, perdonatemi. Allora, dicevamo, oggi ci sarà la paratta con tanto di passaggio delle fiamme tricolori, la sfilata dei droni con dragmine, cani robot, la parata in stile high-tech. Insomma, cambia. Passano gli anni, cambia il tempo e le tecnologie e chiaramente è tutto allineato. La parata, che però non ho capito a che ora inizia, se inizia alle 10, se inizia alle 9, non mi ricordo, che culminerà poi col passaggio delle frecce tricolori, il tanto atteso passaggio, molto coreografico, molto insomma, coinvolgente, per cui intanto sentiamo.
3: Buongiorno. Ciao. Gli gnocchi sono il male perché mia madre me li ha fatti mangiare per la prima volta a 11 mesi. La prima cosa che ho mangiato sono stati gli gnocchi e mi sono sentito male. Io,
2: ma come fai a ricordarti la cosa a 11 mesi? Scusami,
1: tanto. No, Marco, adesso ci devi
2: a 11 mesi che
1: adesso io voglio capire.
2: Che t'ha messo dentro il biberon, ma a parte
1: primo.
2: Questo, tu che cazzo ti ricordi?
1: Come
2: hai?
1: Te li ricordi?
2: Cioè,
4: beh, per Marco gli gnocchi sono un male assoluto perché ha le papille gustative interrotte.
1: Attenzione,
4: il gomito che fa contatto col ginocchio.
1: Jack la butta lì: ha le papille gustative interrotte? Il gomito fa interferenza col ginocchio, Mauri.
2: Comunque la parata inizia alle 10. Se vuoi
1: alle
2: andare,
1: è
2: tempo che finiamo qua.
1: Vado
2: e vai là.
1: Vado al mare diretto.
2: Bravo, vattene al mare oggi.
1: Vado al mare
2: bello
1: diretto. Poi da lì, se vogliono passare lì per farmi vedere, bene. Se no, no.
2: Vabbè, però puoi vedere le frecce tricolori.
1: Guarderò per sti cazzi pure dei frecce. Voglio andare al mare.

0: appena saputo, hanno fatto sapere qui da Scalo Scroll, modificheranno Maurizio il passaggio delle frecce tre colori per passare lungomare per farmele guardare. Grazie signori delle frecce regnali. Delle frecce tre colori. Invece Mauri, tu dove vai? Montagna? Camminare oggi?
1: No,
0: montagna,
1: no, no, no, io vabbè, poi torno a casa, poi ho un pranzo fuori.
0: Pranzo fuori dove?
1: Sì,
0: la zona, la zona. Roma?
1: Tuscolana.
0: Roma ancora?
1: Roma, sì.
0: Tra poco lo capiremo, forse no, forse non è Roma.

digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DeCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, di Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Bravi, buongiorno, questo dovete fare anche oggi, 2 giugno 7.33. Ripartiamo con ZZ Top.
2: Radio Rock, back in time.

0: Amazons, la potete votare, Blood on the Bone, brano contenuto nella riedizione deluxe dell'ultimo lavoro in studio della band di Reading, 21st Century Fiction, disponibile dal prossimo 28 agosto, poco più di un anno dalla sua pubblicazione originale. Buongiorno signori, come state? Come la va? Ah, tutto bene? Intanto vi voglio ricordare che anche quest'anno lo Studio Gol è stato nostro partner, lo sarà, per la cura completa del vostro sorriso, con uno staff d'alto livello, la cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza, tecnologia all'avanguardia al vostro servizio. Chi, e tanti sono tra i nostri ascoltatori che diciamo fino ad oggi sono ricorsi alle cure del dottor Cole, hanno avuto modo di sperimentare proprio l'alta professionalità e soprattutto la grande tecnologia a disposizione e la grande cura che si ha nel paziente. C'è l'odontoiatria per adulti e pediatrica, l'impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile in via Salani e tanto altro. Lo Studio Call, ed è un aspetto di cui il dottorissimo Roberto non parla mai, ma insomma noi possiamo dirlo, e si preoccupa anche di rendere accessibile a tutti la cura dentale, perché sì, ecco, insomma non possiamo dire tanto altro, però fidatevi, è una cosa che, voglio dire, riesce a rendere possibile la chance di prendersi cura dei propri denti per tutte le tasche. Ecco, insomma, chiedete informazioni, Studio Call, cura completa del sorriso a Piazza dell'Alberone 31. Il sito è studiocol.k.com 06789346, oppure potete mandare un messaggio al 334 840 7923, al quale vi risponderanno subito. Ma intendo subito, ma proprio subito, che dici mortanguerieri, ma che sta, ma scherzà così in fretta? Intanto Caterina,
1: buongiorno. Ciao. Giovani e bentrovati, come ho scritto già, mi piace la maglietta mia, le sono le magliette dei primi anni 2000. Io ce n'ho tre, anzi ce n'avevo quattro, ho voluto dare a un amico, siccome è una guardia, sapete, ho potuto dire no.
0: Ce l'ho anche lì, gazzime con le guardie,
1: mi tengo tanto come posso dire, a parte l'affetto, con cura, ecco, di nuovo. Brava. Buona festa e grazie.
0: Tienile con cura, tienile con cura, e dici come mai stai a gazzime con la polizia e con le forze dell'ordine. Allora signori, 3899 106 600, WhatsApp e Telegram, che state a fare? Che state a fare? Che giornata vi si prospetta? Forza, un po' condividete con noi le vostre gioie. Intanto, oh, cari miei, se in questi giorni avete sentito un pochino di caldo, perché dici, sai, insomma, l'aria si è scaldata, diciamo c'è questo anticipo d'estate, che però, come dire, non ci dovrebbe stupire più di tanto, visto che ormai è qualche anno, Maurizio, che passiamo.
2: Eh sì, e purtroppo sarà sempre peggio, a quanto pare.
0: Abbastanza infuocati. Ebbene sì, nel senso che state tranquilli, andrà peggio. Saranno in arrivo 5 anni di caldo record. E il 2027 sarà veramente torrido, perché ci sarà El Niño. El Niño. Tra il 2026 e il 2030, questa è, diciamo, la previsione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'OMM. Nel rapporto annuale che fa per, insomma, il controllo di tutto ciò, il Global Annual to Decadal Update, riunisce i dati di 13 istituti che si occupano di queste cose, li confronta, tira fuori una media. Ebbene, tra il 2026 e il 2030 le temperature su tutto il globo, con chiaramente delle piccole variazioni, continueranno a viaggiare su livelli da record. Oltre a fornire una panoramica sulle condizioni climatiche registrate nei 5 anni prima, questo studio predice, diciamo, sì, prova a intuire le temperature e la consistenza delle precipitazioni per il quinquennio successivo. Secondo queste stime c'è l'86% di probabilità in aumento rispetto al 65%, in aumento del 6% rispetto a quello diffuso nel 2025, che tra un anno, che un anno tra il 2006 e il 2030, cioè nel prossimo, chiamiamolo quinquennio, insomma dal 2006 al 2030, sarà uno degli anni più caldi. 26, 27, 28, 29, 30, sono 5. Ah. E prenderà il posto del 2024.
2: Quindi il 26 è incluso.
0: Compreso. Okay. Prende il posto del 2024 come anno più caldo mai registrato.
2: Wow.
0: Il 2024, dai, ad oggi è stato l'anno più caldo,
2: più caldo
0: mai registrato
2: del mondo.
0: Uno tra i prossimi 5 supererà il 2024.
2: Bene.
0: Occhio al 2027, perché arriva El Niño.

0: ma vanno rimasti soli un'altra volta? Dice il nostro Marco. Ebbene sì, noi siamo qua, non abbiate paura intanto. Caro Mauri, la confessione di Caterina.
1: Che buon ciao gli amici che fanno tutti i lavori. Il lavoro suo fa, guardia, non specifico, non faccio nomi. Però è attenti, comunque è un fan. E quando sta... Lui sta in questura centrale, credo. Ma ascoltano, ascolta una generale di Radio Rock. Attenta a quello che dici, sale.
0: Un saluto agli amici della questura.
1: Non fa niente di che. Fa un lavoro come un altro.
0: No, no, io invece ce li ho, ce ne ho pure parecchi di amici tra le guardie. Tutti gli anni è più caldo del precedente, qualcuno dice, potrebbe essere. Oggi si lavora. In una monarchia la festa della Repubblica non si festeggia. Oggi piove, dopo un bel po' di tempo qui all'asciutto. Ah, tu, caro amico Federico, ci ascolti da Londra. London. Ah, che bello, che bello, che bello, che beh.
2: Buongiorno, quindi.
3: Buongiorno, ragazzi,
0: Alberto.
3: Tutto bene?
0: Buongiorno, sì.
3: Cosa si sta a fare? Oggi che è un festivo siamo entrati alle 4 invece che alle 4 e mezza.
0: Buono.
3: Quindi
0: buono.
3: Tutto molto bello.
0: Buono.
3: Ma sì, adesso finisco il turno. E poi, se tutto va bene, vado a trovare i miei ragazzi, che è un po' che non li vedo. E poi niente, ci andiamo dietro. E buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te, buona giornata a tutti quelli che stanno uscendo di casa adesso. Tutti quelli che uscirono tra poco, eppure chi... Sai che c'è? Non esce per niente, se gira dall'altra parte
2: torna. Chi sta facendo il cambio stagione? Perché è
0: ancora
2: tempo di farlo. È ancora
0: un mese fa, oh.
2: Sì, però c'è chi ha rimandato perché non c'è avuto tempo.
0: Beh, ma insomma no, non ci posso credere.
2: Voglia,
0: non ci posso credere.
2: Allora, fatelo dire.

0: E anche i Rolling Stones di Painted Black nella rotazione di questa mattina a vostra disposizione, disposisao. Allora abbiamo detto occhio che nel prossimo quinquennio ci sarà, insomma, sicuramente una temperatura che aumenta, e occhio perché il 2027 potrebbe scalzare il 2024 dal podio come anno più caldo, diciamo, registrato finora, perché arriva il Niño. È il Niño
1: 2027, prossimo anno. Non so, dovrò trovarmi tipo un
0: Groenlandia, a un certo punto si schiatta, attenzione che si schiatta, va bene, si schiatta, attenzione, si schiatta. C'è un dato molto interessante riguardo
1: anche
0: al fatto,
1: anche se scusa, no, sì, molto sto pensando, ma come cazzo la fanno a prevedere i 5 anni, che tante volte sbagliano pure le previsioni. Oggi dicono che piove e poi il giorno dopo c'è il sole.
0: Però molto meno rispetto a prima, eh? Cioè, nel senso, rispetto sì, a 10-15 anni fa, oggi la previsione sono molto più,
1: capito, la previsione è 5 anni.
0: No, è un calcolo di probabilità.
1: Vabbè,
0: su diverso, movimenti.
1: Non è il meteo, in effetti.
0: No, infatti non è oggi piove, domani è nuvoloso. Si parla di temperature, sì, di cicloni che arrivano, che, no, che se ne vanno, come,
1: però
0: come,
1: sai,
0: come cambiano.
1: I cicloni vengono, ma non è detto. Poi magari cambiano, poi magari una ventata strana.
0: È vero, probabile, probabile. L'unico dato certo è che adesso magari non sarà il 2027 l'anno più caldo che scalzerà il 2024, rimane il fatto che, diciamo, la nostra terra si sta visibilmente, e credo, insomma, io penso che negarlo sia da idioti, il fatto che si sta scaldando il pianeta, e che noi, come dire, anche il fatto di aumentare di un grado, un grado e mezzo, è un fatto, cioè, nel senso, uno dice, vabbè, ma in fondo è aumentato di un grado. Sì, ma in quanto tempo? Cioè, se, dico una gradinata, ogni anno aumenta un grado, tra 10 anni avrai le temperature medie, certo, cresciute di 10 gradi. Il che significa, non considerate qui, no? Anche qui ormai comincia a essere un problema, perché se, certo, passiamo dai 30 ai 40, è una roba che questo pianeta comincia a bollire, insomma. Questo è fuori di dubbio che sia così. Dobbiamo capire come fare. O ad attaccarci al tranve, oppure a pensare di, in qualche modo, di proteggerci. Oh, c'è un altro dato che è un pochino, come dire, dark, un po' black come dato, ma che in realtà descrive una situazione in miglioramento. Non sembra, non si direbbe, anche perché su questioni come queste la percezione della gente, la nostra, spesso è fallace e condizionata da singoli episodi che occupano la nostra discussione pubblica. Poi però arrivano i dati, quelli ufficiali, che confermano quanto è noto da anni, cioè l'Italia è uno dei paesi dell'Unione Europea nei quali si commettono meno omicidi volontari in relazione alla popolazione. Cioè, rispetto, okay, ai crimini commessi, sì, e tra questi l'omicidio volontario, quindi eliminate tutti gli omicidi che accadono non volontariamente, quindi non so, un incidente stradale.
1: Dici quelli pianificati?
0: Sì,
1: in
0: gli omicidi proprio, da cronaca nera, diciamo così, quelli di cui, okay, parliamo. Ecco, l'Italia è al secondo posto dietro al Lussemburgo con una media dello 0,57%, che è una media molto bassa, ci piazza benissimo, quindi significa che in Italia ci sono pochi omicidi volontari, e tra l'altro è in ribasso ormai da parecchio tempo. È il posto nel quale se ne commettono di meno, visto che la graduatoria stilata dell'ufficio statistico continentale, l'Eurostat, è preceduta dal Lussemburgo, che però a livello di parametri, come dire, di...
1: A meno che
0: gli abitanti ce ne sono solo 700.
1: A meno che non siamo talmente tanto bravi che quelli che commettiamo sembrano morte naturali.
0: Attenzione. I dati potrebbero essere anche letti così. I ministri, comunque,

0: dal break delle 8 arrivano i ministri con comunque le vostre voci.
1: Un grado e mezzo è tantissimo. Basti pensare quando si alza a noi la temperatura di un grado, stiamo in coma, quindi.
0: Eh sì.
1: È molto, tantissimo.
0: È tantissimissimo, infatti non ce ne rendiamo conto a volte. Intanto ci arriva una foto meravigliosa. Dalla Sardegna ci scrive, ci manda una foto Marco. Dove stai? Bellissimo, mamma mia. Allora, intanto un altro Marco.
2: Meraviglia.
0: Faccio gli anni a fine luglio 2027, sì. Sono 50. Schiatto a cifra tonda per una botta di calore. Mi sembra, ti posso dire una cosa? Mi sembra la cosa.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Convenienza. 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
8: I like it.
7: Questa è Radio Rock.
9: We're back, baby.
10: Let's get back to the rock.
7: Ascoltando
11: The Rock Show,
7: il morning show di Radio Rock.
12: Apriamo la seconda ora del Rock Show di oggi, martedì 2 giugno 2026, 8, 3 minuti, 10 secondi. I Queen, Chris Will Thing, Cold War.
13: Radio Rock, back in time.

0: figlio irlandese in concerto in Italia sul fine dello scorso anno condivide singole video dell'inedita The Sun Will Never Settle, primo inedito dall'uscita ad agosto del proprio debutto Alcyon. Trovate tutto sul sito radiorock.it, sezione novità per il voto. Porto della Caletta, questa era la foto che ci arrivava dalla Sardegna, bellissima. Bello. In questo giorno, il 2 giugno, festa della Repubblica, per cui
1: che
0: è un
1: zona
0: festivo.
1: È? Porto della Caletta.
0: Sì, guarda un po', Maurizio, cerca un po'. Porto della Caletta.
1: Porto della
0: la Caletta.
1: Caletta.
0: Quindi credo sia il nome La Caletta, presumo. In questa giornata, dicevamo, di festa, il 2 giugno, festa della Repubblica. Ci sarà, insomma, dalle 10 la sfilata, con poi la, come al solito, le frecce tricolori che sfresceranno sulle vostre teste, signori e signori, per uno spettacolo che comunque, al di là di... Sai che c'è stata pure tanta polemica ogni anno, cioè insomma intorno a, come dire, la necessità di utilizzare o meno le frecce per una questione legata all'inquinamento, per tutta una serie di cose. Non lo so, adesso sicuramente mi attirerò gli strali di qualcuno, mi chiedo, ma mo l'inquinamento si risolve levando le frecce tricolori?
1: No, vabbè, non è che si risolve, si risolve in tanti modi. Tra i modi c'è probabilmente anche quello, insomma. Però bene, è pure vero che ogni giorno partono aerei su aerei, insomma.
0: No, perché è come dire, al centro di dibattiti da qualche anno per i costi e le risorse, perché l'impiego dei jet militari per fini puramente dimostrativi è criticato da chi ritiene che le esibizioni siano uno spreco di denaro pubblico. Il costo stimato si aggira intorno ai 7.000 euro all'ora per singolo aereo. La sicurezza, perché c'è stato l'incidente nel settembre 23 all'aeroporto di Torino Caselle, in cui ha perso la vita una bambina di 5 anni, che ha riacceso le critiche sui rischi legati ai sorvoli in aree urbane delle manifestazioni pubbliche. Poi l'impatto ambientale. Gli spettacoli aerei comportano emissioni di CO2 e l'uso di idrocarburi, sebbene il fumo colorato sia generato tramite olio di vaselina e non è tossico. Opportunità istituzionali. Alcuni movimenti politici contestano l'impiego della pattuglia acrobatica per la propaganda bellicista per le celebrazioni non essenziali. Boh, vabbè. Non lo so, sono completamente in disaccordo su tutto. Cioè, nel senso, è chiaro che in costo, sì. Sicurezza. Ora io dico sempre, la valutazione va fatta su tutti gli anni d'utilizzo, nel senso, noi tutti speriamo sempre il rischio zero, però io mi chiedo, se c'è una vittima in 60 anni, forse non è vero che sono insicuri. Poi, l'impatto ambientale? Boh, tagliamo questo il 2 giugno, parla del 2 giugno, tagliamo il 2 giugno, abbiamo risolto? Non lo so.
1: No, io spero solo che sta parata possa servire a far sì che quello che è il valore della Repubblica si sentisse, cioè, mo al di là della parata, al di là
0: parata
1: di tutto.
0: Dovrebbe servire a questo.
1: Cioè,
0: da quando c'è, quindi parliamo di...
1: Io non darei nulla per scontato, sai, questi sono tempi un po' in cui quelle cose...
0: Allora facciamo 80 anni, giusto?
1: 80
0: quindi sono 80
1: anni, sì,
0: 80 che c'è 80 sta parata.
1: Della Repubblica.
0: No, per cui la parata della Repubblica serve a questo, a festeggiare la Repubblica e il senso della Repubblica.
1: Sono anni in cui tutto quello che noi avevamo dato anche per scontato, purtroppo ci stiamo rendendo conto che non lo è. E che la storia ha corsi e ricorsi storici, ci sono appunto nella storia dell'umanità. Per cui spero che il valore che venga dato alla Repubblica in quanto proprio appunto parte sostanziale di quella che è la vita democratica di ognuno di noi possa saltare all'occhio e possa riempire il nostro cuore al di là di una parata militare.
0: Vabbè, ma è chiaro, quella è una festa simbolica.
1: Dici che è chiaro, Ale? Ma non lo so.
0: Io penso di sì. Noi siamo in
1: un periodo
0: paese
1: come questo in cui si
0: mette in
1: dubbio
0: tutto. Paese,
1: secondo
0: me, in cui queste cose non ancora, fortunatamente, per carità. Però credo che siamo in un paese nel quale ancora queste cose non vengono messe in dubbio. Presidente della Repubblica è Mattarella e credo che siamo in un paese...
1: Quello del Senato è la Russa, per cui...
0: Sì, ma ci staranno le votazioni. Noi ci dimentichiamo sempre che siamo in un paese democratico.
1: Appunto.
0: E quello è.
1: Sì, sì,
0: E chi è, chi sta al governo oggi è stato votato. E noi andremo a votare il prossimo anno. Per cui decidete voi quando andate a votare. Con chi ci vogliamo prendere.
1: No, con nessuno.
0: La roba là
1: con
0: è
1: per
0: nostra
1: quello
0: proiezione.
1: Io spero che i valori della Repubblica possano essere espressi al di là di una parata militare. Poi se vogliamo ricordarla anche così, ricordiamola anche così. Però insomma deve essere un valore che è radicato dentro di noi, al di là di tutto.
0: Eh sì, insomma, sono passati pure 80 anni, se ancora
1: appunto,
0: non lo fosse sarebbe
1: appunto,
0: grave.
1: E non ce lo dobbiamo dimenticare, perché poi passano gli anni e noi ci dimentichiamo delle cose, per cui alcuni rigurgiti di cose che non sono per niente belle rivengono fuori.
0: Show and Discord.

0: Allora, signori, eccoci qua, 3899.
1: No, scusami, Alessandro, proprio perché la festa della Repubblica non sarebbe meglio fare un altro tipo di festa, di celebrazione, invece che una parata militare? Così sembra proprio, cioè io mi sento escluso, perché sembra una parata militare, io non sono militare, quindi non mi riguarda. Un po' così, sarebbe meglio un'altra festa, magari, per sottolineare l'importanza della Repubblica.
0: Certo, ma io penso che si possa fare tutto, eh. La parata militare c'ha un sapore, voglio dire, ma cioè, allora, la cosa che posso capire è che sembra una cosa un po', come dire, sembra una roba un po' d'antica concezione, la parata militare, no? È vero, però è anche, diciamo, coreografica e simbolica, chiaramente. Poi sono d'accordo con te, ci dovrebbero essere tanti festeggiamenti, ma io credo che in giro per l'Italia oggi non ci sia solo la parata militare, ma adesso magari diamo un'occhiata, ma presumo che nelle città d'Italia ci siano una serie di eventi atti alla celebrazione dell'ottantesimo compleanno della nostra Repubblica, credo, sicuramente sì, vagliamolo, come no, insieme studiamo le altre.
2: Ma la parata del 2 giugno, così come la festa della liberazione, è la sagra del qualunquismo e delle facili polemiche. C'è sempre qualcuno a cui non sta bene qualsiasi cosa si faccia. Potremmo fare anche la parata del 2 giugno con i mezzi elettrici, solo mezzi elettrici e non militari, solo della Croce Rossa. Una bella parata solo di Croce Rossa con mezzi elettrici, e comunque qualcuno avrebbe saputo criticare anche questa cosa.
0: Allora, che voglio dire che il mondo sia polemico, questo però è normale, ormai, Fabio, ormai. Cioè nel senso, io penso che qualsiasi cosa uno voglia trattare, qualsiasi argomento, non lo so, dimmi la cosa più innocua che possa esistere, che se mangiamo oggi a pranzo, probabilmente ci sarebbe, come dire, una polemica, ci sarà sempre qualcuno che per spirito di contraddizione, perché non è d'accordo, perché vuol far fenomeno, oppure perché ci crede davvero, e alzerebbe una polemica. Quindi diciamo che la polemica è proprio insita nell'essere umano, credo che questo paese sia diciamo specializzato, cioè gli piace molto. Però in effetti la parata così com'è, dei festeggiamenti del 2 giugno, è qualche anno che viene come dire messa in discussione per questa serie di motivi che abbiamo letto e stavamo capendo insieme se sono giusti o meno. Ecco, diciamo che se ne facessimo una questione, parlo personalmente del mio giudizio, se ne facessimo una questione legata al fatto che sai che c'è, basta, io non voglio più vedere niente che sia simile a una divisa o un'arma, e allora la bandisco per sempre, quindi sì, facciamo la parata del 2 giugno con, non lo so, una sorta di infiorata del Genzano con tutti i fiori tipici,
3: bella,
0: d'Italia.
3: Beh, no? Ma lo sai che ci ha avuto proprio una bella idea?
0: Allora, però quello è un discorso concettuale e se ne parla. Io a volte rimango un po' basito quando sento dire no, i costi, le risorse e l'impatto ambientale per la singola giornata, mo che peso ci avrà su? Cioè, non cambia quello, l'impatto ambientale, no, non certo. Lo risolviamo eliminando la parata del 2 giugno, certo. Che invece magari è un momento nel quale tutto il settore dell'apparato, diciamo, militare, delle forze dell'ordine sfilano davanti al capo dello Stato, è un momento anche di aggregazione, dovrebbe essere, non per celebrare la guerra, ma per celebrare una Repubblica che si è formata nel 1946 col voto libero che ancora in questo paese abbiamo e che dobbiamo tenerci stretto. Ora, poi per carità, poi se invece è un discorso concettuale, sono d'accordo, ragioniamola, cambiamola.
4: Buongiorno Mauri.
3: Buongiorno.
4: Scusate, ma al posto di una bellissima parata militare per il 2 giugno, perché non fanno una bella grigliata?
0: La grigliata militare.
4: Così festeggiano in questo modo, non rompono il cazzo a nessuno, sono lì che grigliano, sono felici.
3: Bisogna vedere però che se griglia, perché se tu grigli solo carne, il problema sussiste.
4: Mi piace, dai, sarebbe da fare. Buona giornata.
0: Allora, Donny propone la grigliata, ma la grigliata è divisiva?
5: Per carità, che se mangiamo a pranzo. Una bella bistecca, per carità, mi salta su Martina, no, la bistecca no, e poi la bestia, eccetera, per carità, hai pigliato per esempio sbagliato.
0: Niente, lo vedi, qualsiasi cosa si discute può finire in polemica.

0: Def Leppard Kick.
1: 8:24, 10 secondi, martedì 2 giugno 2026. Scrive il nostro Domenico: ma perché ora vorreste farmi credere che una bella cofana di porchetta di Arich non mette d'accordo tutti? Ovviamente vegani e vegetariani esclusi. Quindi no.
2: Quindi non tutti.
1: No, non tutti. Non è
2: credo
1: così.
2: Che tu te faccia le domande e te risponda da solo.
1: Caro insomma. Nostro Domenico, proprio no. Questo a dire appunto che, ragazzi, la polemica è infida in ognuno di noi.
2: Beh, è vero che accontentare tutti non è semplice, però ci sono cose che noi possiamo fare, no? Per venire, per andare incontro alla maggior parte. È pure vero che, insomma, magari i tempi cambiano e vanno anche un po' interpretati.
1: Eh sì, una cosa che sicuramente, credo almeno, insomma, anche qui mi aspetto robe, possa mettere d'accordo tutti è che il 7 giugno, quindi la prossima settimana, entra in vigore il decreto sulla trasparenza salariale. È l'attuazione della direttiva dell'Unione Europea 2023-970, varata appunto dall'Unione per combattere il divario di genere nei salari. Il fatto cioè che le donne vengano sistematicamente pagate meno dagli uomini che fanno lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Nell'Unione Europea, secondo i dati Eurostat, nel 2024 le donne prendono l'11% in meno per ogni ora di lavoro rispetto ai colleghi uomini a parità di mansione. Il divario pensionistico è ancora più alto, arriva fino al 25%. In Italia la disparità salariale tra uomini e donne a parità di lavoro è ancora più alta. La differenza tra retribuzione media giornaliera di uomini e donne è del 25%, che è una forbice molto ampia. Significa che pur facendo lo stesso lavoro, una donna prende in media un quarto in meno del salario di un uomo. Queste differenze diventano ancora più pesanti per le pensioni. Ora, dal 7 giugno, quello che cambia è che anche in Italia tutti gli annunci di lavoro dovranno contenere l'indicazione della fascia retributiva prevista. Cioè, quando se metti un annuncio e cerchi personale, e sì, quindi una persona legge, ok, serve sta roba qua, vediamo un po', ecco, ci deve essere la fascia retributiva prevista. Quindi la cosa che cambia sostanzialmente è che si andrà a fare un colloquio da candidati sapendo qual è la fascia retributiva prevista per la mansione che ci chiedono, che è un gran bel passo avanti, possiamo dire?
2: Eh sì, direi proprio di sì.
1: Nel senso che da un punto di vista di chiarezza e di, come dire, trasparenza proprio nella trattativa, nella proposta, nella discussione, è un enorme passo avanti. Cioè io mi siedo dopo aver vagliato prima se è un lavoro per il quale voglio candidarmi. Il fatto di sapere che andrò a prendere tra, che ne so, tra 100 e 200 lire, dico ok, mi sta bene, mi siederò, diciamo che c'è trasparenza, ma soprattutto c'è anche meno problema di equivoci.
2: Meno male.
1: Meno male. Dal 7
2: Vedi
1: giugno.
2: Che qualcosa si può fare e si fa.
1: Fontaine's DC, Schizofrenia.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
8: La migliore musica rock tutto il giorno.
9: Very well. Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock on Radio
2: Rock. Buongiorno, 8:33:54 secondi, martedì 2 giugno 2026. Riprendiamo con i Beatles, Eleanor Rigby. Radio

0: Blues, composto esclusivamente da cover, ha visto la luce lo scorso 1° maggio su Easy Eye Sound e Warner Records. Stop Arguing With Me, firmata Black Keys, la trovate sul sito, da votare tra le vostre preferite, tra le novità. Buongiorno, 3899 106 600, WhatsApp e Telegram. Sentiamo Raffaele.
1: Buongiorno, vada, mi si è interrotta la connessione mentre dicevi proseguiamo con i B, per me erano i Biffy Clyro, invece sono i Beatles, quindi ci potremmo ascoltare pure i Biffy Clyro.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, li potremmo mettere. Marco ci scrive: buongiorno ragazzi, sì, è una bella cosa, io però sono disilluso. I datori di lavoro onesti non hanno bisogno di obblighi di legge, già lo fanno, gli altri trovano alternative per fregarti. Lo so che la mia esperienza non fa statistica perché è privata, ma nel vecchio lavoro ci caricavano i rimborsi in busta paga, quindi sui nostri soldi ci pagavamo le tasse anziché anticipare loro. Non ci pagavano le trasferte né straordinari, perché a detta del boss noi venivamo pagati al lavoro e non ad orario, però eravamo direttamente responsabili del lavoro svolto, dato che la firma la mettevamo noi. Ovviamente anche questa responsabilità non viene pagata, ripeto, non fa statistica perché è la mia privata esperienza, però credo che fin quando non metteranno mano sulla situazione appalti, subappalti e sulle agenzie interinali cambierà relativamente poco. Spero di sbagliare. Guarda Marco, sì, nel senso, per carità, non può diventare statistica universale perché è la tua privata, però descrive un settore, banalmente non sei da solo, ci saranno stati tutti i tuoi colleghi che vivono lo stesso disagio. Io dico che nel mondo del lavoro c'è ancora tanto, tanto, tanto, tanto da fare, e che però dobbiamo celebrare dei piccoli passi in avanti. Questo di, come dire, dicevamo poco fa, di mettere l'obbligo dal 7 giugno in Italia su tutti gli annunci di lavoro, che obbligatoriamente dovranno contenere l'indicazione della fascia retributiva prevista, diciamo che è un piccolo passo in avanti. Poi è chiaro, come dici tu, il furbo che cercherà di approfittarsene ce ne sarà, però diciamo che rispetto a prima vai un pochino meno alla cieca.
2: No, è vero che insomma i datori di lavoro onesti non dovrebbero avere bisogno, ma siccome poi noi ormai siamo abituati, no, che insomma, ma un po' tutto il mondo, penso che ci stanno persone oneste e disoneste, purtroppo, perché altrimenti non esisterebbero tante cose, no? E quindi è giusto sorvegliare, è giusto avere gli strumenti che ci possano permettere in qualche modo di, no, di gestire,
0: certo,
2: alcune,
0: certo,
2: situazioni.
0: Ma ne servono ancora tanti, Marco, cioè questo è solo un piccolo passo in avanti, ne servono ancora tantissimi, come dici tu. Bisognerebbe proprio, come dire, mettere mano profondamente nel settore del lavoro in Italia per renderlo più competitivo, più retributivo, maggiormente soddisfacente. Poi io un po' ho la sensazione che, al di là del lavoro pubblico, io non ne parlo perché non ho mai fatto parte e certe dinamiche non le conosco, nell'imprenditoria privata, come dire, vale un po' tutto in alcune circostanze, perché poi c'ho un po' la sensazione che in realtà si viaggi tutti un po' sopra quello che in realtà si potrebbe, compresi i datori di lavoro, cioè vogliono delle cose che non si possono permettere, e quindi per permettersele devono da qualche parte, essendo i budget e comunque, certo, le economie che girano intorno alle aziende non così floride, cioè non c'è questo scialare di affari, di economia, dei soldi che girano, è chiaro che per ottenere qualcosa devi cercare di, come dire, di girare sta coperta che è sempre corta. Ora il punto è, c'è un momento nel quale gli imprenditori, i datori di lavoro dovrebbero rendersi conto che ne so, voglio un negozio aperto tutti i giorni, compresi i festivi? Perfetto, come li paghi i dipendenti? Cioè i collaboratori? Anzi,
2: certo.
0: I collaboratori? Questo, perché questo è poco. Quindi, delle due l'una, o alzi il pagamento, oppure tu non puoi permetterti di avere il negozio aperto tutti i giorni, 7 su 7, compresi i festivi. Non puoi, e devi fare la scelta. Poi è chiaro che questo comporterebbe anche la scelta di, come dire, tagliare qualche posto di lavoro, è un rischio, però è un po' così. Billy Idol, Still Dancing.

0: Grazie Billy Idol, thank you. 8:47:33, buongiorno signori, come state? Come va il 2 giugno? Che fate? Io lavoro in una grossa azienda, questo è quel che scrive il nostro Daniele su WhatsApp. Gli straordinari non vengono pagati, non esiste monte ore, hanno la faccia come il culo di dire sei quadro, non hai orario. Io lavoro le mie ore da contratto e poi mando tutti a quel paese. Ma sì, poi, allora, il punto qual è? Poi, sostanzialmente, che è un gioco a ribasso per tutti. Cioè, dopo un po' succederà questo. Se io nel mio lavoro non vengo retribuito quanto dovrei, o comunque, per carità, l'ideale non si potrà mai avere, però tra l'ideale e non pia un aumento in 10 anni, che cazzo, no? C'è sta una sfumatura a mezzo.
1: Penso proprio di sì.
0: Io per il lavoro che faccio dovrei prendere 2005, diciamo. Va bene. Non ci stanno queste economie, ok? Ma in 10 anni non pia manco 100 euro d'aumento, insomma, voglio dire, è frustrante. Se a quello ce l'avevi anche una prospettiva professionale, come dire, di carriera.
1: Di carriera,
0: no?
1: Certo.
0: Per dire, ok, i soldi ce so, però in 10 anni, che ne so, fai un percorso, in 15 anni fai un percorso, che ti porta qua e tu sei appagato. Va bene, se non c'è manco quello, il discorso è che poi diventa un gioco a ribasso, cioè come dice lui. Ma sai che c'è? Quanto mi dai? 300? Io lavoro per 299,99. L'ultimo centesimo faccio cascare la penna. Capito? Allora poi là che succede? Uno, il boss potrebbe dire... però stai facendo poco e te caccia, quindi tu perdi lavoro. Oppure dice sì, infatti è giusto, ma rimane là, cioè rimane una cosa, un'aura mediocritas che avvolge tutto e che prima o poi sarà, come dire, la zavorra che farà affondare tutto. È proprio scritto che è così, però ragazzi non lo so, cioè nel senso la materia è molto complicata, non esistono ricette, poi che poi è legata ad un'economia di giro, nel senso io non credo che gli imprenditori di default o comunque chi ha aziende private anche grosse non te voglia dai soldi per partito preso, probabilmente non ci sono, è chiaro che inerisce poi la gestione aziendale e lì poi sono altri discorsi, insomma, come volete voi. Oh, c'è un'altra roba che vi chiedo, toglietemi una curiosità, quando è l'ultima volta che avete mandato una lettera, Mauri?
1: Oh mamma,
0: una lettera?
1: Tanti anni fa.
0: Io non mi ricordo, credo, forse parliamo del liceo?
1: Fa.
0: Credo,
1: Penso negli anni 90.
0: Metà anni 90, credo, forse l'ultima. Forse fine anni 90.
1: Sì. A parte bigliettini
0: scritti,
1: la lettera
0: parlo,
1: no?
0: È proprio
1: inviata.
0: No, lascia perdere il post-it che ancora oggi a casa.
1: No, il post-it, magari proprio la lettera anche.
0: Io parlo proprio di ciao Franco, virgola a capo. Come va?
1: Stai,
0: bla bla bla. C'è una lettera. Quant'è che non la mandate?
1: Negli anni
0: 3899 106 600 WhatsApp e Telegram,
1: 90.
0: Vi ricordate?
1: Anni 90, post militare.
0: Sì, io penso più o meno, al massimo, ma non credo, fine anni 90. Insomma, sono quasi 30 anni. Caro amico, non ti scrivo più, cambiano le vecchie cassette, c'è posta per te solo se fai bip. Un pezzo del, diciamo, della cronaca locale del Corriere della Sera. Installate in città 41 cassette con i sensori che comunicano la presenza delle lettere, perché a quanto pare
1: sono vuoti,
0: ci stanno più, quindi manco se prendono più, per cui c'è sta in realtà un sensore che ti avverte, oh c'è
1: che
0: una roba qua dentro.
1: Un po' è brutto, allora appunto diciamo prima i tempi che cambiano e che quindi vanno anche, dovrebbero essere anche interpretati, no? Interpretiamo queste cose, dovremmo interpretarne tante altre.
0: Sì, sì, è vero.
1: Però un po' questo mi dispiace. Un po' è quella.
0: Ma anche banalmente
1: usanza,
0: la cartolina, no?
1: Sì.
0: Che si mandava quando andavi in vacanza.
1: Lo so, ma adesso fai una foto, ti fai un selfie col paesaggio dietro o fotografi un paesaggio e lo mandi tramite WhatsApp. Ciao, noi stiamo bene, voi come state? E hai fatto la tua cartolina istantanea.
0: Esattamente, sì. Ormai quasi nessuno, praticamente, pensa di intrattenere corrispondenze epistolari in uno stile, chiamiamolo vecchio. Quando in realtà, appunto, un messaggio di posta elettronica o un semplice WhatsApp si raggiunge il destinatario in tempo reale. L'attività delle cassette di impostazione a Roma, come nel resto d'Italia, è ormai drasticamente ridotta al di sotto del 3% del volume totale. Ragione per cui... sulla base di una delibera del 22 a firma dell'autorità garante delle comunicazioni è stata attuata una razionalizzazione della rete in base al reale utilizzo che ha portato a una riduzione del 60%.
1: Però adesso devi mettere minimo scrivimi di Nino Bonocore.
0: Attenzione, tra poco scrivimi di Nino Bonocore.

0: Virgin Porch.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao Federica.
1: Io la mia ultima lettera l'ho scritta forse qualche mese fa per il compleanno di mia figlia.
2: Che bello.
1: Ha compiuto 14 anni.
2: Bello.
1: E le ho scritto una lettera dove praticamente gli descrivevo insomma questi anni trascorsi insieme, sì, vissuti insieme, di crescita e di tutto quanto il resto, di tutto quello che abbiamo vissuto.
0: Che ma bello. Fede, ma l'hai scritta a mano? Perché anch'io ho scritto una cosa per i miei genitori per il 50° l'anno scorso. Però mi sono reso conto,
2: dicevo,
0: che l'ho scritta al PC e l'ho stampata per leggerla, ma non l'ho scritta a mano. Cioè, nel senso, avevo degli appunti mentali che mi ero buttato giù, poi però mi sono messa la tastiera, l'ho scritta tutta e l'ho stampata per leggerla.
2: Vabbè,
0: vedi,
2: quello...
0: è un gesto quasi... uno fa senza pensarci. Io intendevo proprio la lettera scritta a mano.
2: Scritta a mano. No, io pensavo quelle così ne ho scritta qualcuna destinata a persone, ma non necessariamente spedita. Ecco, io pensavo invece quella spedita.
0: Sì, sì, proprio di lettere. Ah, cioè, dici, però, lei non l'ha spedita, chiaramente, è vero.
2: Sì, in quel senso,
0: sì,
2: capito?
0: Vero.
2: Però è pur sempre una lettera, è anche,
0: certo,
2: anche quella che trovi sul,
0: certo,
2: comodino, no?
0: Certo,
2: sul comò, insomma, di casa.
0: Però qui si parla del fatto che le cassette postali in città, ma non solo a Roma, in tutte,
2: sì,
0: le città, praticamente
2: quello...
0: non ci sono quasi più. Perché...
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao, salve, caro.
3: Me la faccio breve, faccio la guardia giurata.
2: Sì.
3: E faccio la pattuglia, praticamente vado a controllare dei siti per conto di un cliente abbastanza grande, però non mi viene riconosciuta dalla società per cui lavoro,
2: cioè?
3: Quindi non vengo pagato come pattugliante,
2: ah, okay,
3: ma bensì come piantonamento, nonostante i 200 e passa chilometri che faccio al giorno, 8 ore in macchina, e in teoria e in pratica perderei dalle 2 alle 300 euro al mese. Ti pare giusto questo? Perché
0: no,
3: se poi
0: certo
3: uno si lamenta,
0: no,
3: ti mettono a 6 ore a fare il piantone. Grazie per l'ascolto e buon
0: Danilo,
3: proseguimento a
0: infatti,
3: tutti.
0: Ma il problema è questo che dicevamo, no? Che poi diventa un, come dire, uno strano, purtroppo, uno strano ganglo nel quale poi chi lavora, ora, si fa andare bene certe cose perché
2: allora, ha bisogno di lavorare.
0: Il paradosso di questo paese,
2: certo,
0: è che uno ha rinunciato a sognare, ha rinunciato a desiderare di progredire, di migliorare, e passa questa cosa anche attraverso il riconoscimento economico. Ci ha rinunciato perché il paradosso di questo mondo è che se tu dici, senti un po', che potevamo fare per guadagnare di più? Alcuni la percepiscono come che ti sei messo in testa o che ti sei messa in testa, elemento di disturbo, vai a casa. Quindi è diventata la paura di perdere quel
2: poco che c'hai.
0: Parlavamo
2: anche della flessibilità, ma
0: è una
2: questi
0: cosa
2: sono i termini del mondo del lavoro, ragazzi, per lo più.
0: Ma possibile che se si parla dei soldi uno deve essere visto come nemico? È namo, eh?
1: No, no, scritta assolutamente a mano, altrimenti non sarebbe una lettera. È un ricordo che rimane.
2: Ma hai emozionato comunque,
0: sì,
2: le posso dire?
0: Il nostro Marco scrive: ultima lettera scritta a mano nel 2005 ad un amico che stava al gabbio. Beh, insomma, sì,
2: vabbè,
0: anche per un discorso però, legato al fatto che probabilmente solo così
2: è proprio caro amico di scrivo,
0: sì, per forza i Clash.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
2: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Buongiorno signori belli, come state e come va? È martedì 2 giugno 2026, noi siamo qui con voi. Apriamo la terza ora del Rock Show di oggi, lo facciamo con Elvis.
2: Radio Rock, back in time.
3: Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lone Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby, well, I'm so lonely.

0: disponibile dal 24 aprile scorso. Your Favorite Toy segna la prima uscita di Dave Grohl e compagni dall'ingresso in formazione alla batteria del già membro dei Nine Inch Nails, Dylan Rubin. Questo è il singolo che vi proponiamo in alta rotazione, Spit Shine. Lo potete votare sul sito radiorock.it. La sezione è quella delle novità. Andrea scrive su Telegram: io una volta l'anno scrivo una lettera alla mia compagna come regalo di Natale, vado al negozio, scelgo la lettera, penso al resto. Io scrivo, alle volte provo anche qualche disegno orribile, per carità, le conserva tutte e io conservo tutte le sue, sono tradizioni.
1: Che bello,
0: bellissimo,
1: bello, bello, molto
0: sì, bellissimo,
1: bello.
0: Proprio bellissimo. Invece il signor commissario scrive: buongiorno, ultima lettera scritta a mano e anche consegnata a mano, o meglio lasciata alla porta, circa un mesetto fa, la mia ex, dove spiegava i motivi per cui non avremmo potuto stare insieme nonostante l'amore di base che c'era e c'è ancora. Questo è il nostro Giacomo dalla Lunigiana.
1: Quanto scrivere poi ti aiuta a esternare i pensieri. L'unica cosa è che la scrittura, ecco, questa che usiamo noi, no, tramite questi messaggi cellulari eccetera, sono tutte cose che vanno perse. Invece quella su carta, se ci pensi, io non voglio fare il boomer necessariamente o il nostalgico per forza, però ad esempio io a casa di mio nonno ho ritrovato delle lettere di uno zio che morì giovane causa polmonite durante il servizio di leva nel secondo dopoguerra, e sono delle lettere bellissime che lui scriveva alla mamma. E queste cose penso che se succedessero oggi andrebbero comunque perse per
0: allora,
1: il sistema
0: il
1: che noi abbiamo
0: digitale,
1: di comunicare.
0: Allora, teoricamente col cloud tutto questo non dovrebbe succedere. Teoricamente tutti gli informatici consigliano di avere almeno due copie di quello che abbiamo nei PC. È vero, è altrettanto vero che però può andare perso. Però può andare persa pure una lettera scritta a mano, basta che venga buttata.
1: Sì, per carità, in dubbio, però è il
0: cioè, non
1: fatto
0: so se
1: che
0: la differenza è sulla conservazione. È chiaro che però
1: ci stavi attento, dai, quando ti arrivavano c'era una cosa a cui tenevi, ci stavi attento.
0: Sì,
1: chi
0: era
1: è
0: proprio
1: che
0: un concetto
1: non aveva
0: diverso
1: una scatola con le sue cose dentro?
0: Chi è che non ce l'aveva? Forza
1: dai.
0: No, no, però è vero, era proprio un discorso legato al possesso fisico di qualcosa. È come, banalmente, pensate alla musica, no? Noi prima ci avevamo prima
1: cose,
0: le cassette, i vinili o i CD, ma c'avevi fisicamente una roba
1: sì,
0: che tenevi.
1: Sì, perché le possedevi, non so come dirti, no? Anche il vinile, anche il CD, era tuo, per cui quando volevi lo ascoltavi, che per carità succede anche adesso, però spesso purtroppo forse il problema è che noi tendiamo a perdere perché c'è talmente tanto.
0: Sì, è proprio il discorso della fruizione
1: fluisce
0: che è diverso,
1: tutto, capito? È uno scorrere continuo come se fosse un fiume che va insomma verso un mare, un oceano incredibile. Mamma mia, quanto sono
0: bravo,
1: li mortacci, li mortacci.
0: Intanto Francesca ci scrive: io lavoro per una controllata di una grandissima azienda conosciuta in tutto il mondo. Abbiamo scoperto poco tempo fa, iscrivendoci al sindacato, che non ci venivano pagati festivi maggiorati, ma in realtà come una comune giornata di lavoro, e che non saremmo stati obbligati a lavorarli. Invece ci hanno obbligato a lavorare in quei giorni per anni. In questo periodo si stanno anche accanendo, e alcuni di noi subiscono mobbing quotidianamente. E poi
1: vedi,
0: insomma,
1: che
0: purtroppo
1: che
0: succedono anche,
1: di merda,
0: anche queste cose. Vero?
2: Capita solo a me di salire in macchina in dei giorni come questi, che sono festivi, ma anche della settimana, per cui nella testa io oggi ho un giorno festivo, e mattina c'è Rockbusters, e poi invece trovo Ale e Mauri, che è una cosa che mi ha fatto molto piacere, cioè non è una critica a nessuna delle parti coinvolte, però sono salito in macchina convinto che fosse.
0: Certo, perché è festivo.
2: Capita solo a me quei giorni.
0: Hai ragione, no, Marcos, che è vero. Il festivo sa sempre un po' di weekend, quindi quando poi ti rendi conto che invece è un giorno feriale dici: ehi, mio Dio, ma cosa sta succedendo?

Too Much to End to Foster Airborne. Intanto partono gli Editors con Karma Club. Tra poco parliamo di due notizie legate più o meno ai viaggi e al, come dire, al turismo. Sono non collegatissime, però insomma apriamo questa piccola parentesi. In un giorno in cui magari state facendo proprio una passeggiata,

0: Allora, gli Stati Uniti di Trump non attirano più turisti. Nel 2025 sono stati 4 milioni in meno. È il calo più forte degli ultimi 20 anni. L'America più attraente di sempre, questo è quello che dice Donald Trump, in realtà appare un paese da cui i turisti si tengono alla larga. Nel 25 gli Stati Uniti hanno perso 4 milioni di visitatori, il calo è del praticamente il 6% del turismo internazionale, secondo la CNN. Anche la spesa si è contratta. Nelle casse americane quindi sono entrati 8 miliardi di dollari in meno. Escludendo il crollo legato alla pandemia di Covid, che è un dato che però... Vabbè,
1: quello un po' tutti pensano, no?
0: Sì, rimane là e non è contato, no? Perché è stato uguale per tutti.
1: Certo.
0: E escludendo quel crollo lì, è la flessione più marcata del turismo internazionale negli ultimi 20 anni. E da tutti i paesi, non si va più. Germania, India, Francia, Austria, Cile, Cina, Canada. Insomma, nessuno ci va più. Non so... E questa è una cosa che potrà pesare, probabilmente.
1: Eh beh,
0: sì,
1: pesa sicuramente sull'economia.
0: Sicuramente peserebbe. Bisogna vedere
1: chiunque.
0: Se peserà sulle scelte future.
1: Questo è il discorso che facevamo l'altro giorno, ti ricordi?
0: Eh sì, assolutamente. Intanto, Obi, Bring Me the Horizon con, in featuring con Young Walt.

0: E di contro, se appunto il come si chiama qua, se il gli Stati Uniti perdono e crolla la voglia di andarci, con insomma un grosso calo, 5 milioni di turisti in meno, 4 milioni in meno, 8 miliardi di dollari in meno. E poi esce la classifica delle città più belle da visitare a piedi nel 2026. Roma in prima posizione. Al decimo posto c'è Berlino. Parliamo di città che si possono visitare a piedi, diciamo, in modo come dire, efficace, bello, tranquillo, e che è possibile, insomma, godersi a piedi. Berlino al decimo, Londra al nono, Barcellona all'ottavo, Porto al settimo, Amsterdam sesto, Lisbona quinto, Praga quarto, terzo Budapest, secondo Madrid, primo Roma. È la migliore città al mondo da scoprire a piedi secondo la Top 100 Walking Cities 2026 Guru Walk, piattaforma internazionale specializzata in free walking tour con guide locali. È bella, sì, tutte belle città. Madrid ho vista, Budapest e Praga no, Lisbona sì, Amsterdam sì, Porto sì, Barcellona sì, Londra sì, Berlino no, ne mancano 3 su 10, porca puttana. E bello, bello, molto molto bello. Non so voi, non so se l'avete, se l'avete girata, insomma, che idea ci avete? Avete girato a piedi questa città? Roma si conferma, no?
1: Poi alla fine, cioè, Brusco de Brusco,
0: ne parliamo,
1: se ne dicono,
0: carità, i difetti ci stanno,
1: però,
0: eh?
1: Però, però ci mancherebbe altro,
0: però dai,
1: da girare a piedi almeno è al primo posto,
0: si difende.

0: Down the Saints of Violence. Buona di.
1: Io aggiungerei che oltre che è bellissima girare alla piena di Roma, se alzi gli occhi e guardi i tetti, guardi le navate, scopri un'altra città dentro la città, c'è ancora più bella.
2: Ma questo vale un po' per tutte le città, sai? Io, per esempio, poi vabbè, c'è mia moglie, mi sgrida pure. Però cammino spesso con lo sguardo rivolto in alto.
0: Perché spesso ci perdiamo delle cose.
2: Quando sto in giro. E in effetti si scoprono tante cose, tante belle cose.
0: The Idols, Never Fight a Man with a Pearl.

0: sono i numeri 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati! Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro, valida anche acquistando online!
1: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità!
2: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
3: Ah, ma quindi non è un'operazione?
2: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porte ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
7: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
8: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
9: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
13: Get into the best.
12: Radio Rock. Tutta un'altra storia. Il morning show di Radio Rock.
14: Eila! Ciao a tutti, 9:34, apriamo l'ultima mezz'ora, i Blur, Song 2.
12: Radio Rock, back in time.

0: primo inedito del progetto di Maynard James Keenan, da Tool e Lucifer, Billy O'Wardell, dal vivo il prossimo 13 di giugno a Ferrara, dalla pubblicazione nel 2018 del loro ultimo lavoro Eat the Elephant, di Perfect Circle con Starless, una delle nostre novità. Se volete potete votarla al sito radiorock.it, sezione novità. Ci scrive su Telegram al 3899 106 600 Flavio in merito alle città che si possono girare comodamente a piedi. Roma è prima in classifica, mancano solo Praga e Porto a me di questa classifica, che vi ripetiamo rapidamente: al decimo posto Berlino, al nono Londra, ottavo Barcellona, settimo Porto, sesto Amsterdam, quinto Lisbona, quarto Praga, terzo Budapest, seconda Madrid, prima Roma. Mi manca solo Praga e Porto. Penso che fare il turista sia una delle attività più faticose, ma sicuramente ne vale la pena. E comunque non credo ci sia alcun centro cittadino in Europa che non possa essere ben visitato a piedi. Noto che manca Vienna. Buona festa della Repubblica. Sì, è vero, manca Sabian del... No, calma, no, calma.
1: Sei calmo.
0: Intanto ci mandano foto da Piazza Venezia, eccole. Sono passate le frecci tricolori, sì.
1: Sì, sono passate, mi fate vedere anche
0: sono passate. Buongiorno ragazzi, possiamo mettere Toxicity? Rimani con noi in collegamento, giovane Daniele, potrebbe essere che accada. Allora, dicevamo delle città, sì, è vero che manca, come si chiama, manca Vienna, però insomma le altre città sono ben degne di nota.
2: Buongiorno, io Roma l'ho girata 2 giorni. Bravo. A piedi, perché arrivavo da un viaggio a piedi, e che la meta poi era Roma, da dove vivo io in Lunigiana. Sono partito da Aul, provincia di Massa Carrara, mentre a piedi ho girato anche Londra per 7 giorni con altri 2 amici, e ce la siamo vista proprio tutta, pezzi in metropolitana, però la maggior parte poi tutto a piedi. Infatti alla sera eravamo stanchissimi.
0: Ciao, ci credo. Allora, diciamo che in genere, quando uno va in giro, se stai 3 giorni, puoi vedere un po' quasi tutte le città. Chiaro, no? Ovvio che se stai più approfondisci, più conosci meglio. Però diciamo sì, che per conoscere una città, qua, in tante città con 3 giorni della cavi, ci sono alcune città in cui è impossibile. Penso a Roma, penso sì, a Londra,
1: le grandi
0: penso
1: metropoli,
0: a Parigi,
1: cioè le grandi
0: forse
1: capitali.
0: Madrid. Sì, però poi per esempio anche Lisbona Madrid è una capitale, ma Lisbona con 3 giorni a giri a piedi, sì, volendolo fai Porto, la giri, che te posso dire, sì, un'altra, sì, sì, un'altra
1: sono
0: capitale
1: accessibili.
0: Praga, sì, Budapest, sì, sì, sono città che in 3 giorni tu quello che serve, diciamo l'imprescindibile, lo fai,
1: vedi.
0: Sono città come appunto Roma, come cioè, Roma 3 giorni devi, no, decidere cosa non vedere, sì, che però non, cioè, può
1: quale
0: cambiare
1: parte di Roma non vedere,
0: diciamo che certo, tu in una città come Roma per esempio, immagino quindi Parigi o Londra dove sono stato, Madrid forse con 4 ce la fai, però Roma e Londra per esempio tu devi decidere di fare almeno 5 giorni, sì, se non 7, sì, per dire ho visto città,
1: Roma,
0: cioè la conosco, cioè non la conosco, l'ho vista bene,
1: ho visto
0: bene
1: i monumenti,
0: ho visto bene. Se giri per sezioni più Roma in 7 giorni, puoi dire beh c'ho un quadro più chiaro. 3 giorni a Roma tanto rimane fuori, devi decidere cosa non vede, insomma è normale che sia così, ma d'altronde
1: poi senza soffermarsi ai musei,
0: no cioè, quello è un altro discorso, se tu vuoi fare una visita in una città comprensiva dei musei principali con visita almeno di un'oretta
1: e mezza,
0: per esempio
1: io allora, sono stato a Parigi, però andai a Parigi forse erano 3 giorni, ma tante cose sono rimaste proprio fuori. Infatti,
0: era dopo la guerra,
1: tornare.
0: Mauro? Quando era?
1: Il secondo dopo.
0: Era subito dopo la guerra.
1: C'erano
0: Parigi
1: ancora i bombardamenti.
0: Si stava riprendendo.
1: Sì,
0: era
1: Parigi
0: della
1: che si stava riprendendo. Piazza dell'Etoile ancora doveva essere finita.
0: Però era fervida. Sì. Perché c'era un nuovo afflato di libertà. In una Parigi, nel secondo dopoguerra, si muoveva Maurizio Paniconi che la visitava e ne scopriva le magie. Mm.

0: Il nostro Daniele è stato molto felice, molto molto molto. Nel frattempo noi continuiamo questa passeggiata di 2 giugno 2026, festa della Repubblica. Siamo in onda, ladies and gentlemen, qui con voi, occhio occhio occhio, che state facendo, dove andate, che giornata sarà? Il cielo è un po' così, almeno su Roma è mezzo mezzo, dai,
1: c'è da soli stamattina, adesso si è un po' adombrato,
0: caldo fa caldo, per cui
1: sì,
0: comunque
1: caldo fa caldo.
0: Andate, uscite, andate a fare una camminata, state

0: Video Talk.
1: Speriamo che piove, ma chi vuole andare a Villa Glory? La musica elettronica del cazzo, ma basta, raga, dai, stiamo a casa, birre, ci troviamo, giradischi, dai. Oh.
0: Non è vero, non è vero, tu ci vuoi andare, Sozzone, ci vuoi andare, vergognati. Intanto salutiamo ed abbracciamo anche la nostra Loredana che ci scrive: ma buongiorno Rock Show, ma che state lavorando? Oh mio Dio, tanta stima, ma certo che sì, siamo qui in diretta noi oggi stamattina, chiaramente tra pochissimo, da insomma dalle 10 mancano 5-6 minuti, ascolterete Gagarin con Marco Muscala, Tatiana Fabrizio e poi tutta la programmazione regolare qui a Radio Rock in diretta. Ma come sempre accade, ai noi le cose belle finiscono, caro Mauri. Per cui sì, grazie per essere stato con noi, Maurizio.
2: Prego, prego.
0: Ora vai,
2: prego,
0: vai a fare il tuo pranzo.
2: Che l'ho fatto,
0: mangia
2: un
0: con parsimonia, Mauri.
2: No,
0: non mangiare
2: oggi,
0: troppo,
2: me magno di tutto.
0: Bravo.
2: Anche perché poi dal 3 sto a dieta, perché il 20 abbiamo un matrimonio e se non mi metto a dieta non mi entra il vestito.
0: Ai,
2: e non mi va di rifarmi.
0: Il 20 siamo al matrimonio, dannazione.
2: Siamo al matrimonio, sì.
0: Bene, bene, bene, bene. Allora, signori, abbiate una buona giornata. State bene, è stato bello. Vi vogliamo a bene, bene, bene, bene, assai. Buona giornata, ci sentiamo domani dalle 6. Ciao!
2: Ciao!
3: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
1: Radio Rock.
2: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Lavazza Caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
3: Supermercati PIM, di per famiglia agora, di risparmio, di qualità.
4: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Gagarin on Radio Rock.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi anche per questo 2 giugno, festa qui a Roma o in tutta Italia. Tutta Italia,
2: in tutta Italia, in tutta Italia, la festa della Repubblica, certo che festa in tutta Italia, chiaramente Tati.
1: Tutto il mondo.
2: Lo so che tu non vorresti festeggiare perché sei per la monarchia, te al grido di avanti Savoia vorresti il ritorno del re, chi è adesso, Emanuele Filibert? L'erede alla famiglia reale, no? E quindi te vorresti che tornasse re Emanuele, sì, Filiberto, sì, di Savoia, ma purtroppo per te ha vinto la Repubblica e quindi, insomma, con grande gioia, ah, ce, beh, la teniamo.
1: Effettivamente ha vinto la Repubblica.
2: Questo ha vinto la Repubblica.
1: Vedi, sono arrivata, sì, stamattina e c'è sta notizia.
2: Vabbè, incredibile. Sì, incredibile come roba, beh? Radio Rock, back in time.

0: potete votare sul sito radiorock.it dopo aver scoperto che è arrivata la Repubblica. Che altra novità mi vuoi dare questa
1: vogliamo
0: scioccare la giornata?
1: Voglio dirti questa cosa, Tatiana, è importante che forse, guarda, non esagero,
0: forse
1: il voto alle novità di Radio Rock, forse il voto più importante dopo quello tra Monarchia e Repubblica.
0: Ecco.
1: Cioè, proprio, ma l'ha detto Mattarella ieri.
0: Ah, beh,
1: l'ho sentito un discorso che ha detto. Proprio che ha detto sì, è importante il voto, è importante l'esercizio del voto, grazie per andare a votare alle elezioni. Chiaramente esempio di democrazia, ma ha detto Mattarella il voto più importante è quello che voi date alle novità di Radio Rock. E ha anche detto fate uscire i Muse dalle novità di Radio Rock, perché quella canzone non è alla loro altezza. Questo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Io sono d'accordo con lui sempre, anche riguardo i Muse, anche se dice di cacciarli via dalle novità di
0: Radio
1: Rock.
0: Secondo me ha ascoltato Gagarin ieri.
1: Beh, lui lo ascolta. Nel senso, lui l'ascolta Gagarin, lui è in fissa con Soul Driver. Cioè, lui veramente all'ora di pranzo cascasse il mondo. Non va nemmeno a fare
0: vede la signora in giallo.
1: No, nemmeno va a fare la pennichella Mattarella.
0: Io ce lo vedo comunque Mattarella a vedere la signora in giallo.
1: Secondo me
0: grande
1: se la
0: fan.
1: Vede. Secondo me se la vede la signora in giallo,
0: ma
1: Mattarella.
0: Sì, secondo me grandissimo fan.

0: Prince, in questo caso con Rob Smith, e invece si parla tantissimo in questi giorni del tour di Vasco Rossi, cioè non lo so, notizie su notizie della scaletta del primo concerto del tour 2026 che si è tenuto il 29 maggio, se non sbaglio, la prima data a Rimini, cosiddetto soundcheck, concerto riservato ai membri del Blasco Fan Club, di cui sì, fa parte ovviamente anche Marco Muscarà. Ma poi alla fine non ci va, perché lui fa parte del club, però poi li schifa tutti.
1: Io faccio sempre questa cosa qua, se io mi iscrivo a dei club, come diceva Woody Allen, non vorrei mai far parte di un club che hanno veramente gli iscritti. Esattamente, esattamente. Quindi, insomma.
0: No, però si parla molto di questo concerto e sembra che abbia aperto la scaletta con un brano che si chiama Vado al Massimo, che adesso ascolteremo, perché insomma oggi è anche la giornata della nostra Repubblica, quindi no? Canzone che non esibì, non faceva dal vivo dal 19, non suonava live dal 1983.
1: Davvero?
0: Marco, questa te la dedico perché tu oggi, 2 giugno, ti vedo on fire. Tu stai andando al massimo.
1: Sto andando al massimissimo.

0: Francesco Rossi, va dal Massimo. Fra l'altro, per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana, il presidente Sergio Mattarella, tanto amato da Marco Muscarà, ha invitato nella piazza del Quirinale alcuni rappresentanti, no, della società civile, artisti, sportivi, musicisti, per una serata che sarà trasmessa su Rai 1 questa sera alle 21:20. E fra i volti, diciamo, della Repubblica che si alterneranno sul palco c'è anche quello di Paola Cortellesi, no?
1: Sì, assolutamente.
0: Che ha dedicato appunto al voto il film da regista C'è ancora domani, che è diventato un cult, poi fra l'altro adesso anche disponibile su diverse piattaforme, non solo su una.
1: Ha anche parlato Mattarella questa mattina, così dimostriamo anche di essere in diretta. Ha rilasciato un messaggio
0: Che le donne fino a 80 anni fa dovevano rimanere fuori dai seggi come i cani.
1: Ha detto: sono trascorsi 80 anni da quel 2 giù, più o meno in maniera chiaramente da Presidente della Repubblica
0: meglio.
1: Ha detto: sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Con il suffragio universale, donne e uomini insieme per la prima volta decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico e repubblicano. Poi chiaramente c'è tutto il discorso di Mattarella che finisce con viva la Repubblica, chiaramente.
0: Comunque
1: insomma,
0: ci sono delle cose che oggi diamo così per scontate, se ci pensi, che fanno riferimento, cioè se pensi legge sul divorzio 1970, no?
1: No, ma certo, cioè delle conquiste.
0: Aborto 78.
1: E la cosa incredibile
0: 81,
1: è che
0: 81, delitto d'onore, cioè.
1: È che in alcune parti del mondo, per esempio, il diritto all'aborto recentemente, guarda, in alcuni stati degli Stati Uniti per appunto, viene messo in discussione di nuovo a distanza di tempo, no? Per farti capire che quando uno dà per scontate le cose.
0: Penso a una bambina, no? Quando saprà queste date, come resterà?
1: Sì.

0: Siamo in diretta anche questo martedì 2 di giugno e naturalmente salutiamo tutti coloro che ci stanno scrivendo, cosa stanno facendo, dove stanno andando. Buongiorno ragazzi, ci scrivono per esempio: la cosa più bella del 2 giugno in un giorno infrasettimanale è che non lavoro e quindi posso ascoltarvi. Ecco, dicevamo il fuori onda con Marco, e Marco oggi per venire in radio ci ha messo
1: 18
0: un terzo
1: minuti.
0: Del tempo rispetto
1: anche meno forse.
0: Vabbè, un terzo del tempo rispetto al normale. E giustamente diceva la sua compagna che
1: sì,
0: bello,
1: stavamo per insieme. Ho detto: ah, questa città, se fosse sempre così, sarebbe meraviglioso, meraviglioso ogni giorno andare al lavoro. E lei ha detto: sì, però se non ci fosse traffico probabilmente avresti un decimo dell'ascolto.
0: Però dipende da che prospettiva. Invece vedi, il nostro ascoltatore,
1: vedi, è vero, è vero,
0: dice: oggi proprio perché non lavoro posso ascoltarvi.
1: Però sai che mediamente
0: c'è uno switch tra le persone che magari di mattina a quest'ora non possono ascoltarci perché stanno lavorando e magari fanno un lavoro che non gli permette di avere un sottofondo, e invece chi, capito? Quindi per certi versi il giorno di festa invece acquisti
1: degli ascoltatori nuovi.
0: Degli ascoltatori nuovi.
1: È vero,
0: ed è proprio
1: anche
0: qui
1: se,
0: che dobbiamo farci sentire bravi.
1: Anche se, amico mio, il lavoro non è una buona scusa per non ascoltare Gagarin. Cioè il modo per ascoltare Gagarin anche mentre lavori, secondo me, poi scopriamo che è tipo un programmatore della NASA che sta, capito? Poi dici: perché è esploso il raggio di Jeff Bezos? Perché stava ascoltando?
0: Ma che stai chiedendo? Cosa stai chiedendo?
1: No, mentre lavori, ti metti le cuffiette e ascolti Gagarin, no?
0: Arriva Miles Kennedy che ci porta al break delle 10.30. Fateci sapere cosa state facendo in questo lunedì, anzi martedì 2 giugno. 3899 106 e 600 è il numero dove potete contattarci.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
6: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
7: Sei su Radio Rock.
8: More music now.
7: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: Ciao.
1: State ascoltando Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia come ogni giorno anche per questo martedì 2 giugno. Compagnia fino alle ore 13, fino all'arrivo di Giuliano Leone con Soul Driver.

0: Deep Purple, ovviamente, e naturalmente potete votare le vostre novità, lo dice anche Sergio Mattarella, il più importante del voto alla nostra Repubblica.
1: Dopo.
0: Allora, rispetto a quello che stavo detto prima, saluterei il nostro ascoltatore che fa un discorso molto lungo sugli ideali che non sono rimasti gli stessi dei tempi che raccontate, dicendo che stiamo campando di rendita, ma che dovremmo riprendere appunto a lottare come i nostri nonni, i nostri genitori, per migliorare la società, o rischiamo di perdere tutto. Marco, hai completamente ragione, noi qui a Gagarin l'abbiamo detto spessissimo che probabilmente come umanità abbiamo messo a fuoco le cose sbagliate, cioè nel senso, comunque bisognerebbe continuare a lottare, a mettere davanti le priorità di questo paese e del mondo in generale, mentre noi pensiamo,
1: lo facciamo,
0: abbiamo una rubrica che si chiama "Che un asteroide ci colpisca subito", in cui parliamo di cose assurde a cui si appassiona l'essere umano invece che appunto scendere in piazza e lottare per i propri diritti.
1: Vabbè, però quando la piazza diventa senza fare questo discorso, però chiaramente quando la piazza diventa una piazza digitale, anche il tuo contributo, che è quello di fare, cioè pure, ma è, per carità, poi meglio di niente, però quando fai un post e ti senti mezzo a posto con la coscienza, ma cosa hai portato rispetto a chi veramente invece faceva delle battaglie più importanti? Ma non è questo oggi il contesto, il giorno in cui parlare di questo, che è un discorso magari molto interessante, che prenderemo magari con qualche ospite anche nelle prossime settimane.
0: Oggi dovremmo avere ospite anche la nostra Margherita Schirmacher, che anche lei ci sarà con la sua rubrica Ticket to Read, quindi si parlerà di libri,
1: la rubrica dei libri, appunto, come ogni giorno, ogni martedì alle ore 12:40. Tra poco ti parlo di qualche notiziola che arriva dal mondo, Tati, non subito, ma ti racconto qualcosina. Ricordiamo che siamo in diretta, assolutamente
0: vero. Sì, se volete fateci sapere cosa state facendo. Io vi farei oggi così, vi regalerei una riflessione.
1: Ah,
0: no?
1: Ma perché non la vendiamo? La vuoi
0: la
1: regalare?
0: Vendiamo. No, la voglio regalare.
1: Va bene, regaliamola.
0: Allora, è tornata, sono tornati Birds of Canada, che sono tornati dopo 13 anni di attesa, con un disco che si chiama Inferno.
1: Oh, che hanno fatto in questi 13 anni?
0: Che diciamo è una chiave un po' per capire, un escape room musicale per capire il nostro pianeta, diciamo così. E cosa dicono loro? Dicono che Dante resta un fantasma che si aggira più come un'idea di discesa nel disordine che come plastico dei suoi celebri gironi.
1: Sì.
0: E soprattutto che qui non c'è alcun Virgilio.
1: Sì.
0: Quel ruolo tocca a noi stessi, cari amici. Sì. Per uscire da questo buio dobbiamo prima capire cosa continuiamo a venerare lì dentro.
1: Però
0: e questo
1: detto,
0: ha molto a che fare.
1: Però l'hanno detto Dante, che fa questa cosa del fantasma con Virgilio. Ma io proprio mi sento tutto quando vedo. L'hanno detto così, mi sa, quando l'hanno raccontato.
0: Sì, sì, però ripeti:
1: Benigni,
0: per uscire dal buio dobbiamo prima capire.
1: Ma questa cosa del
0: cosa
1: buio che
0: continuiamo
1: Dante
0: a venerare lì dentro.
1: Ce lo dice proprio lui, che per uscire dal buio. Pensate, Dante nel buio ci dice che dobbiamo prima, non mi ricordo più, che di venerare quello che c'è lì dentro. Capito, Dante? Lui ce lo dice.
0: Dentro di al buio,
1: proprio
0: dentro
1: lui,
0: di noi.
1: Il poeta. Mi si rizzano i peli delle braccia solo a sentirlo.
0: Senti, senti il brano estratto da questo nuovo album dei Birds of Canada.

0: Birds of Canada dal nuovo album. Ci scrivono: io e il mio collega romano Gianmarco vi ascoltiamo dalla Svizzera lavorando. Oh. Alessandro
1: in banca, immagino.
0: Io spero che
1: Svizzera,
0: sì,
1: me lo immagino. In realtà non è per nulla così, sono stato tante volte. Sai che ho visto varie
0: zone. Marco è riuscito a buttare male l'immondizia in Svizzera, quindi secondo me lo stanno ancora cercando.
1: Non è vero, ti racconto come l'ho raccontata forse qualche volta, ma la riracconto volentieri. Io sono stato in varie zone della Svizzera perché
0: ti hanno visto che hai superato il confine.
1: Sono stato a Zurigo, sono stato a Lugano, sono stato a Gstaad.
0: Era molto un imbarazzo a buttare l'immondizia
1: in
0: Svizzera.
1: No, però, allora, all'epoca, era parecchio tempo fa, il padre della mia ex compagna, quindi sto parlando almeno 15 anni fa, aveva casa a Chiasso, proprio molto vicino al confine con l'Italia, ma parliamo di qualche centinaio di metri. Siccome all'epoca, non so se è poi cambiata, ma in Italia ancora non c'era la differenziata. In Svizzera invece c'era una differenziata con delle buste che erano già tassate, quindi tu dovevi buttare la spazzatura in determinati momenti con quelle buste già tassate al supermercato che compravi pagandole.
0: Capirai, Marco, in quel modo sudava freddo.
1: Non ci ho capito niente. E allora io tutte le sere prendevo il mio sacchetto dell'immondizia, all'epoca indifferenziato perché c'era l'indifferenziata e basta, e col sacchetto dell'immondizia superavo il confine con... Sembrava un po'... non ci resta che piangere.
0: Io spero un giorno di vedere quei video.
1: Mi chiedevano gli svizzeri: dove va col documento? Vado in Italia a fare che? E a buttare la spazzatura. E poi quando tornavo...
0: Ma
1: che dove
0: questa
1: va?
0: È roba proprio che...
1: Perché poi c'era il cassonetto subito dopo la dogana. Quindi mi passavo la dogana svizzera, la dogana italiana, buttavo la spazzatura, poi ripassavo la dogana italiana e di nuovo la dogana svizzera.
0: Ma si può fare una cosa del genere?
1: In ciabatte, tutte le sere.
0: In ciabatte, pensa.
1: Vabbè,
0: che
1: ho capito.
0: Scena.
1: Ho capito, era complicato, c'avevo l'Italia. Alla fine comunque io sono italiano, quindi la spazzatura che produco la posso buttare anche in Italia, penso.
0: Salutiamo chi ci scrive: a questo punto il mistero si infittisce e diventa complesso capire se Marco Muscarà è figlio segreto di Leonardo Pieraccioni o di Roberto Benigni.
1: Di entrambi, mamma Pieraccioni e papà Benigni.
0: Beh, sarebbe triste, cioè, il figlioletto che fa l'imitazione del padre.
1: Sì, un po' sì.

0: nostro ascoltatore ci ha scritto: Marco in Svizzera è diventato uno spot istituzionale, sì, dal titolo Non fate come lui.
1: Lo sai che è vero, andavo a buttare a Como. E invece a Como mi cercano ancora, perché, capito, buttavo la mia spazzatura. Tra l'altro, posso dire,
0: guarda,
1: in Svizzera hanno una roba per colazione, una specie di pane intrecciato che si chiama Zopf, che è una roba di una bontà incredibile.
0: Sembra magia. Eh? Sembra magia, ma non lo è.
1: Sembra magia, ma non lo è. Zopf si chiama. No, no, però è vero. Ragazzi, facevo quella cosa così. Ma poi la cosa incredibile è che le guardie doganali svizzere comunque mi fermavano sia all'andata che al ritorno. Cioè mi dice al ritorno: dove va? E dove vado? Ma hai visto? Sono a buttare la spazzatura, sto tornando. Ti giuro. Cioè gli italiani mi guardavano così, con un misto tra pietà e divertimento. Gli svizzeri invece loro ligi al dovere.
0: Mi
1: chiedevano il documento anche al ritorno.
0: Male. Come valorizzare gli eventi di Marco Muscarà? Fa poche cose, ma quelle che fa, ragazzi.
1: Mi chiedevano che c'ha e che c'ho.
0: Un fiorino.
1: Qualche buccia di banana, i fondi del caffè, un
0: po' che pensavano.
1: La ossa del pollo. Ci sta dentro la spazzatura. Vabbè.
0: Potevi anche aver ucciso qualcuno.
1: No, sì, ma era un sacchetto piccolo comunque, quindi no. Era molto divertente come cosa.
0: Vabbè,
1: sì,
0: però Marco voleva raccontarvi qualcosa sui gatti.
1: Allora, in Emilia Romagna
0: parliamo dei gatti.
1: Hanno avviato un'iniziativa particolare, perché tempo fa hanno fatto il patentino per il cane e adesso hanno dato il via a lanciarla il comune di Ozzano dell'Emilia,
0: sì,
1: nel bolognese, il patentino per gatti, cioè dei corsi che insegnano ai proprietari di gatti,
0: sì,
1: a essere un percorso formativo volto appunto a rendere i proprietari di gatti domestici migliori, più bravi nella corretta convivenza con il gatto domestico. Posso dire,
0: capire che avevano buone intenzioni nel prendere un gatto.
1: Posso dire, io penso che la cosa sarebbe, cioè l'unica cosa che ti possono insegnare è: fategli fare quello che vogliono i gatti, perché tanto cioè, il gatto fa quello che gli pare. Cioè, cambiategli la lettiera. No, cambiategli la lettiera e dategli da mangiare e non vi aspettate nulla in cambio,
0: esatto,
1: da parte del gatto.
0: No, assolutamente.
1: Se non quando il gatto.
0: Servitelo e riveritelo.
1: Se non quando il gatto ne ha bisogno e allora viene là a farti le fuse, eccetera. Ma per tutto il resto, insomma, considerate che sarà lui il reuccio della casa, o la regina della casa, chiaramente.
0: Incredibile, il rapporto con i gatti, insomma, ci mette a dura prova, secondo me.
1: Sono d'accordo, io li adoro, i gatti. Però ogni tanto la notte mi sveglio e vedevo il mio gatto sveglio che mi guardava e ero sicuro che stesse pianificando il modo migliore per uccidermi.
0: Ma sicuramente. No, ma se vuoi imparare qualcosa sulle relazioni tossiche,
1: sì,
0: prendi un gatto, ti eserciti, poi dopo

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Ascolta Radio Rock, informati e gioca con noi per scoprire se lo sei veramente. Partecipa in diretta.

0: Dice sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto!
1: Alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Musicale.
5: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto tra noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
7: We can have a party in there.
6: Stai ascoltando
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: Stai ascoltando
9: Gagarin.
6: Una trasmissione spaziale
10: on Radio Rock.
11: 11 e 3 minuti in questo martedì 2 giugno inizia la seconda ora di Gagarin. Inizia con la poesia di Eric Clapton, Tears in Heaven.
12: Radio.

0: incredibile, oggi si riescono a pregare le 11:11 perché ieri c'è stata anche la luna blu, quindi insomma tutta una serie di cose che tornano al loro posto per chiedere all'universo quello che vogliamo e abbiamo sempre voluto.
1: Che cosa?
0: La felicità, no, non è vero. Vabbè. La gioia,
1: serenità.
0: La felicità non ci serve perché tanto è una cosa che viene e va, quindi che ce ne facciamo, insomma.
1: Posso dire una cosa tatianista? La felicità è una cosa effimera.
0: Esatto, esatto. Cioè ogni tanto, quindi niente, noi vogliamo un po' di gioia, un po' di

0: gioia ci piacerebbe, no? Che ne pensi?
1: Sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Sai che la Svezia ha, a proposito,
0: no,
1: di
0: aspetta, Marco, l'unica domanda è: ma perché?
1: Cosa perché?
0: Tutta la storia che hai raccontato.
1: Della spazzatura in Svizzera?
0: Esatto.
1: Lo so, ci scrivono lo Zopf, da come lo racconti mi ricordano le terracine dolci siciliane. Probabilmente sono le stesse. Nanni, è una specie di pane dolce lo Zopf.
0: No, ti hanno mandato le foto.
1: Il Zopf? Non sì. Le vedo da qua. No, non le posso vedere, ma le posso immaginare. Me lo ricordo. Mi piaceva tantissimo a colazione.
0: Secondo me sono quelle.
1: No, non sono quelle.
0: Non sono quelle.
1: No, sono
0: su
1: delle
0: Telegram.
1: No, non sono quelle. Quelle sono quelle, quelle siciliane. Lo Zopf è una specie di pane dolce fatto
0: a
1: treccia.
0: Puoi mettere le Zopf siciliane?
1: Non sono Zopf, sono treccine siciliane, non è Zopf. La Svezia invece, tra poco ti racconto quello che vuole fare, va? Così.
0: E vai, ci devi sempre lasciare così.
1: Perché vuole, in realtà, limitare, appunto per aumentare la felicità, la salute pubblica, il benessere. Ha fatto delle linee guida per chiedere ai genitori di limitare l'uso del telefono in alcune zone della casa. Quindi tavola da pranzo, camera da letto, bagno, sono tre zone in cui non bisognerebbe utilizzare il cellulare. Il bagno, che ritorniamo a leggere il retro dello shampoo, che
0: ma
1: è la
0: no,
1: cosa...
0: facciamo la settimana enigmistica.
1: Tu dici, ma dopo. I bambini fanno la settimana enigmistica, i fumetti.
0: Sì, ma c'è anche per bambini, eh?
1: Davvero?
0: Certo.

0: Lizzo Leon danno delle alternative per i bambini al cellulare. Per esempio c'era la rivista di Pucci, il Corriere dei Piccoli, sì. Cioè
1: è vero,
0: tutte cose da poter leggere in bagno.
1: No, ma io per esempio anche della settimana enigmistica ricordo che da bambino la rubavo sempre a mia nonna e facevo unisci puntini, per esempio, e accanto a unisci puntini c'era quello che non so come si chiamava, che dovevi colorare.
0: Unisci puntini, la famosa teoria di Steve Jobs.
1: Qual è la teoria di Steve Jobs?
0: È che nella vita poi a un certo punto unisci i puntini e capisci che tutto quello che hai fatto aveva un senso, no?
1: Sì, oppure la teoria di Steve Jobs è che nella vita a un certo punto unisci i puntini e esce fuori un signore che pesca. Che era un po' la cosa generale. Usciamo fuori sempre quello quando univi i puntini.
0: Guarda, questa la potresti usare in un tuo libro, che può sostituire la frase sul cocomero.
1: Sì,
0: secondo
1: forse
0: me,
1: sì, forse sì.
0: Quando unisci i puntini viene fuori l'uomo che pesca. Dicono, possiamo dire che la Svizzera non ha reso il buon Marco un uomo migliore?
1: No, non c'è riuscita nemmeno la Svizzera. Con tutto che, insomma, la Svizzera è veramente un paese di una enorme civiltà, però non è bastata. Mi dispiace.
0: Io vorrei citare quest'oggi un libro che si chiama Livelli di vita.
1: Sì.
0: E che dice questa frase.
1: Vai.
0: E poi adesso voglio capire se gli ascoltatori possono spiegarla. Allora, vuoi sentirla?
1: Sono prontissimo.
0: Metti insieme due persone che insieme non sono mai state.
1: Aspetta, devo prendere appunti. Allora.
0: Dai,
1: metti insieme due persone che insieme non
0: puntini,
1: sono mai state.
0: Puntini.
1: Okay.
0: A volte funziona, punto.
1: Mm.
0: Solo che a un certo punto, prima o poi, una delle due persone viene meno.
1: Ma
0: e ciò
1: muore?
0: Che viene meno è più della somma di ciò che era.
1: In termini matematici.
0: Forse non è possibile, ma in termini sentimentali lo è.
1: No, devo prendere appunto, cioè devo rivedermela un attimo.
0: C'è presente quando
1: prendi fuoco? No, stai complicando. Mi stai complicando il concetto. Ripetilo rapidissimamente in 20 secondi. E così lo fisso.
0: Metti insieme due persone che insieme non sono mai state. A volte funziona, solo che a un certo punto, prima o poi, una delle due persone viene meno.
1: Sì.
0: E ciò che viene meno è più della somma di ciò che era. In termini matematici forse non è possibile, ma in termini sentimentali lo è.
1: Forse ho capito.

0: attenzione, qualcuno che naturalmente può testimoniare che l'universo ha lavorato per loro.
1: Per loro?
2: Buongiorno, Gagarin.
1: Ciao.
2: Sono qui con la mia compagna. Ecco, abbiamo assistito ad un vero miracolo delle 11:11.
1: Che miracolo?
2: Paola, hai sempre ragione. Mio padre,
0: mi chiamo Tatiana,
2: che doveva restare a casa.
1: Ma forse Paolo è lei.
2: Tutto il giorno. Ha cominciato a rompersi i cosiddetti e ha deciso di uscire e di andarsene. Grazie universo.
0: Oh,
1: ma davvero?
0: Hai visto? Sono rimasti da soli.
1: E approfittate di questo tempo da soli per fare all'amore, amici, no?
0: Bravo, vedi, ecco.
3: Comunque sulla Svizzera ci sta la famosa frase di Orson Welles, il terzo uomo, che quella va vista, se volete poi ve la dico. Comunque sulla Svizzera ci sta.
1: Ce l'ho, tra poco
0: comunque
1: ve la leggo.
0: Comunque sulla Svizzera.
1: Molto bella.
0: Allora, ogni messaggio da questo momento in poi deve cominciare comunque la Svizzera.

0: con noi Nick Up. Allora, vediamo un po' i vostri messaggi. 3899 106 e 600. Vai.
1: Allora, regà, la questione è facile.
2: Sì.
0: Ecco.
1: È matematica poi.
0: Sì.
1: Più meno meno, più vengo meno.
0: Sì. Ecco.
1: Per non venir più meno,
0: sì,
1: non me lo meno più. O perlomeno,
0: sì,
1: me lo meno di meno.
2: Meno.
1: Passateci questa.
0: Ok,
1: adesso
0: ci chiede risultato... Cistifellea con Horoscopo.
2: Il risultato è...
0: E non senso, spesso ha senso. J'adore.
2: 7,32 periodico di quel
0: J'adore.
2: Vai.

0: male, le canzoni di Marco Muscarà. Queste sono le canzoni che fanno piacere a Marco Muscarà.
1: E proprio tanto, tanto.
0: E c'è anche un ascoltatore che dice: comunque, non so se anche in Svizzera, ma io a proposito di fare all'amore mi portavo la rivista, non mi ricordo manco il nome, tipo Telemarket, credo che il nome sia proprio quello.
1: Postal Market.
0: Marco,
1: forse.
0: Ah, Postal Market, è vero. Marco era più puro coi puntini da unire. Sentiamo. Oh, aspetta, ho censurato.
2: Salutare i miei vecchietti. E attualmente sono sotto una bomba d'acqua, quindi mi sono messo in tutta la strada aspettando che
0: a Roma invece
2: è
0: uscito il sole.
2: Non c'è neanche andare in giro ed è rischioso. E niente, a parte questo, sono sul lago di Monato, per essere precisi, che è dove sono nato e cresciuto. E non lo so, magari ci potrebbe essere spazio per un new fang, Damn Crooked Vultures.
3: No? Comunque la Svizzera andrà ai mondiali e noi no. Sì. Voi per chi ti vedete mondiali? Non vedete le solite grandi squadre, eh? Io per esempio per Capo Verde.
0: Bravo,
3: Marco, e
0: io
3: te
0: non
3: Paola,
0: tifo.
1: Per chi Paola, perché
0: ma perché
1: Paola?
0: Paola?
4: Scusate, non c'entra niente, ma volevo fare gli auguri a Paolonia, che so che poco fa è stato il suo compleanno.
0: Sì.
4: Paolonia.
0: Non cretino, so chi ha detto. È Dario, è un cretino. Ah,
1: io voterei per io ti farò per Curaçao al mondiale, perché comunque sai, no? Squadra Cenerentola contro la Germania, Costa d'Avorio e Ecuador, non sarà semplice.
5: Svizzera tutta la vita, ma non c'è proprio paragone, cioè l'Italia è un paese da falliti.
1: Tra poco ti leggo però quella frase di Orson Welles, secondo me interessante, su Svizzera e Italia.
0: Arrivano a linea 77 con Subsonica. E

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
1: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
2: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13.
3: Radio

0: McCartney, che insomma in questi giorni sta parlando diverse volte di come la sua famiglia l'ha tenuto in piedi, con i piedi per terra, durante la Beatlesmania. Quindi vedi,
1: vedi,
0: si è raccontato, ha ricordato appunto come il momento cruciale dell'ascesa dei Beatles, e però grazie alla sua famiglia imparò a convivere con la fama. Anche io sto imparando a convivere con la fama, perché sono una nuova speaker,
1: sì,
0: e sono già così importante per i nostri ascoltatori, e mi scrivono: brava questa nuova speaker Paola.
1: Ah Paola, bravi, posso dire Paola?
0: Ma poi scusa, ma abbiamo già Paolonia, ma perché prendere un'altra speaker?
1: Senti,
0: che si chiama Paola?
1: Paola, puoi venire te al posto di Tatiana tutti i giorni, per favore? Mi trovo tanto bene.
0: Ti piace più la versione Paola che la versione
1: Paola.
0: Tatiana?
1: Ma
0: bene,
1: perché mi piacciono le novità, Tatiana.
0: Non è vero,
1: mi piacciono le novità.
0: Il poliamoroso.
1: In realtà non è così. Senti, io però
0: vorrei... Allora, oggi c'è un appuntamento importante di cui vogliamo parlare.
1: Esattamente, un consiglio fondamentale, direi esiziale per tutti voi.
2: Radio Rock Promotion.
1: Perché questa sera, anzi questo pomeriggio dalle 16 ad Albano, al Fresco dei Castelli Romani, si apre il festival Sulle Tracce della Resistenza. L'edizione dal titolo Sconfinate celebra quest'anno l'anniversario degli 80 anni del primo voto delle donne, una giornata di musica, diritti e visioni condivise nella splendida cornice di Piazza della Rotonda ad Albano. Fammi dire... primo voto nazionale a suffragio universale, perché sennò già vedo che arrivano i messaggi: oh, ma ci sono state le amministrative del 10 marzo. Sì, ma il primo voto nazionale è del 2 giugno e sono oggi gli 80 anni. Dalle 16 un invito a attraversare storie e culture con dibattiti e partecipazioni sul tema della cittadinanza, per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Alle 21 l'intervista di Betta Cianchini alla cantante romana rom Roxana Ene, a seguire l'energia travolgente dei Nubras Ensemble, musica che attraversa i confini e che vi farà ballare sui tavoli. Il festival è in partnership col Sistema dei Castelli Romani. Per tutte le info sul festival seguite Eppur Si Muove su Instagram e Facebook.
0: Sì, fra l'altro, ecco, voglio dire che ci sono un sacco di cose interessanti. Sarà una giornata molto bella di parole, di musica, di diritti soprattutto, e di visioni condivise a Piazza della Rotonda. E si inizierà alle 16 con anche il laboratorio di Murgadì, movimento, musica, attivismo e tanta energia. Alle 17.30 la presentazione del Giudice delle Donne di Maria Grazia Cutrufelli, che sarà di apertura ai racconti intensi di memoria, libertà e coraggio femminile. E poi insomma abbiamo detto ancora anche alle 21 l'intervista di Betta Cianchini, e alle 18.30 invece prima un confronto sul diritto di cittadinanza insieme all'associazione Questa è Roma, moderato da Antonella Viggiani, uno spazio aperto appunto di riflessione, di ascolto e di futuro. Quindi un programma veramente ricchissimo. Andate oggi a questo appuntamento che si chiama Sconfinate, storie di donne a 80 anni dal primo voto Albano Laziale. Brand new music right here.

0: redazione di Radio Rock. Se volete votare potete andare sul sito, ovviamente, radiorock.it. Lì sceglierete chi fa rimanere o chi no dalla nostra alta rotazione. Vai con messaggi, vai.
1: Ah, ecco, a proposito di Orson Welles, sì, sentitevi cosa dice Welles degli italiani nella ricotta di Pasolini, se non sbaglio.
0: Sì, ce lo ricordiamo, facciamo sentire agli altri.
2: Posso prima leggere, però? Vai, prima questo e poi ti leggo la frase.
3: Cosa ne pensa della società italiana? Il popolo più analfabeta, ecco, la borghesia più ignorante d'Europa. Ah.
0: E vabbè, per questo era idea, più o meno.
2: No, ma in realtà, riguardo Svizzera e Italia, appunto, Orson Welles nel Terzo Uomo diceva: sai che cosa diceva quel tale? In Italia, sotto i Borgia, per 30 anni, hanno avuto assassini, guerre, terrore e massacri, ma hanno prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera hanno avuto amore fraterno, 500 anni di pace e democrazia, e sai cosa hanno prodotto? Gli orologi a cucù.
0: Oh,
2: questo è verdade.
4: Carissimi, comunque da Paola sul sito,
0: Ah, sì, sul Paola, sito addirittura ci sono,
4: no,
0: io come Paola. Ok,
4: no, ti chiamerebbe Paola.
0: Paola, no, vabbè, certo, Paola.
2: Va
0: okay,
2: bene, va bene.
0: Niente, ormai oggi sono stata così ribattezzata, non si sa perché. Cioè, le cose assurde della vita. Tu passi il 2 giugno in diretta a parlare di Svizzera
2: e di Paola.
0: E di Paola. Ma guarda che la vita è strana, eh.

0: fatto sicuro che si tratti di un'invenzione svizzera, più probabile che l'inventore dell'orologio a cucù sia tedesco.
1: È vero, sono due orologi diversi in realtà, perché quello tedesco è quello creato nella foresta nera, che è arrivato forse prima, caratterizzato da rami, foglie, uccelli e cervi, mentre quello, il cucù stile casetta, chalet, con Carrion, ballerini che escono, quello è svizzero.
0: Marco,
1: ma è arrivato dopo.
0: Marco, compleanno
1: un orologio a cucù?
0: Sì,
1: me lo segno.
0: Tanto a settembre, vicino, comincio a comprarlo.
1: Tra l'altro settembre è grande mese per gli orologi a cucù, quindi perché no, potrebbe essere una buona idea.
2: Cavolo, Tatiana, a annunciare gli Anthrax è ripartita a bomba, bomba, bomba, e poi si è andata giù,
0: poi,
2: a calare.
0: In che senso? Sono calata, in che senso?
1: Calata.
2: Allora, a parte che rimanere calma.
0: Sì, ciao, a parte che il mio nome è Paola, ma poi sai, cacchio, è come nel sesso, no? Dopo un po' va introdotta qualche variante, altrimenti c'è un piattume, no?
1: Sì.
0: E quindi io faccio così, alti e bassi.
1: Alti e bassi.
0: Cioè, mi fomento, poi, il talento sta in questo, ragazzi.

0: incredibile che le nostre puntate migliori sono sempre nei giorni festivi.
1: Facciamoci una domanda, Tatiana, ecco. Come mai?
0: E che
1: come
0: ne
1: mai?
0: So, cioè sempre nei giorni festivi noi raggiungiamo il record di figaggine di coppia tuttora imbattuto, ragazzi.
1: Ma,
0: incredibile.
1: Ma fammi
0: fra
1: parlare...
0: l'altro sì. Si aggiungerà a questo record di figaggine anche Margherita Schirmacher tra poco.
1: Forse trascimiamo proprio la figaggine quando arriva Margherita.
0: Non so che dirvi.
1: Ti so che dire io, perché Radio Rock e Romana Auto vi portano a scuola di sicurezza per tutto il mese di giugno.
0: Anche regali.
1: Esattamente, col progetto di sensibilizzazione diventa cintura nera di guida. Ogni giorno vi facciamo una domanda che vi permette di vincere una bag in stoffa che contiene un etilometro per calcolare il livello alcolemico, quante volte volete, chiaramente personale da portarvi a tenere in macchina, e un attestato appunto che vi dice che siete cintura nera di guida. Ma per farlo, il più veloce potrà vincerlo rispondendo a una domanda. Oggi domanda...
0: Attenzione, attenzione.
1: Posso dire? Quella di ieri era molto semplice.
0: Dell'etilometro avete bisogno, quindi mi raccomando... 3899 106 600.
1: Domanda
0: più veloce, eh?
1: Infida quella di oggi, eh?
0: Lo dico,
1: più difficile di quella di ieri. Il navigatore è sempre più uno strumento essenziale, disponibile ormai su tutti gli smartphone. Ma l'uso del navigatore sul cellulare è consentito mentre si guida? A. Se il telefono... Sì, ma il telefono deve essere montato su un supporto fisso. Quindi lo può usare il navigatore del cellulare, ma deve essere montato su un supporto fisso. Oppure B. Certo, va bene anche se il cellulare non è montato, basta che non lo tocchi. C. È sempre vietato quando si è alla guida. D. Si può usare, ma solo se il navigatore è integrato nel sistema infotainment dell'automobile, quindi dal cellulare si sposta al cruscotto. Quindi A. Potete utilizzare il navigatore sul telefono. A. Se è montato su un supporto fisso. B. Se non è montato va bene lo stesso, ma non potete toccarlo. D. Sempre vietato. Scusami, C è sempre vietato, D solo se è integrato appunto nel sistema di navigazione della macchina. Qual è quella giusta e più veloce?
0: Ma l'hai confusi però, scusa.
1: No, perché? Lo ripeto.
0: D, C.
1: Lo so. Vabbè, scrivete la risposta.
0: Vabbè, vediamo
1: estesa.
0: Se qualcuno indovina lo stesso.

0: Plus, la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria,
0: Roma,
1: Frosinone,
0: Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
3: Rock Sport.

0: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
2: La migliore musica rock tutto il giorno.
3: Just like that!
2: Radio Rock, tutta un'altra storia. Ascoltando
4: Gagarin,
2: una trasmissione spaziale
5: on Radio Rock.
6: Le 12, 4 minuti in questo istante, qui a Gagarin inizia l'ultima ora di programmazione prima di Giuliano Leone, la sua Soul Driver in diretta sempre in questo martedì 2 giugno. Prima è passato Paul McCartney e adesso, siccome alla nostra regia automatica piace la par condicio, arriva John Lennon con Stand By Me.
5: Radio

0: ovviamente prima si trattava invece di John Lennon, sì. Oggi oltre alla Svizzera e al fatto che gli ascoltatori mi hanno ribattezzato Paola, una delle notizie al centro è che i Beatles oggi ci stanno perseguitando.
1: È vero, è vero, è vero. Ama la par condicio la nostra regia automatica.
0: Anche loro vogliono lavorare, diciamo, di giorno festivo. E
1: beh, mi sembra
0: può
1: giusto.
0: Dire di no ai Beatles.
1: Vogliono gli straordinari festivi, i Beatles, capito?
0: Esatto.
1: Dicono, lavoro così mi prendo lo straordinario.
0: Capito?

0: Crew. Allora, prima della pausa abbiamo fatto un gioco che faremo per 3 settimane, in cui, cioè un gioco, insomma, una cosa seria. Vi facciamo delle domande, se riuscite a indovinare, Roman Auto vi fa un regalo, ovvero una bag con il vostro attestato e con l'etilometro.
1: Esattamente, la domanda era se è la faccio breve, è consentito l'utilizzo del cellulare come navigatore all'interno dell'automobile. C'erano varie risposte, quella giusta è che sì, è consentito utilizzare il cellulare come navigatore, ma solo se è fissato su un supporto rigido, quindi anche se non lo toccate ma lo tenete fuori da un supporto, non è autorizzato l'utilizzo per il codice della strada. Bravi e tanti che hanno risposto correttamente, il più veloce sarà ricontattato, esatto, e vincerà la bag con tutti i regalini dentro.
0: Allora, io a casa mia c'è una, sì, scritta che è Somnia Liquid Dignum, cioè sogna qualcosa di grande. A volte, sì, mi capita di dimenticarmi cosa significa, pensa. Perché il latino va un po', no?
1: Va un po', bisogna parlare latino,
0: bisogna
1: amici.
0: Un po',
1: cioè, come l'inglese.
0: Dovete a cosa andare? Serve fate il latino, secondo te?
1: Fate conversazione in latino, se vi capita, così, no? Imparate.
0: No, è un esercizio mnemonico, scusa.
1: Beh, no, sì, certo. Però io penso
0: è una palestra per la mente,
1: sì, ma io
0: latino.
1: Penso che da quando ho finito il quinto liceo non ho mai più parlato...
0: Vabbè, comunque,
1: visto nulla in latino.
0: Sicuramente la pensano così anche i giovani,
1: sì.
0: E quindi che cosa hanno fatto per gli studenti fiorentini?
1: Cosa?
0: Beato Angelico è diventato un videogiochi.
1: Ma davvero? Un videogioco?
0: Scusa. Realizzato appunto dagli studenti fiorentini per rendere il latino vivo.
1: Ah, che bella come cosa.
0: Hai capito? Firenze 400,
1: sì.
0: Il frate Beato Angelico che si muove nel chiostro del convento di San Marco, incontrando 6 frati, ciascuno esperto di una disciplina, quindi,
1: sì,
0: botanica, arte, astronomia, musica, alimentazione, matematica, fanno domande sulla cultura latina e quindi Beato Angelico deve rispondere. Ogni risposta,
1: sì,
0: corretta gli permette di ottenere i colori necessari per completare la pala di San Marco. E quindi hanno inventato questo videogioco didattico,
1: bello,
0: Ars et Anima.
1: Bello, sembra un po' noioso. Amici che l'avete progettato.
0: Vabbè, e allora,
1: metteteci...
0: il latino, studiare il latino, no?
1: Ma metteteci Beato Angelico che va un po' a sparare a qualcuno, tipo GTA che prende il cavallo,
0: dai,
1: e deve mettere sotto. Beh, quello per renderlo un minimo più, no, senza esagerare, lo sto scherzando, però è un po' più avvincente.
0: Vabbè,
1: no?
0: Comunque, risoluzione al museo di San Marco lo troverete.
1: Bello.
0: Quindi i visitatori, gli studenti e le scuole potranno sperimentare questo videogioco per imparare il latino.
1: Esattamente.
0: Che quindi serve anche al problem solving, eh?
1: Davvero, il latino?
0: Certo.
1: Quando serve al problem solving? Cioè, serve a formare il cervello per risolvere problemi?
0: Perché tradurre una versione in latino richiede un approccio simile a quello matematico. Quindi tu devi analizzare la struttura della frase, gestire le variabili. Non ti preoccupare.

0: Marco della
1: canzone, che canzone,
0: capito?
1: Train.
0: Abbiamo rispolverato grazie Jupiter, anzi Jupiter.
1: Allora ci scrive Carlotta, un altro bel videogioco potrebbe essere recupera i cavalli scappati al galoppo sulla Colombo, potrebbe essere un doppio videogioco, accendi fuochi d'artificio per far scappare vicino ai cavalli, per farli scappare e poi farli a recuperare. Tra l'altro non parteciperanno i quattro responsabili alla.
0: Devo dire che io ti ho pensato, Carlotta, quando ho visto quella notizia.
1: Sì, dei cavalli spaventati che scappavano.

0: Tra pochissimo sarà con noi, dopo il break, anche Margherita Schirmacher, ovviamente.
1: Si parla di libri, chiaramente, come ogni martedì alle 12.40, quindi restate collegati su Gagarin. Siamo in diretta, lo saremo anche per la prossima mezz'ora, anche perché non avrebbe senso venire qua per 2 ore e mezza.
0: Cosa state facendo, amici? Allora, io, sai che consiglio vi do oggi? Tanto oggi adesso sto andando via il sole.
1: Vai.
0: Voi ve ne andate al cinema a vedere un film brutto, così potete pomiciare tutto il tempo.
1: Ah, che meraviglia!
0: Che ne pensi, Marco?
1: Consiglio...
0: Ti piace questo programma?
1: Ma anche un film bello, davanti a un film bello.
0: No,
1: ma
0: no, pomiciare film bello non, te lo,
1: amici,
0: non me lo perdo.
1: Ma pomiciare
0: me lo
1: a perdo. Casa, ma chi ve lo fa fare di spendere i soldi?
0: Ma
1: per
0: no, andate al cinema, andate
1: pomiciare
0: a vedere un film brutto, così pomiciate tutto il tempo e via.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
5: Radio Rock,
4: tutta un'altra storia.
6: Ascoltando Gagarin.
4: Una trasmissione spaziale
7: on Radio Rock.
8: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente ancora per mezz'ora, poi arriva Giuliano Leone con Soul Driver, tra pochissimo con noi anche Ticket to Read. Parliamo di libri con Margherita Schirmacher, intanto arrivano i Blondie.
5: Radio

0: meravigliosi Kim Fisher che sono finiti di nuovo nell'alta rotazione di Radio Rock e lo hanno fatto con questo nuovo singolo che è il primo inedito del prossimo nuovo album, che poi sarebbe il secondo album visto che avevamo solo l'album di debutto.
1: Sì,
0: ma...
1: e Tatiana un pochino diciamo che influisce nel farli entrare, uscire, ma le novità quando voi le vedete in realtà c'è la lunga mano di Tatiana che cerca di manipolare, muovere, cercare di scambiare, fa tutto un gioco insomma tra le novità per metterci quello che piace a lei. Poi,
0: lo so, però insomma in qualche modo
1: i Muse li stai tenendo a lungo tra le novità, toglili.
0: Questo dimostra che io con l'alta rotazione non
1: c'entro
0: niente. Proprio nulla. Sigla!
1: Sì, She's got a ticket to ring.
0: Vai, perché oggi ci mancavano i Beatles.
1: She's got a ticket to ring.
0: Benvenuta Margherita Schirmacher anche in questo martedì 2 giugno, stoica anche lei.
1: Ciao Marghe.
2: Ciao, buongiorno. Buongiorno a chi ci sta ascoltando. E le puntate di festivi sono sempre quelle un po' più frizzanti fino a che non arrivo io. Mi dispiace, sono arrivata.
0: No,
2: sono
0: belle perché si scopre, abbiamo scoperto che siccome c'è una fetta di ascoltatori che non ci può ascoltare perché
1: lavora colpevolmente,
0: quando
1: fa questa
0: è festa,
1: roba.
0: Abbiamo tutta un'altra fetta di ascoltatori che invece non lavora e ci può ascoltare. Pensa alla vita.
1: Ma questa roba medievale
0: oggi,
1: di lavorare.
0: Se c'è qualcuno che ancora non conosce questa rubrica, è il momento giusto.
2: Mi dispiace per voi.
1: Ci hai portato, no, ci ha portato un mattone. Un mattone di peso, però non mattone di impegno. Un giorno parleremo di libri mattone, quelli proprio
2: assolutamente
1: mattone.
2: Sì. Non vedo l'ora. Poi ci sono i mattoni emotivi, i mattoni invece quelli che proprio puoi misurare col peso. Questo è, in realtà è un mattoncino, perché è un libro che pesa.
1: Ma 8 etti e mezzo lascio.
2: Quanto le do, signora? Ho portato con me un libro illustrato. Era un po' che non mi portavo un fumetto qui in studio. E è Beowulf, un libro di Winesmith e Boulet, pubblicato dalla casa editrice Bao, nella collana Cherry Bomb, che è curata da Zero Calcare.
1: Ok.
2: E come mai mi è venuto in mente proprio in questi giorni di rileggermi questo libro e di portarlo qua? Perché probabilmente avete visto, ma non so se avete parlato della serie, uno dei temi fondamentali di quest'ultima serie è ragazzini che vogliono salvare il mondo. Comunque, se noi non fossimo adulti, ma in realtà fossimo dei ragazzini e potessimo salvare le situazioni più complesse nelle quali ci troviamo, unendoci tutti insieme, ecco, questa è un'idea che un po' costella tutta la serie e che è anche alla base di questo testo. Beowulf è praticamente un retelling del più antico poema epico della tradizione inglese antica, che sarebbe Beowulf, in cui appunto c'è un personaggio che lotta contro il male. E invece in questo fumetto, che è uscito in Francia in questi ultimi anni, a lottare contro il male sono dei ragazzini che cercano di sfuggire da un nemico che li vuole rendere vecchi e noiosi. E quindi creano tutta una società andando a vivere su di un albero, portandosi dei ricchi tesori fatti di giocattoli e di cibo, e organizzano una vera e propria resistenza per non invecchiare.
1: Ma che bello!
2: È una storia veramente stupenda, illustrata magistralmente, divertente, e anche io sono una bambina che è cresciuta con la casa sull'albero, che si andava lì a rifugiare dai grandi, quindi mi ha risuonato tantissimo e mi ha fatto un po' sognare. Tra l'altro è scritto tutto in rima,
1: sì.
2: E, insomma, c'è un lavoro anche linguistico dietro bellissimo, e quindi
1: ma poi a un certo punto questa società che creano i ragazzi, tipo Signore delle Mosche, cambia, no? E diventa qualcosa di più complesso da gestire, oppure procede tutto liscio e tranquillo?
2: No, non procede,
1: non proprio.
2: Non procede tutto liscio e tranquillo. In realtà, secondo me, il finale è aperto. E secondo me arriverà un'altra storia. Perché proprio in realtà la chiusura del libro è: questa è un'altra storia. E sì, intuisce che è soltanto un capitolo della storia della resistenza alla crescita dei ragazzini. È bellissimo vedere come organizzano la società, come costruiscono, come si difendono, e come anche poi si succedono, perché poi c'è il re bambino, poi ci sono che poi dà la corona anche agli altri. È proprio un'epica dell'infanzia ribelle.
1: Molto bella, sì. Come cosa, se ti dovessi chiedere a chi consigli questo libro?
2: Allora, consiglio questo libro a chi...
0: Zero Calcare.
2: No, è lui che teoricamente che l'ha consigliato scegliendolo, quindi lo consiglio a chi vuole un po' riconnettersi col lato bambino, dai.
1: Se dovessi prenderne
0: cioè,
1: estratto,
0: tutti dovrebbero
1: forse è
0: farlo,
1: più
0: quindi...
2: ma non tutti, sai, non tutti vogliono, ma dovrebbero. Esatto, non tutti vogliono, ma dovrebbero. Allora, in realtà la citazione prendo da una citazione che è all'interno del libro.
1: Una metacitazione.
2: Faccio la metacitazione perché gli autori hanno voluto esordire così, con una citazione di Orwell. Il bambino considera l'invecchiamento come una calamità quasi oscena che per qualche motivo misterioso non accadrà mai a lui. Tutti coloro che hanno superato i 30 anni sono grotteschi e privi di gioia, si preoccupano assurdamente di cose senza importanza e rimangono in vita senza, per quanto il bambino possa vedere, avere nulla per cui vivere. Solo la vita d'infanzia è la vita vera.
1: Oh, che bella come citazione.
0: Tra l'altro c'è un nostro ascoltatore che ha detto che hai una voce bellissima. Io aspetto il prossimo martedì a questo punto... Alla ricerca del tempo perduto di Proust.
2: Va bene, ok, c'ho una settimana per
0: leggerlo. Ma so che è diviso anche in diversi volumi.
2: Mi hanno parlato bene del terzo. Andrò direttamente a quello. E il brano, a questo punto,
0: sì. Chiedono di ripetere il titolo del libro, per favore.
2: Certo, ma con grande piacere. Bea Wolf, pubblicato da Bao Edizioni, firmato Weinersmith e Boulet.
1: Tra l'altro lo faremo, ci ascolterà la prossima volta anche Alan Elkan, ti ricordi?
2: Sì.
1: Alan, che in un treno raccontava che dei giovani lo hanno disturbato mentre leggeva Alla recherche du temps perdu, perché lui lo legge in francese, chiaramente,
2: sì.
1: Di Proust. Va bene.
0: Canzone. Ci salutiamo
2: direttamente dalla colonna sonora dei The Goonies con Cyndi Lauper. The Goonies, we're good now.
0: Grazie Margherita Schirmacher, al prossimo martedì.
2: Ciao.

0: Cyndi Lauper dalla colonna sonora dei Goonies, ma abbiamo un annuncio per voi.
1: Radio Rock Promotion.
2: Dal 1973 Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico, con oltre 130.000 articoli tra magazzini e punti vendita. Smea è in grado di soddisfare le esigenze di privati, installatori, piccoli rivenditori. Si va dall'illuminazione ai cavi elettrici, energia, sicurezza, climatizzazione, riscaldamento, telefonia, dati e tanto altro. Il personale qualificato in più vi offre consulenza tecnica, preventivi su misura, e grazie al laboratorio interno è possibile realizzare quadri elettrici anche di grandi dimensioni su commissione. Fate un salto da Smea, lo trovate in via Giuseppe Mirri 18 oppure in via Rapagnano 101 a Fidene.
0: Arriva Fantastic Negrito, poi ci sono i saluti e vi lasceremo in compagnia di Giuliano Leone per questo martedì 2 giugno.

0: pensate che Marco Muscarà, quando io non c'ero, si è goduto un live di Fantastic Negrito.
1: Ragazzi, è stato il momento
0: in questi studi
1: più bello di radio degli ultimi anni. Il secondo,
0: ciao,
1: perché
0: tutti.
1: Il più bello sarà domani, che saremo di nuovo in diretta dalle 10 alle 13 con Gagarin. Arriva Giuliano, ciao.
0: Mi raccomando, oggi pomeriggio pomiciate al cinema.
2: Avete ascoltato Gagarin.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
2: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
3: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10

0: Cosa adatta a te?
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
2: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.

0: live a spasso con Leone on Radio Rock. On Radio Rock.
1: Buon pomeriggio, buon martedì 2 giugno, sono 5 minuti dopo le 13, la voce che sentite, quella brutta, è di Giuliano Leone con voi fino alle 15 con una nuova puntata di Soul Driver, 2 ore di chiacchiere, ma soprattutto musica. Altre 899 106 600, potete fare un po' di richieste, un po' di proposte musicali, oggi ci facciamo compagnia. Non c'è la rubrica Recover Me, essendo giorno di festa, giorno della Repubblica, anche se a trasmettere c'è il vostro monarca preferito. Fino alle 15 con voi, iniziamo subito con gli Oasis.
0: Radio Rock, back in time.

sono gli Oasis a Radio Rock con Stand By Me, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta degli Ginzu con Snow White. Brand new music right here.

potete continuare a votare i Ginzoo con Snow White sul nostro sito a radiorock.it. 13:15 in questo momento in diretta, anche oggi giorno di festa, Giuliano Leone e anche Tatiana e Marco che mi hanno preceduto, e poi chi mi seguirà dopo le 15 vai a capire. E oggi, come dicevo, come annunciavo, non c'è rubrica, essendo giorno di festa, ma ci sono solo chiacchiere, richieste, un po' di musica per passare un po' di tempo insieme. Intanto ditemi al 3899-106-600 cosa fate in questo giorno dedicato agli 80 anni, poi cifra importante, cifra tonda, gli 80 anni della Repubblica, se siete in giro, se siete andati a vedere un museo, sono aperti i musei, chiedo alla regia Muscarà. Mi dice boh, anche lui, benissimo, siamo sempre molto preparati qui a Radio Rock, come per primo.

0: Soundgarden con Fell On Black Days per iniziare anche nel modo migliore possibile le nostre due ore insieme. Vediamo chi c'è altre 8, 9, 9, 106, 600. Ossire illuminato e repubblicano, beh, un po' in antitesi, no? Il fatto di essere sire e repubblicano. Felice giornata a te. Io avrei trovato un brano di Pere Ubu da Cloudland 1989 che si ispira a un hit dei Police, si tratta di Breath. Potresti passarla? Grazie sempre e comunque io adoro i Pere Ubu, quindi assolutamente sì, assolutamente sì. Mi hai già convinto al Ossire. Poi sentiamo chi c'è.
1: Sor Giuliano, buongiorno. Buenos dias.
0: Buenos dias a te.
1: Tamo qui nel Sud America.
0: Falla virina.
1: Come stas?
0: Io non lo
1: te
0: so.
1: Ti ho mandato due Papa Ratzinger e due
0: virita.
1: Papa Francisco.
0: Falla virita.
1: Fanne buon uso.
0: No, va. Ma piantala, vabbè, dai. Voi continuate con le vostre proposte, le vostre richieste. E questi Pere Ubu.

Vera e Ubu a Radio Rock con Breath, grazie a chi l'ha richiesto, visto che io adoravo David Thomas, scomparso poco più di un anno fa, purtroppo, grandissima perdita. Sor Giuliano, ieri bella trasmissione, mi è piaciuto quasi tutto, la devo vedere sta cameretta, prima o poi, non è una cameretta, è quasi una grotta umida, con veramente pochissima luce, però tanta tanta bella musica. Non sei l'unico ad avermi fatto un po' di complimenti per la trasmissione di ieri, anche Alessandra ha detto mamma mia, bello bello. Poi c'è chi ha invece cattivo gusto, che magari pensa che sia musica brutta quella che passo io, però vabbè. Io mi diverto molto con le novità del lunedì di Soul Driver. Oggi non c'è la rubrica Recover Me, che riprenderemo martedì prossimo. Oggi solo chiacchiere in assoluta libertà, richieste musicali, parlatemi di quello che vi pare, soprattutto ditemi come state passando questo 2 di giugno, festa della Repubblica Italiana. Luigi, buon pomeriggio, sono maestà repubblicana ancora. Ripeto, è una contraddizione in termini, Repubblica e sua maestà. Per musei devi chiedere a Tatiana, e lei è l'esperta d'arte. Ah, ecco, vero, eh? Come no, cioè sì. Scemo io, no? A non aver pensato a Tatiana come esperta d'arte. Va bene, allora gli chiederò a lei. 3899-106-600, le vostre proposte, le vostre richieste. Musica, ce ne andiamo in pausa con gli Alice in Chains.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iperfamilia Agora, di risparmio, di qualità.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
5: Radio Rock.
4: Sei su
5: Radio Rock.
4: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
6: They play the best music.
4: Radio Rock, tutta un'altra storia.
7: We are back.
4: Soul Driver, a spasso con Leone.
5: We are Radio Rock.
8: Si rientra dal primo break pubblicitario per questo martedì 2 giugno insieme a Giuliano Leone. Loro sono i Verve, Love is Noise.
5: Radio.

Love is Noise, loro sono i Verve qui a Radio Rock. Vi ricordo che Radio Rock appunto anche in TV, la vostra radio preferita, potete ascoltarla e guardarla. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106.6 o ancora sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Questo perché a Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV. Brand new music right here.

Novità di Radio Rock, questa per i Foo Fighters di Spit Shine, francamente trascurabile, se posso dire la mia. 13.41 di martedì 2 giugno, Giuliano con voi in diretta sui 106.6 di Radio Rock, anche oggi giorno di festa. Fino alle 15, oggi niente Recover Me, solo chiacchiere in compagnia e tanta tanta musica appunto, ma anche tanta tanta poesia, perché giunge al 3899106600 poesia per Giulianino. Per questa celebrazione della Repubblica Italiana c'è solo uno speaker che si ama, è Giulianino, il leone nazionale, che tu puoi solo dire che non è banale. Io mi fermerei qui, vorrei sprofondare, ma la poesia continua purtroppo. In fondo, rispetto a Tirocchi, Giulianino non è niente male davvero, lo dico prima che lui mi possa buttare giù da un pero. In questo momento mi vorrei buttare io da un pero, no, non ho capito la parte con Tirocchi, però va bene, dai. 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste per passare insieme queste due ore con Soul Driver in questo martedì 2 giugno, e loro sono i Pearl Jam.

capolavoro dei Pearl Jam, Release, qui a Radio Rock, dove si palesa anche, vediamo chi è, Anto, che dice: ciao Alfiere, chissà se ti sono mancata la scorsa settimana. Sì, tantissimo, non ho potuto ascoltarti perché avevo un ospite. Ah, hai capito che devo rifare la tiritera della limonata, là, com'è, la granita al limone. Tu a me sì, potrei ascoltare Not Nothing, The Dark Tranquility, ma certo, certo. Poi Isa corregge il tiro e dice: la parte con Tirocchi era solo per creare della sana competizione. Ma assolutamente, ma non c'è competizione tra me e Tirocchi. Per me Alessandro è inarrivabile, cioè è forse il più bravo di tutti. Non è forse, è il più grande speaker di tutti i tempi. Io sono veramente un fesso rispetto alla sua grandezza, quindi non c'è competizione, ma magari, però no, non c'è, non sono all'altezza di Alessandro Tirocchi. Ci sono i Dark Tranquility qui a Radio Rock, Not Nothing.

come da vostra richiesta al 3899106600 Dark Tranquility di Not Nothing. Io sono ben felice quando mi fate questo tipo di richieste. E Anto, mi ringrazia, ti voglio sempre più bene, corredando il tutto con dei cuori. Ma che bello, ma che bello! Poi ancora Alessandra, ciao Giuliano del mio cuore, oggi hai una voce particolarmente profonda e che non ho dormito. Bentornata alla poetessa che mi fa sempre sorridere, soprattutto dopo le tue reazioni alle sue rime. Ma io le adoro quelle rime. Io sto custodendo un quadernetto con tutte le poesie della poetessa. Ti voglio bene anch'io, Alessandra, veramente tanto. Se ti va, mi piacerebbe ascoltare Change the World di Harry Clapton. Bello, bello, mi piace. Maestro, c'è tuona, chi è? Chi è? Fate, Lucifero, ma che bel nome, eh? Dopo Soundgarden, Alice in Chains e Pearl Jam, potresti mettere i Green River o i Mother Love Bone? Un abbraccio, ma certo, bello, mi piace. Buon pomeriggio, Sire. Te la metto lì, a mo' di cavigliera elettronica, sul cartolato di Freddie Mercury. Qualcosa di Mogwai, a tua scelta, bello. Che non duri fino alla prossima festa della Repubblica, no? E l'intenzione era proprio quella, così mi riposo. Però va bene. Chi è che scrive? Danilo, bello, bello, mi piace. Va bene, voi continuate con le vostre proposte, le vostre richieste musicali per passare insieme questo di festa, il giorno, il 2 giugno, giorno della Repubblica, la festa della Repubblica italiana, poi abbastanza importante proprio perché sono gli 80 anni, cifra tonda. Ce ne andiamo in pausa con una vostra richiesta che io adoro.

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Stai ascoltando
7: Radio Rock,
6: musica rock allo stato puro.
7: And we know that we're all gonna get it.
6: Radio Rock, tutta

0: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
1: Seconda ora di Soul Driver per questo martedì 2 giugno che si apre con gli ZZ Top di Legs.
0: Radio Rock, back in time.

0: Radio Rock con Alexa, che anticipano la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo per gli A Perfect Circle, Starless.
1: Brand new music right here. Brand.

0: Gran bel ritorno questo degli A Perfect Circle con Starless, novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14 e 11 di martedì 2 giugno, Giuliano con voi fino all'arrivo di Antipop dalle 15 in poi. Proviamo a sentire chi c'è al 3899106600. Oggi nessuna rubrica, semplicemente richieste, chiacchiere in libertà e proposte musicali. Vai Marco.
1: Giuliano, hai proprio ragione.
0: Ciao,
1: non
0: che succede?
1: Ci può essere paragone con Alessandro
0: Vicino
1: Pio di Rocchi.
0: Lo so, numero uno.
1: Però almeno tu metti musica bella.
0: Vabbè, quello sì.
1: Metti tanta bella.
0: Almeno quello sì. Vedi, però
1: se Tirocchi risponde.
0: No, Tirocchi è numero uno, l'ho sempre detto. Non scherziamo, non esiste paragone, ma. Però io metto musica bella, è vero. Buon pomeriggio, bellerimissimissimo, Sire, bellerimissimissimo. E strafighierrimissimo, sì, sono io, assolutamente. Buon pomeriggio a te. Poi ancora 3899106600. Chi reclama un quadernetto delle mie meravigliose poesie? Tutti, dal primo all'ultimo, persino il nostro presidente Mattarella, durante la parata militare, sì, guardava attorno e chiedeva a gran voce il quadernetto con le poesiuole della poetessa Isabella. Questo è per Alessandra.

Clapton a Radio Rock con Change the World, da dedicare con tanto amore ad Alessandra. A tutti gli interessati, volevo dire che il quadernetto con le mie meravigliose poesie verrà dato in omaggio insieme al libro di Marco Buscarà. Bello! E scemo io ad averlo già comprato. Questo nei prossimi eventi pubblici del suddetto Marco, va bene? Non ne mancherò neanche uno, va bene? Tutte le presentazioni del libro di Marco Muscarà, d'ora in poi parteciperò praticamente a tutte. Buongiorno Sire, che ne pensi delle dichiarazioni di De Gregori riguardo Springsteen e in generale gli artisti e l'impegno civile? Per me era meglio se stava zitto, mi chiede Mauro. Ah, Mauro, ne ho già detto la mia al riguardo, cioè nessuna meraviglia, perché come ho già detto, nell'85 comprai un libro su Springsteen, un giornale in realtà, in edicola, 85, quindi vi parlo di 40 e passa anni fa, e c'erano a fine libro c'erano le dichiarazioni degli artisti italiani riguardo Springsteen, e c'era anche De Gregori che diceva che Springsteen musicalmente non gli piaceva, era affezionato a Bob Dylan, cioè l'ha sempre odiato, ecco, in poche parole. Quindi non mi ha fatto nessuna meraviglia l'esternazione di De Gregori riguardo Bruce. In generale, secondo me, se hai la possibilità di parlare, di muovere un po' le coscienze, lo devi fare in qualsiasi ambito, qualsiasi situazione, se puoi farlo e se ti va di farlo, e nessuno ti deve impedire, soprattutto se sei un artista con un bel seguito, potresti e dovresti dire la tua riguardo. Poi credo che le esternazioni di Bruce siano anche abbastanza pertinenti, non siano campate in aria, non siano poco attinenti anche alla realtà dei fatti. Quindi De Gregori in generale, almeno in questo caso, ha sbagliato. Ho fatto un gioco di parole orribili, involontario, però l'avevo già preparata. Vabbè, dai, omaggiamo anche lui, perché ripeto, è un grande artista. Certe volte se ne esce con meravigliose stronzate, diciamolo pure.

sempre gran bel pezzo generale di De Gregori. C'è chi scrive: De Gregori secondo me c'è una spocchia, un ego che se lo porta appresso proprio, e questi poi sono i risultati. Beh, anche questo è vero. Buon 2 giugno da Gallese, mi scrive Matteo e mi manda la foto della sua braciata. Bravo, bravo, complimenti. Passa Jungle End del Boss e metti tutti a tacere. Lo sai che ci avevo pensato, cioè, però dura troppo, dura veramente tanto, tanto, tanto. Non so se si può fare. Ciao De Gregori, ciao ciao, grazie, è stato bello, però adesso mi avete provocato, Jungle End, Bruce Springsteen a Radio Rock.

0: Plus, la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

0: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
2: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
3: Ah, ma quindi non è un'operazione?
2: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
7: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
8: Enough talk! It's time to rock.
9: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
10: Radio Rock,
9: tutta un'altra storia.
11: Stai ascoltando
12: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
13: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo martedì 2 giugno, che si apre con gli Interpol di Slow Hands.

0: Interpol a Radio Rock con Slow Hands, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per il Nothing But Eve's Evolution.
1: Brand new music right here.

0: chiama Evolution, nuovo singolo per i Nothing But Thieves, che potete votare sul nostro sito radiorock.it. martedì 2 giugno, 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione preferita di tutti i tempi, Antipop, con Valerio ed Emanuele oggi, credo, poi se potevo fare spoiler, poi non lo so. Sentiamo chi c'è al 3899106600, vai Marco.
1: Scusami Giuliano, non ho capito sto brano del boss, che mo potresti ripassare di nuovo?
0: Magari. Magari un cicinin, sì, magari si potrebbe fare. Vogliamo dire che De Gregori a Springsteen gli fa la spesa? Diciamolo. Il problema è che Springsteen non sa neanche chi sia De Gregori. E poi si leva un grido di dolore da parte di Alessandra, che dice: Madonna, che rottura di coglioni, De Gregori! Vabbè.

Cracker Man. Loro sono gli Stone Temple Pilots. Andrea scrive: muy obrigado per gli Stone Temple Pilots, me gustano assai. E beh, poi c'è chi scrive Slow End, soprannome di Clapton. Vedi come tutto torna, c'è tutto un disegno preciso.

Radio Rock con Get Off. C'è chi scrive: approfitto delle sue conoscenze e dai del lei, che ne pensa dei Cream? Ma qua non si tratta di avere conoscenze o meno, qua si parla del gruppo leggendario che ha influenzato tutti praticamente, da Hendrix ai Black Sabbath. Si parla di uno dei trio più grandi di tutti i tempi: Jack Bruce, Eric Clapton, Ginger Baker, che è uno dei miei batteristi preferiti in assoluto, quindi veramente immensi, immensi. Magari dopo ci chiudo pure. Pezzi meravigliosi, per carità, ma non è che c'ha la spocchia come segno distintivo sulla carta d'identità di chi parli, sempre di De Gregorio. Vabbè, raga, usciamone, usciamo, rifacciamoci le orecchie e il buon gusto per il Pixie.

0: Metallica FL, i miei adorati Pixies, per gli ultimi 10 minuti insieme. Vediamo chi c'è. Altre 8, 9, 9, 106, 600. Ah, c'è un bel video, vai. Che? Cos'è?
1: Buongiorno, ah. Giuliano Leone.
0: Sono io.
1: Ieri la verità.
0: Sì,
1: non vedeva l'ora di che? Andare a fare la doccia.
0: Eh beh, certo.
1: Oggi,
0: con questo caldo.
1: Purtroppo mi trovo qui. Già lavorando, però senza pioggia.
0: Eh beh, già qualcosa.
1: A tutti voi.
0: A tutti noi, grazie. Ciao. Altrettanto. Ciao caro. Veramente, veramente un piacere. Mi ha mandato un video dove annaffiava, quindi il rumore che sentivate non era di pioggia come ieri, bensì lui che annaffiava. Nirvana Radio Rock.

0: Io con Nirvana, Tim Bloom, vi ringrazio, vi saluto e rispondo anche a chi in extremis scrive a Naila, che dice: ma la nuova bomba degli Perfect Circle ti è piaciuta? Sì, mi è piaciuta, l'abbiamo ascoltata prima e l'ho detto anche che è un gran bel ritorno. Come tornano anche i nostri eroi della freschezza, mi viene da dire, belli, pimpanti, giovani soprattutto, i ragazzi di Antipop, i quali io vi saluto e vi lascio con chi la radio la sa fare, veramente. Noi ci diamo appuntamento domani, grazie a tutti, vi voglio bene, ciao!
1: Avete ascoltato? Soul Driver, a spasso con Leone, on Radio Rock.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DeGecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
6: La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno

0: Radio Rock.
1: Martedì 2 giugno 2026, questa è Antipop Venezia. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte dal pubblico in studio.
2: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, ciao. E soprattutto a Valerio Cesari mandiamo un abbraccio al nostro compianto collega, sì. Giampiero Giuli,
1: siccome immobile dato il mortal sospiro
2: Giampiero Giuli, esatto. Allora, ringraziamo Giuliano Leone e Leone Giuliano prima,
1: sì,
2: di
1: la
2: noi
1: stessa persona,
2: Siamo in diretta anche martedì 2 giugno in diretta, non è una registrata,
1: no,
2: come abbiamo
1: nonostante
2: fatto
1: voi non
2: passato.
1: Ne sentite l'esigenza, noi tanto meno, però eccoci qua, insomma, ecco, qualcosa facciamo
2: il
1: con
2: punto

0: No.
1: Esatto. Vabbè. 3899 106 600, l'abbiamo detto. Radiorock.it è il nostro sito di riferimento. Poi c'è Facebook, Instagram, Twitch e quant'altro. E sicuramente la musica. Iniziamo con i Queens of the Stone Age, oggi di Go With The Flow. Radio.

0: York, Marmosets.
1: Il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
0: Ah, vabbè, ma anche oggi allora, attenzione. Ah, io non ce l'ho un rimo quotidiano a Leone Giuliano, non so se ce l'hai te.
2: Beh, riprendendo un po' anche con la giornata odierna, direi che Giuliano è repubblicano, a differenza invece di Antipop che ha votato per la monarchia.
0: Noi questo,
2: esatto. No, abbiamo sempre votato, dichiarato di aver votato per la monarchia, mentre Giuliano è repubblicano.
0: Giuliano è repubblicano, tanto più perché è 2 giugno, quindi è proprio la sua giornata.
2: Sì, oggi lui infatti festeggia, fa tutto, insomma, quello che fa un repubblicano come Giuliano.
0: Festeggia perché è il giorno della festa della
2: Repubblica. Pubblica, esatto. Quindi, domani non festeggia,
0: no,
2: neanche
0: domani,
2: ieri.
0: Domani è un giorno normale, la dà già un po' più per scontato.
2: Sì, è quello.
0: No? Sì, sì.

0: Ricci Sacramento, i Mogwai. Senti, Emanuele, sei riuscito a mangiare e bere qualcosina? Io un po' così,
1: allora, io
0: la rifusa, però tutto sommato ho
1: bevuto e mangiato. Ho sempre quel problemino chiamato dieta e di conseguenza anche oggi ho dovuto rispettare quelli che sono i parametri che mi ha dato il nutrizionista, capito? Quindi
0: bevuto acqua e mangiato pollo. Che
1: No, in realtà poi guarda, è una dieta molto figa perché posso mangiare praticamente tutto, ma devo rispettare una certa grammatura. Oh. Quindi anche lì mi piace cucinare.
0: Devo mangiare tutto solo e soltanto nelle 3 ore di antipop.
1: Esattamente, nelle 3 ore di antipop. Quindi anche oggi mi è toccato rispettare appunto questi parametri, i grammi, x, y e roba del genere. Quindi no, non ho mangiato così bene, ecco, buono, ma non ci vivo.
0: Avresti voluto avere un po' più di tempo, diciamo.
1: Beh, sì.
0: Potendo,
1: e anche un po' più di scelta e meno pancia, ma questi sono altri discorsi.
0: Allora, 3899-106-600, al di là dell'opportunità / utilità di avere Antipop in diretta di 2 giugno, ma questo vale anche per agosto, nonostante quest'anno sia sabato e tutti gli altri giorni, come state passando il vostro 2 giugno?
1: Ecco, raccontateci, no? Se state sbraciando al mare, al lago, a casa,
0: fatto, siete al caffè, all'amaro,
1: se non vi interessa niente perché tanto ieri avete lavorato e domani vi tocca lavorare,
0: state ascoltando Virgin Radio, Radio
1: probabile,
0: Sport,
1: molto probabile
0: che è, sì.
1: La cosa importante per rispondere anche al referendum di Antipop, il quesito è: trasmettere oggi per Antipop, ha senso sì o no? Perché ragazzi, questa è la cosa importante.
0: E noi ci rimettiamo a voi, facciamo come i 5 Stelle della prima ora e facciamo i referendum sul web. No, è la stessa cosa, dai. 3899 106 e 600.

0: Headlight, Wallflowers, prima in Nirvana con Smells Like Teen Spirit. C'è chi come Georgia ci scrive: wow, che cosa mi avete tirato fuori, non ascoltavo i Wallflowers da secoli, grazie Georgia. Questo perché non ascolti noi,
1: perché tu ti limiti ad ascoltare magari Giuliano, no? Gagarin,
0: ecco, radio stereo, rete sport,
1: intendevo radio rock, ascolta.
0: Ah, sempre nell'alveo di
1: sì, radio rock, ascolta le altre trasmissioni e vedi che
0: radio freccia, che ne so,
1: no sempre radio, sempre radio rock, sempre all'interno di radio rock, cioè, non è che devi per forza tirare fuori.
2: Io veramente speravo ci fosse la scolopendra.
0: Ho capito, scusa, però allora questo comincia a essere però un problema vostro, nel senso che a noi già ce va. Però nonostante questo, l'orario d'antipop è sempre 15-18.
1: Esatto, ma se ci siamo noi non la scolopendra, è perché siamo più bravi della scolopendra.
0: Allora, oppure scusami, come potremmo fare facendo finta di essere la scolopendra per accontentarti? A questo punto,
1: oppure un'altra cosa, chiamate la scolopendra,
0: fatela venire adesso al posto nostro
1: e noi ce ne andiamo. Ma noi
0: abbiamo già la macchina accesa, non è quello il problema, assolutamente.
1: Io saluto.
2: Buongiorno, Giampiero Iuli e Valerio Cesari.
0: No, non c'è Giampiero.
2: Sai che
0: due, sì.
2: Io ho trovato il ritmo del tono del compimento di Giuliano Leone.
0: Sì,
2: domani Giuliano Leone tornerà in Soul Driver e quindi io faccio il complimento a Giuliano Leone.
1: Però bella come sigla, bellissima.
0: Anche schiettamente intonato.
2: A proposito di Repubblicano, che tu diceva per quanto riguarda il voto di Giuliano, io devo dire che c'è una cosa da ricordare. Non so se tutti voi ricordano che 32 anni fa il mondiale di calcio era qui negli Stati Uniti. Che
0: 94.
2: Prima di l'anteprima nel 90 era in Italia.
0: Sì.
2: La Repubblica Italiana ha andato campione di quelle mondiale nel 90. Ciao!
0: Vinse il 90 che lo vinse la Germania, forse. Chi era?
1: Sì,
0: non lo vinse l'Italia.
1: No, l'Italia 90 si svolgeva.
0: Esattamente.
1: Sì. E vabbè, continuate a mandare i messaggi 3899 106 600. Tanto no, la scolopendra non c'è. Ve la dovete sentire.
0: Ripeto, se riuscite a contattarli per tempo, ce ne andiamo prima senza colpo ferire. Proprio,
1: quindi... Tra l'altro continuate anche a mandare foto di sbracciate. Grazie.
0: Però
1: gliel'abbiamo chiesto noi effettivamente.
0: Sì, forse è un po' colpa nostra.
1: Non è che possiamo poi
0: un po' colpa nostra. Effettivamente.
1: Gente al mare,
0: si vorrebbe comunque fare con una delicatezza, un tatto diverso,
1: portandoci qualcosa. Ma
0: per esempio,
1: iniziamo la

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: ne va tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
4: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
5: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it loud.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.
7: Welcome.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: Antipop di nuovo con voi dopo il suo primo break, quello delle 15:30 con i Fleetwood Mac di Landslide.
4: Radio Rock.

0: Alair, Piotta.
1: Oh, se ve lamentate chiamo Max il trasportatore.
0: No, abbiamo abbastanza.
2: No, perché tanto manca Giampiero.
0: Manca Giampiero, quindi... esattamente.
3: Ma scusate, ma... Sì. A voce quella un po' rauca di Giuli, la potete pure fare volendo, no?
0: Perché dovrebbe imitarlo laddove torna domani?
2: Esattamente, cioè non è che è sparito per sempre, starà sbraciando, si starà riposando.
0: Starà facendo i fatti suoi. Ah, perché non è la scolopendra, non sentivo la differenza, scrive Giacomo dalla Lunigiana, adesso verrà picchiato.
2: Allora.
0: Vuol dire che state diventando bravi quanto loro, Giacomo della Lunigiana, oppure che noi siamo scesi talmente di livello
2: se loro sembrano noi.
0: Tambe le cose
2: gli piacerebbe, valide, gli piacerebbe. No? Giacomo, tu sei simpatico, ci sei molto simpatico.
0: Non è vero.
2: Stai un po' rischiando,
0: sì.
2: Ecco, questo è
0: di essere bannato definitivamente.
2: Perché poi perché poi i comportamenti
0: si vincono i contrasti, non si vincono le partite.
2: È quello, più o meno è quello.
0: Da capirci, eh.

0: Zombie Cranberries, prima di Wait Well, Crown of Static, questa band hard rock romana, no? Che ogni tanto stiamo passando e proponendo, che neanche troppo tempo fa è uscita con un primo lavoro,
1: sì,
0: che si chiama Born to Burn. Questo album loro, il primo vero e proprio, fuori dallo scorso 8 maggio, quindi roba di neanche un mese. Li abbiamo avuti in intervista, sì, quando possiamo li passiamo, perché no?
1: Molto molto valida come band, tra l'altro da vedere assolutamente dal vivo, perché insomma ci tengono, se su disco piacciono, dal vivo convincono proprio,
0: sì, in assoluto. Persone poi del settore in un modo o nell'altro, sì, quindi sì, sanno, sì, sì, il fatto loro,
2: Ragazzi, io vi voglio bene, siete, sì, bravissimi, però la scolopendra, oh, sono inarrivabili, sono tipo postal market.
0: Vabbè, allora noi a questo punto, vabbè, andiamocene,
1: ma
0: che cosa vi dobbiamo
1: detto,
0: dire?
1: Ragazzi, non è...
0: noi già ci andava, ragazzi.
1: Il problema...
0: Se voi chiedete a chi di dovere, potreste mettere la scolopendra anziché antipop? A noi, ma magari fosse.
1: A parte che non è vero, però voi, sì, vi raccontate
0: se,
1: un...
0: Se è posta al marchio.
1: La differenza...
0: Di paragone, insomma,
1: la differenza è che antipop...
0: L'epoca degli U-Porn e quant'altro.
1: Antipop non ha una grande stampa romana,
0: sì,
1: a favore.
0: È vero.
1: Invece la scolopendra si...
0: È la cosa...
1: dalle informazioni prima,
0: avendo la
1: capito?
0: Quale avremmo vinto qualche scudetto,
1: bravo,
0: in più.
1: Bravo.
0: O qualche microfono d'oro in più, insomma, che è lo scudetto della diofonia, se vogliamo.
3: Tutto

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per un litro e mezzo, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
3: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
4: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
5: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Sei su Radio Rock.
14: More music now.
13: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.

0: trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Seconda ora di Antipopo di oggi, martedì 2 giugno 2026, che si apre con i Beastie Boys e la loro Intergalactic. Radio Rock, back in time.

music right here.

0: Barb Strap da questa settimana, anzi da due, all'interno della nostra alta rotazione con questo loro nuovo singolo.
1: Ma perché sti paragoni, scusa, che c'entra? Slovendra sì, sono bravissimi.
2: Ma bravissimi di che?
1: Già il nome antipop vi fa onore, eppure la sigletta è la perfetta.
0: Sigletta. La sigletta, tipo la fabbrica dei mostri, allora, no? Allora, Carletto sì. Il principe dei mostri.
2: Non siamo noi che parliamo della scolopendra. Tra l'altro stiamo dando anche troppa visibilità.
0: Ragazzi, tra l'altro li stiamo invitando, dire, no? Matteo e Edoardo, se vogliono avvenire, fanno ancora in tempo al posto nostro, guarda, fino alle 18.
2: Infatti queste due belle orette.
0: Noi andiamo alle 4 e mezza. Quando è che arrivano? Tanto so che abitano neanche troppo lontano di nostra, quindi
2: perché stanno ascoltando Virgilio probabilmente, quindi funziona così. Anzi, si stanno avvicinando un po' i mondiali.
0: Sì.
2: Ti interessa la cosa?
0: Guarda, io ho qualche curiosità, tipo non so, vorrei vedere se questo Brasile allenato da Carlo Ancelotti magari
2: curioso,
0: mi arriva,
2: vero? Sì, sì.
0: Mi arriva a dama, insomma, c'è tanti giocatori nuovi e vecchi interessanti, però le altre nazionali non è che
2: c'è
0: abbia
2: da dire,
0: tutto questo sentimento, curiosità,
2: se manca magari l'Italia viene anche meno proprio il senso,
0: cioè,
2: no, di guardare
0: italiano sicuramente,
2: per carità, poi magari
0: poi so che l'Italia in generale non è che esprima sto gran gioco,
2: no, quello è un altro discorso, magari
0: avanti più o meno a bis de culo, come
2: magari sai,
0: militari,
2: se non hai niente da fare ti guardi la partita, ti ordini una bizzetta con un amico,
0: sì,
2: insomma alla fine è sempre
0: può
2: un pretesto, no? Esatto, quello è, sì, quello è. Poi alla fine tanto non mi sembra che ci siano rivelazioni, sorprese, no,
0: no, vediamo, magari i mondiali possono essere occasione per guardare da vicino qualche gioco che gioca in qualche campionato minore,
2: sì,
0: che viene alla ribalta giocando con la propria nazionale contro altre importanti.
2: Sì, anche perché sì, guarda, tra le favorite leggevo, no,
0: Argentina,
2: cioè sempre,
0: sicuramente.
2: Ma più che altro danno Francia e Spagna tra le favorite.
0: Tre squadre praticamente, quindi
2: sì, almeno
0: delle altre.
2: Meno quello, poi sarà che ecco, anche qui parliamo di più di 40 squadre, adesso neanche non ricordo
0: tante,
2: più. Ne sbaglio. È ovvio che poi la qualità ne risente, no? Perché
0: sì,
2: si cerca sempre di allargare di più, però vabbè, saremo a vedere, quindi inizierà l'11 giugno, se non ricordo male,
0: siamo,
2: fino al 19 luglio circa, quando
0: un mese
2: si concluderà, un mese qualcosina per, sì, un mese, una settimana, no? di partite ogni giorno, a tutte le ore, si giocherà anche col caldo, perché poi sarà itinerante,
0: negli Stati Uniti, quindi
2: esatto, sì, Messico, Stati Uniti e Canada, quindi insomma, vabbè, saremo a vedere, dai.
0: Ma sì.

0: Enter Sandman Metallica, prima i Bon Jovi con Living on a Prayer.
1: Allora, proprio per essere un po' più precisi, no? E magari sì, c'è qualcuno che vuole anche diventare ricco, non lo so, non credo, ma c'è il nostro giro di scommesse quelle clandestine.
0: Sì.
1: In base ai dati statistici, ai modelli matematici dei super computer di Antipop,
0: sì,
1: ricordiamo, c'è una chiara favorita per la vittoria del mondiale 2026, che è la Spagna. Le tre grandi favorite sono Spagna, Francia, addirittura Inghilterra, che anche questa
0: è Inghilterra è sempre
1: molto
0: quotata,
1: bene,
0: no? Tra quelle che poi possono arrivare fino alla fine e magari vincere, salvo poi non riuscirci praticamente mai. Gli toccherà prima o poi pure a loro. La prima partita in cartellone giovedì 11, Messico-Sudafrica.
1: Non male, non
0: alle
1: male.
0: 21 italiane, poi venerdì 12 abbiamo due match, alle 4 di mattina Corea del Sud, Repubblica Ceca.
1: Quella è bella.
0: E alle 21 Canada, Bosnia-Herzegovina.
1: Bosnia-Herzegovina,
0: esattamente. Poi, giorno dopo, sabato 13, Stati Uniti, quindi coloro che ospitano questo mondiale. Paraguay, gruppo B, sabato 13, ma alle 21, da che è quella degli Stati Uniti col Paraguay, alle 3 di mattina sempre Qatar-Svizzera, che non credo sia una partita, però
1: no,
0: hai visto mai che vinca il Qatar?
1: Un accordo commerciale,
0: sì,
1: in realtà.
0: Forse è più quello che un match vero e proprio, però insomma questo è anche un po' per tastare quella che può essere la vostra curiosità riguardo una manifestazione che sportivamente parlando è sicuramente la principale di quest'anno.
1: Allora, da quando poi magari, ecco, una volta entrata nella fase quella degli ottavi, sicuramente
0: e lì poi, no, ci sono le squadre quelle importanti,
1: inizia a essere più affascinante, no? Tra l'altro, ecco, la sorpresa qui viene data come Portogallo o Brasile, le due sorprese.
0: Vabbè, poi,
1: outsider,
0: Brasile
1: poi non so,
0: sorpresa fa ridere,
1: però fa ridere perché effettivamente sono anni che magari non va proprio bene, e quindi
0: scusa, ma il Portogallo c'ha ancora Cristiano Ronaldo?
1: Sì, dovrebbe essere appunto l'ultimo mondiale.
0: Non lo so.
1: E viene visto
0: 45
1: come
0: anni.
1: A uno dei potenziali offensivi numericamente più alti del torneo, sempre dati Antipop, quelle cose
0: sì,
1: così.
0: Esatto.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: È stato inaugurato il centro di orientamento al lavoro Togliatti al Quarticciolo all'interno degli spazi del Municipio 5 in via Prenestina 510. Il nuovo presidio offre gratuitamente servizi di supporto nella redazione del curriculum, colloqui individuali per la costruzione di percorsi professionali, seminari tematici e attività formative dedicate alle tecniche di ricerca del lavoro. Arriva a Roma il 6 e il 7 giugno Buono e Bio in festa presso l'Orto Botanico. Due giornate di incontri, mercato, laboratori e attività dedicate al cibo buono e bio aperte al pubblico e promosse da Roma Capitale, per riflettere su politiche alimentari e benessere personale. È in corso il primo ciclo di mostre della programmazione annuale al Maxi, un insieme articolato di progetti espositivi che riflettono la pluralità di pratiche e linguaggi al centro della visione del museo. Fulcro di questo primo ciclo espositivo è Mechanical Cards di Ito Steyer, la cura di Alice Labor. Info su comune.roma.it.
2: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
3: We can have a party in there.
2: Stai ascoltando
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
4: Questo è
5: Antipop.
2: La trasmissione che peggio è impossibile.
6: On Radio Rock.
7: 16:35, questa appunto Antipop che ha davanti a sé un'altra ora e mezza in vostra compagnia. Intanto arrivano i Darkness con Growing on Me.
6: Radio

0: Morgan, Over Me, Black Keys, che sono tornati con un nuovo album recentemente, che non è un nuovo album vero e proprio, è uscito lo scorso primo maggio, ovvero Peaches, su Easy Eye Sound Warner Records. È il loro 14° lavoro in studio, che però è composto esclusivamente di cover, che insomma poi rimanda anche un po' alle radici del sound molto blueseggiante dei Black Keys, che spesso anche di loro propongono cose che hanno questo tipo di
1: influenze,
0: un blusaccio, esatto, e radici, per insomma portare alla vostra attenzione una volta di più un termine che a noi fa salire l'assassino.
1: Sì,
0: proprio.
1: Esattamente, il blusaccio, sì, no.
0: Mi fa venire voglia di scrivermi ai terroristi.
1: Esatto, cheat. Sì, c'è una cosa, non so se anche tu hai adesso il problema, no, che di sera inizia già a fare abbastanza caldo.
0: Io ho ceduto l'altro ieri ai climatizzatori,
1: ecco, no, io,
0: ma prima di cena però.
1: Io ancora no, io ancora no, non ho ceduto al climatizzatore, fortunatamente, no, un sistema di finestre che permettono...
0: I correnti, quelle cose che durano una settimana, sì, poi, quando cominciano a far caldo.
1: Esattamente. Però ho iniziato a dormire con le finestre aperte, e se il sonno, diciamo, insomma, ne giova, perché effettivamente fa più fresco,
0: bella, no, la dieta,
1: il collo meno, quindi sì. Sempre questo.
0: Cioè, non ti muovi, no, ma dormi di più.
1: No, allora, io voglio fare il vecchio di turno, no? Però mi sembra che il caldo sia arrivato un po' troppo in anticipo.
0: Beh, adesso, sentivo il meteo l'altro giorno, fa il tempo che farebbe a fine luglio.
1: Quindi
0: siamo avanti di mesetto e mezzo almeno.
1: Quindi magari a fine luglio farà il tempo che farà a fine novembre. Che ne
0: sarà
1: so.
0: Praticamente autunno.
1: Potrebbe
0: a fine
1: essere,
0: luglio,
1: no?
0: A agosto, inverno a quel punto.
1: Tra l'altro, dormire con le finestre aperte, sto apprendendo, fa bene, perché favorisce il ricambio d'ossigeno e riduce l'accumulo di anidride carbonica.
0: Quello sicuramente.
1: Migliorando profondità del sonno. Inoltre, mantenere la camera fresca facilita il fisiologico abbassamento della temperatura corporea, ideale per un riposo ristoratore.
0: Sì.
1: Tuttavia non è sempre consigliabile, ma dipende ovviamente anche dalla temperatura esterna.
0: Se fuori fa un tornado, solitamente si chiudono le finestre.
1: Mi verrebbe da dire grazie al piffero,
0: sì,
1: nel senso,
0: al cazzo. Esattamente.
1: Non si possono dire oggi le parolacce.
0: Vabbè, che c'è, perché tanto siamo registrati, no? Quindi al massimo la bipperanno questa cosa che stiamo dicendo.
1: Chi è che dovrebbe ascolopendo la bip?
0: No, era una scusa per laddove andassimo via prima, potremmo sempre dire che era il file che era corrotto.
1: Ah, certo,
0: capito?
1: Certo, che siamo
0: cose
1: troppo...
0: che noi ogni tanto diciamo...
1: Ma andiamo troppo lunghi.
0: Esatto,
1: no?
0: Sia mai, no? Invece potrebbe andiamo essere più corti oggi.
1: Quindi questa è la cosa al momento, però preferisco l'acciacco alla cervicale
0: al
1: rispetto al caldo, ma anche al condizionatore. Mi sembra un po' presto per accendere.
0: Sì, devo dire sì.

0: Pretender, Foo Fighters, prima i Green Day con Holiday, Foo Fighters che stiamo ascoltando con diversi singoli e video altrettanti da questo loro nuovo lavoro, Your Favorite Toy, uscito poco più di un mese fa, il 24 aprile, un disco insomma che segna anche un po' un ritorno a sonorità un po' più ruvide, tipo dei primi due lavori loro.
1: Ecco, questo è il ritorno a sonorità ruvide, è sempre un bene, nel senso, magari ci hanno abituato a sonorità diverse.
0: Sì, se non è manierismo.
1: Ecco, quello è il punto, perché evidentemente nel 2026 una band che ha tanti dischi all'attivo, che comunque viene, cioè i membri
0: cambiano forma, no? Diverse volte.
1: Da altri progetti, cambiando forma, tornare ai primi due dischi, che vuol dire?
0: Allora, lo stesso discorso lo si faceva, ad esempio leggevo una bella recensione di un nuovo album che non ho ascoltato, quello di Violet Grohl, la figlia di Dave Grohl.
1: Sì, ancora non l'ho ascoltato, è vero, è vero.
0: E si diceva, vabbè, è un disco inattaccabile dal punto di vista della fattura, no, del genio proprio, nel senso dell'impegno e dell'applicazione, solo che se poi lo paragoni, ad esempio, al nuovo dei Guided by Voices,
1: sì,
0: si capisce che è un disco di maniera, quindi c'è quello, ci ascolti esattamente quello che vorresti trovarci dentro.
1: Sì, cioè,
0: è una consapevolezza che ha poco a che fare con l'istintività, no? Proprio
1: non
0: la
1: ti sorprende, esatto,
0: esatto.
1: Sì, che poi fortunatamente c'è ancora invece chi fa musica in un certo modo, anche quello di pancia, nulla senza nulla togliere ovviamente all'ultimo disco dei Foo Fighters sono rappresentati
0: un'istituzione ormai,
1: assolutamente, insomma
0: sono una band nuova,
1: tra i big assolutamente, però ecco c'è sempre quella cosa che difficilmente uno dice, oh vedi, però mi hanno sorpreso, siamo un po' abituati e quindi sì, si torna ai primi due dischi.
0: E quindi anche gli artisti ci danno quello che vorremmo ascoltare.
1: Allora, però
0: cioè non
1: vero,
0: ci stupiscono mai in positivo.
1: Sarà un luogo comune, ma è vero che i primi due dischi di ogni artista sono sempre veri. Cioè,
0: possiamo più fare i primi 3-4 nel caso proprio, no? Parlassimo ad esempio dei Metallica, che ne so, degli Iron Maiden.
1: Tanto alla
0: però
1: fine c'è sempre un ritorno al principio.
0: Sì, sì.
1: Questo non so se è un bene.
0: Dipende. Tutta

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
4: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
5: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
6: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
10: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: Terza ultima ora di Antipop di oggi, ovvero martedì 2 giugno 2026. Valerio De Emanuele con voi ancora fino alle 18, che si apre con i Korn. Questa You All Wanna Single.
4: Radio Rock. Back in time.
5: I wanna single say fuck that.

0: buona single, Icona.
1: Radio Rock Promotion.
0: Alta del Rio in concerto al Wishes Club questo venerdì 5 giugno. Trascorsi 3 anni dall'EP Reorder, la band torna dal vivo presentando As My Eyes Do, il suo primo album vero e proprio, acquistabile anche in vinile la sera stessa. Opening Act, null'arts tra cantautorato elettronico e sonorità d'oltreoceano, e sync act tra dream pop e immaginari onirici, con un percorso live tra Europa e Stati Uniti. Apertura porte ore 21, live ore 21:30, ingresso 10 euro direttamente in cassa. Delta del Rio in concerto al Wishes Club, via dei Volsci 126B, Roma. Brand new music, right?

0: It's time for the kids, Anthrax, che tornano dopo oltre 10 anni con questo nuovo album che ha un titolo e una copertina bellissimi, Cursum Perficio, che a me fa molto ridere quando le band, un po' come Metallica con Laxi Turna, no? Usano questi titoli latini, le band statunitensi, poi con queste grafiche che rimandano veramente agli anni 80 nella migliore delle ipotesi.
1: Quello è bellissimo.
0: Un po' posticce, ma autentiche.
1: Ma anche lì, no, è latino. Cioè, sì. Non è latino americanizzato,
0: non è
1: inglesizzato.
0: Cursum, è Cursum.
1: È Cursum. Quindi, certo. Lux Eterna, non è Lux Eterna. Certo, esatto. E se no, fammo come ci pare, no?
0: No, certo, perché poi...
1: Neve York, allora...
0: Era un po', esatto, era venuto fuori, no? Come nei musei francesi, ad esempio... Raffaello diventasse Raffaele, Leonardo Leonardo.
1: E allora
0: è tutta una coglionella. Poi tu prova a chiamare Napoleone, che so, no, anzi Napoleon, Napoleone, vedi come gli ero del chiccherone.
1: Capito.
0: A loro, che va pure bene, però o facciamo che ognuno si chiama com'è che si chiama in patria, prodomo suo, altrimenti diventa un po' così, alla meno peggio, no? È latino,
1: semplice. Noi dobbiamo impegnarci ad avere una pronuncia inglese quanto
0: esatto.
1: più...
0: Siamo
1: aderente
0: è sempre
1: alla loro,
0: poi,
1: no?
0: Yeah.
1: Bisogna studiare, però, raga, vi prego, cioè, è latino.
0: È Raffaele.
1: No, Raffaele. No, non è uno stronzo.
0: La stessa cosa, no.

0: Rock and Roll Train, AC/DC. Prima invece abbiamo ascoltato Europe con The Final Countdown. E oggi, anche se non c'è il Sor Giampiero, noi comunque
1: le ricorrenze di Emanuele e Valerio.
2: Sì, rubate a Giampiero,
0: Sì, rubate a Giampiero, perché oggi nel 1972 da una parte, nel 1978 dall'altra, sempre di 2 giugno uscirono due album molto importanti. Il primo 1972 nel Regno Unito, pochi giorni dopo anche negli altri mercati, Obscured by Clouds dei Pink Floyd, colonna sonora del film francese La Vallée, proprio perché questo album fu registrato in Francia. E poi Darkness on the Edge of Town di Bruce Springsteen, 2 giugno 1978. E allora noi, per non fare un torto a nessuno, abbiamo deciso di farveli ascoltare tutti e due prima del break, visto che parliamo di due lavori molto importanti. E così andiamo.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Radio Pop che oggi evita di giocare con voi a qualcosa che non sia indovina chi te le suona, ma va avanti come nulla fosse fino alle 18 prima di dare il là appunto a Marrumore. Ci saranno anche oggi Paolone e Sandro con voi fino alle 21. Intanto sicuramente condivide con voi l'ascolto di un bel pezzo dei Depeche Mode, ovvero Precious. Radio Rock, back in time.

0: Dragon Boy, la nuova dei Purple, la canzone che è tuttora l'unico estratto, il primo da questo loro nuovo album Splat, che uscirà il 3 luglio tramite Ear Music, prodotto come gli ultimi tanti lavori, più o meno tutti quelli più recenti dei Deep Purple, sempre da questo fido loro collaboratore che è Bob Ezrin, storico produttore anche di Alice Cooper tra gli altri, ma di The Wall, dei Pink Floyd ad esempio. E chi più ne ha più ne metta. So, caro Emanuele Forte, che volevi darci una notizia, ma condividere con noi una cosa.
1: Più che notizia, ho ripreso da un po' ad utilizzare Telegram, soprattutto per quanto riguarda determinati canali.
0: Vabbè, quei gruppi quelli.
1: No,
0: che...
1: non c'è, no, non sono quei gruppi.
0: Con,
1: non sono quei gruppi.
0: Finale un po' diverso a Roma.
1: Non sono quei gruppi che.
0: No,
1: dici te, no, sono.
0: Ragazzi orientali.
1: Non sono ragazzi orientali.
0: Sette camini.
1: Non dire queste cose che poi ci credono pure, no.
0: Niente,
1: sono tutti
0: no,
1: quei gruppi che in realtà parlano, cioè ti propongono offerte sui vinili in varie parti, insomma, su vari, ti rimandano poi a vari siti, tutte quante offerte che lì per lì sembrano sospette. Dice, adesso io compro e mi ritrovo praticamente, c'è cioè, gente che con la petta mentre nel telefono
0: sì,
1: e me le va. Che
0: sono appunto massaggi.
1: Non sono massaggi, sono offerte per vinili, soprattutto formato vinile. E devo dire che ho provato, ho trovato questa offerta su un vinile, l'ultimo vinile dei Jazz Mustard, che fanno insomma rock, alternative rock sperimentale, showcase. No, sono irlandesi loro. E praticamente ho pagato €14 l'ultimo vinile uscito nel 2025, We Were Just Here. Dico, vabbè, boh, non mi arriverà mai. Invece
0: è arrivato incredibile.
1: L'ho provato anche lì, magari sai. Ogni tanto può essere difettoso.
0: Vabbè,
1: perfetto.
0: Qualche sorpresa invece no.
1: Quindi praticamente con 50% in meno, quel che costava circa €28, ho portato a casa un bel vino. Mi sento tipo sai l'imprenditore
0: sì,
1: di me stesso,
0: quello no? Che fa l'investimento no, avveniristico.
1: Questo
0: poi.
1: Perché ogni tanto queste offerte sono vere. È la cosa migliore forse andare a vedere qual è il sito che poi
0: sì,
1: li vende.
0: Anche qualche recensione in giro.
1: Perché se magari è il noto sito di e-commerce.
0: Sì, stai dicendo Amazon.
1: Sto dicendo Amazon. Magari comunque sai, cioè, la roba t'arriva.
0: Vabbè,
1: non
0: sì,
1: sai come, perché magari il vino è delicato.
0: Ti puoi fidare, sono...
1: Però t'arriva. Sempre meglio andare nei negozi fisici e fare
0: se
1: acquisti
0: puoi,
1: se puoi. Però offerte del genere non è che ti capitano spesso.
0: No,
1: quindi sono sorpreso e contento di averlo fatto, perché vuol dire che funziona. L'ho provato e continuerò a farlo. Direi sti cazzi, però.
0: No,
1: per chi colleziona vinili, risparmiare qualcosa.
0: Una bella notizia.
1: È una bella notizia. E non sono quei siti che dici.
0: No, sono proprio vinili.

0: Underground nella versione dei Red Hot Chili Peppers, originale ovviamente di Stevie Wonder, prima i Blur con Song 2. Allora noi siamo quasi arrivati alla fine, però io darei modo il prossimo pezzo, durante la prossima canzone, di scegliere al 3899 106 600, se qualcuno ne ha voglia, il brano col quale vorrebbero che chiudessimo e passassimo la palla appunto a Polonia.
1: Buona festa della Repubblica.
2: Buona festa,
1: buona festa della Repubblica, gli antipoppi.
0: Sì, gli antipoppi.
1: Grazie mille. Da di Termini che? È tutto. Direzione Monte Rotondo, direzione Brown Mountain.
2: Brown Mountain. Lui è il nostro inviato, no, dalla sì. stazione Termini.
0: Non
2: no?
0: risultava che avessimo
2: sì, sì, ce l'abbiamo. Fa questo. Non è che lo paghiamo. Cioè
0: così. Scambio di visibilità.
2: Insomma. Sì, qualcosa gli allunghiamo, però insomma.
0: Però, poca roba.
2: Sì, poca roba.

0: The Stars, Rolling Stones. Io direi che a questo punto noi ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele
1: Forte.
0: Ed Emanuele Forte.
2: Grazie a te, Valerio Cesari. Cesari Valerio, la cassettiera oggi più silenziosa che mai.
1: Ciao,
2: noi
1: ciao,
2: torniamo
0: domani.
2: Ah, no, domani.
0: Ah, domani è mercoledì.
2: Pure domani dobbiamo fare.
0: Ahimè, domani ci tocca di nuovo. Io sarà che questi giorni mi sanno sempre un po' di domenica. Anche
2: non avevo capito questa cosa. Pensavo
0: martedì.
2: Lavoriamo oggi e non domani.
0: E invece lavoriamo oggi e anche domani. Vabbè. Pensate un po' voi. Vabbè, vi lasciamo con Paolo Alessandro, Mar Rumore, con voi fino alle 21. Noi ci ritroviamo appunto domani sempre dalle 15 alle 18. E soprattutto, come dico sempre, the show must go on. Ciao.
3: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
7: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
8: It's on Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia. Questo è Malrumore.
9: On Radio Rock.
10: Proprio così, questo è Malrumore. Anche in questo martedì 2 giugno, 18 e 4 minuti, iniziamo il nostro percorso insieme, percorso di 3 ore che come di consueto ci porterà fino alle ore 21 se tutto va bene, perché lo sapete, questo è il programma dominato dal caos, quindi bisogna anche stare un po' a vedere o a sentire, come fino adesso avete sentito i ragazzi di Antipop. Quest'oggi ringraziamo Valerio Cesari ed Emanuele Forte. Magari è il momento di andare sul sito radiorock.it a recuperare la playlist della musica che avete ascoltato insieme a loro o a recuperare tutto quello che magari vi perdete nel corso delle trambustose giornate che ci tocca vivere, quindi i podcast, le vostre trasmissioni preferite, tutte le novità da votare, tutto ciò che accade nel mondo del rock attraverso news and press e tanto tanto altro. C'è anche la possibilità di guardarci, non solo ascoltarci, attraverso la nostra Radio Rock TV e altri metodi che vi diremo a voi più tardi, ma che ci stiate seguendo con gli occhi, con le orecchie, ma sempre come al solito con il cuore. Iniziamo questo Malrumore, Paola Gnazzumo, Sandro Canori e la bella musica della radio del rock. Primo salto indietro nel tempo al 1999 con gli Incubus.
8: Radio

0: cos'è questo nuovo inizio?
1: Scanzonati, proprio come gli Incubus di Drive, che iniziano questo malrumore in questo importante giorno di festa. Sandro Canori, sei pronto?
0: Abbiamo pattuito che da oggi era sbababù, dicevamo la prima cosa, quindi va bene.

0: patriottismo ardere nel tuo petto?
1: No.
2: Facciamo 80 anni tra l'altro, no? Oggi 2 giugno
0: come
2: facciamo 80 anni, 80 anni di questa, di questo esperimento sociale, possiamo dirlo? Che è stato un po' un esperimento sociale. E dopo 80 anni possiamo anche tirare le somme, no?
0: Vogliamo,
2: cioè, cosa
0: fare.
2: Abbiamo capito da questo esperimento sociale chiamato Italia? Tante cose. Tante cose belle, tante cose brutte. Se facciamo un calcolo, no? Costi benefici, pro e contro. Possiamo dire che i contro superano di gran lunga i pro.
0: Tu,
2: quindi
0: parli,
2: servirebbe una
0: uomo giovane, uomo che non sa cos'è vivere fuori.
2: Servirebbe
0: dalla
2: una grande presa di coscienza collettiva e ammettere che il progetto è fallito. Tutte le grandi aziende alla fine, prima o poi, ciclicamente controllano i bilanci, no? Dopo 80 anni questi bilanci non stanno proprio in forma, diciamo che gli scandali legati a attività organizzate varie e variegate, legate a organi più o meno alti dello Stato, si susseguono, considerando solo quelli che abbiamo più o meno snasato, ne saranno altrettanti che non abbiamo nemmeno visto arrivare. Quindi perché non fare questo

0: grandissimo, grandioso ultimo atto di, posso dire, intelligenza rinascimentale, e ammettere che più di là non possiamo arrivare e lasciare tutto in mano a qualcun altro più organizzato di noi, tipo, i cinesi o i giapponesi, va bene uguale, o i tedeschi anche,
1: guarda, no, guarda,
0: no,
1: no.
0: Allora, aspetta, no, no, con i giapponesi e con i tedeschi ci abbiamo già provato a lasciare fare le cose,
1: capisci,
0: non è andata benissimo. Cinesi, che ne so, proviamo con i cinesi.
1: Tanto, comunque, no? È comunque una novità, quindi potremmo anche provare. Va bene, questo è l'inizio di Marrumore in questo martedì 2 giugno che sta tanto di domenica. 3899 106 600, per affacciarvi anche voi da questa parte. Intanto
0: però pure
1: prima...
0: la Cina, non è che funziona, non lo so, guarda, ci devo pensare un attimo.
1: Lasciamo stare. Brand new music right here.

0: novità di oggi, ritorno degli Amazons con Blood on the Bone, sangue sull'osso, Sandro, ed effettivamente di sangue in qualche modo stiamo per parlare. Perché? Perché lo sappiamo, Radio Rock non è il luogo paradisiaco che sembra, spesso ci sono cose losche, spesso ci sono persone dai dubbi intenti, spesso ci sono state atti di spionaggio, potremmo definirli così. Io vorrei solo testimoniare a tutti quello che è avvenuto in diretta da queste parti domenica.
1: Marco numero 71 scrive su questo brano: auguri Pau, auguri Pau.
2: Ma tu intendi Paolonia Zumo, imperatrice dell'universo?
1: Mi sono scritto tutto, Tone. Quando Paolonia Zumo festeggia, vengono messi in atto dei riti pagani, con esecuzioni.
0: Si dicono cose sul mio conto.
1: Che vengono scelti da Paolonia Zumo in quanto particolarmente dall'aria innocente. E alla fine viene dato fuoco a una statua di paglia di Gandhi.
2: E questo è... è il compleanno della Pau, Matteo, insomma qualcuno si fa male ma va festeggiata, così insomma abbiamo sempre saputo e così sia. Fammi dire, caro Cillone, a questo punto del
0: veramente una cosa poco furba e poco coraggiosa, anzi forse troppo coraggiosa da parte degli scolopendi. C'è stata una guerra secolare, ci sono state delle battaglie che hanno visto zombie, robot, vari altri poteri strani e coinvolgimenti di molti membri di questa radio. Adesso hanno pensato così di riaccendere questa piccola cenere che si stava spegnendo, questa pace fredda ma ecco tiepida. Loro non sanno cosa rischiano dopo aver parlato di me in giro. Ecco, vuoi dire le ultime parole per loro? Insomma, vuoi augurargli della fortuna in questo futuro fatto di cose chissà?
3: No, vi sto lasciando soli.
0: Va bene, lasciaci soli. Come sono rimasti soli i poveri Mastodon, Sandro? Perché con questa musica allegra vi ricorderete, insomma, che è scomparso qualche mese fa il cofondatore Brent Hinds, in realtà dopo un po' di cose strane. Comunque, a sorpresa, anche loro sono ritornati con un brano che si chiama Your Ghost Again, e quindi di nuovo il tuo fantasma, molto bello.
3: Mannaggia.
0: Il batterista e cantante Brian ha proprio parlato di come ovviamente si parla di questa presenza fantasma di chi non c'è più, il primo inedito insomma dalla scomparsa di questa persona così importante per questo gruppo, e noi lo possiamo ascoltare, è uscito proprio da pochissimo. Che bello poterlo sentire insieme a voi per la
3: che
0: prima volta.
3: Bello è una libidine,
0: la canzone della morte, della mancanza, e soprattutto suona così.

0: Macedon, your ghost again, perché tra tutti i modi che abbiamo per elaborare il lutto, quello che prevede della violenza, delle fiamme, dei demoni incazzati è sicuramente quello che preferiamo. Terapia d'urto, quindi, in questo inizio di malrumore, anche se vi abbiamo dato un'anticipazione ieri di quello di cui volevamo metterci a discutere come dei vecchiacci al bar quest'oggi. Tutto quello che è il caso zero calcare. Dalla prossima mezz'ora ne parleremo, già che ho detto caso zero calcare non ho voglia di parlarne.
1: Infatti
0: ma l'abbiamo detto con tanto ardore, insomma dobbiamo dare al nostro pubblico così
1: però
0: attento.
1: Però io te lo
0: così
1: devo dire, ho detto.
0: Esatto, no, c'erano un paio di spunti che erano venuti anche a me, se mi posso permettere di parlare.
1: Ma poi ci sono stati degli aggiornamenti, no? Perché punto. Comunque ci sono state dichiarazioni di zero calcare.
0: Esatto, di zero calcare. E poi anche alcune persone che ho visto esporsi comunque dando i loro commenti, interessanti in alcuni casi, strani in altri, e io credo che siamo ancora un po' fuori dalla questione, perché il punto io l'avevo visto completamente da un'altra parte. Cioè il punto per un sacco di cose è che zero calcare dovesse sapere quanto venivano pagate le persone o cose del genere, quando allora forse c'è proprio un problema di base, di struttura, di come funziona il lavoro, insomma. Cose strane che però approfondiremo tra poco, perché comunque il mood è quasi domenicale. Ci siete voi che ci seguite in mille maniere, come vi dicevo, sì, c'è la Radio Rock TV andando sul sito radiorock.it, ma anche sull'app per i vostri smartphone.
1: Parmigiano
0: no, c'è Twitch, però quello sì, cercando Radio Rock 106.6, e c'è anche il 100 canale, il canale 180 del digitale terrestre. Nelle province di Frosinone.
1: Quanto
0: e Rieti.
1: Fa 2006 questo?
0: È bello, mi porta un po' indietro nel tempo, e di questo siamo felici, perché come sapete, insomma, da ieri, dall'altro ieri, io sono una persona molto molto vecchia. Posso mettere una canzone, per favore? Bring on a Heartbreak dei The Left Leopard. Non la metterai tu, caro il nostro Enrique, ma la metterò io per te. Pensa la magia della radio. Quindi, Bringing on a Heartbreak, Death Leopard, siano. Sì,

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
4: Always the best music.
5: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Questo è Malrumore.
6: Malrumore.
5: On Radio Rock.
7: Scoccano le 18:33 minuti di questo martedì 2 giugno. Siete sempre all'ascolto di Radio Rock. Malrumore con voi fino alle 21. Arriva anche Blondie con Atomic.
5: Radio

Atomic, o essere nel 1979 in compagnia dei Blondie. Atomic, per l'appunto, prima di tornare alle nostre novità. Radio Rock Promotion. Vi chiedo, avete meno di 35 anni e volete lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. C'è il bando completo da leggere su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27. Brand new music right here. Brand new.

0: have for you.
1: Così dolci, impossibile fraintenderli con altri. Kingfisher, The Sun Will Never Settle. Quindi loro ci raccontano che il sole non tramonta mai. Siamo un po' contrari a questa affermazione, ma chi siamo noi per dirlo? Ma rumore, Sandro Canori, Paolo Agnazzumo. C'è chi ci dice auguri per tutti noi e per la Repubblica. È stato bello perché poco fa, venendo in radio, mi sono fermata a un semaforo e accanto a me c'era effettivamente una persona che conoscevo e ci siamo guardati, oh, oh, bella, ci siamo sorrisi e abbiamo detto buona festa della Repubblica. L'hai celebrata tu oggi?
2: Che così. Festa
1: come
2: sarebbe...
1: tutti i giorni mi sono svegliata e con una mano sul cuore ho pensato alla Repubblica.
2: Senza le quaglie, eh? Che festa senza sarebbe le senza le quaglie?
1: Ma non erano le quaglie, erano le quaglie, erano le quaglie. Auguri a tutti noi per la Repubblica, dal Cotro al direzione Round Mountain, da Tiburtina è tutto. Io ringrazio sempre per tutto il pesce, sempre. E poi ci chiedi tu, è un po' un controsenso, sarebbero gli A Perfect Circle, ma gli A Perfect Circle sono tra le nostre novità, non mi confondete, che se insomma mi volete un po' bene sapete già che sono confusa di mio. Comunque, avevamo aspettato ieri a darvi la notizia perché ci volevamo vedere se appunto Zero Calcare magari avesse scelto di prendere parola in merito a tutte le polemiche che chiaramente sono... in gran parte tentativo di strumentalizzazione, qualcosa del genere. Ha detto bene Sandro, insomma la cosa più interessante di questa storia è vedere cosa succede quando viene toccato qualcuno che è dalla tua parte rispetto a qualcuno che è dalla parte contraria.
2: Forse io esagero sempre perché comunque è un po' la scoperta forse dell'acqua calda sui social, no? Questo atteggiamento.
1: Sì, è vero, cioè che sorpresa, fanno così, esatto, fanno proprio così, che dobbiamo fare? Però invece ho scoperto, guardando un po', leggendo quello che state facendo online, il problema è proprio questo, cioè che voi riuscite a tenere, a pensare che un artista, una parte di produzione creativa di un progetto possa essere il diretto responsabile di quanto, come e perché vengano pagate persone di altri reparti di qualcosa che non gli riguarda per niente. Quindi ho un sacco di cose da leggervi in tal senso, ma non ci interessa veramente niente di niente. Nella realtà dei fatti è solo la musica. Quindi intanto ancora un po' di relax. È arrivato il momento anche, credo, di un altro caffè, anche se sono le 18.43 e alla mia età questo sapete cosa vuol dire, no? Che berrò il caffè adesso e non dormirò più per 2 giorni. Ma che importa, come ci dicono i Queens of the Stone Age in questo momento tettoruggine, cantina, bagnata. Never say never.

perché già la giornata era calda, non c'era bisogno di ulteriore umidità. Però che dobbiamo fare? Abbiamo questi problemi con la cantina Never Say Never. Guarda la differenza di mood. Prima siamo scanzonati, ancheggiamo in questo mal rumore, poi arriva la morte nera, arriva l'album Injustice for All, quando sappiamo che la giustizia per tutti non esiste. Quindi torniamo un attimo dal lato oscuro in compagnia dei Metallica, la loro Harvester of Sorrow.

0: proprio così, Language of the Dead. Siamo qui a parlare la lingua dei morti, forse no, ma io allo stesso tempo non so a voi che cosa succede alle esattamente 18:47 del pomeriggio. Se ci sono i bambini all'ascolto, questo è disclaimer, parental advisory, explicit content. C'era chi aveva voglia di fare questo oggi, Sandro?
1: Allora, ci stanno quattro suore che si cappottano col pulmino e crepano. Vanno in paradiso e San Pietro vi fa, però sorelle, che avete combinato? Vabbè, vi do l'ultima occasione. Vi confessate qui davanti a me, fate un gesto di penitenza e mi mando in paradiso. La prima fa, guardato spesso Don Umberto che si faceva la doccia e gli ho guardato proprio il membro.
0: Sandro,
1: lavati gli occhi in quest'acqua santa e vai in paradiso. La seconda fa, ho toccato molto spesso il membro di Don Umberto.
0: Vabbè,
1: lavate le mani dentro sta acqua santiera e la manda in paradiso. A un certo punto la quarta passa davanti alla terza e San Pietro fa, che passi avanti, che c'hai fretta sorella? No, è che mi voglio lavare la bocca nell'acqua santa prima che questa qua dietro ci se lava il culo.
0: Giorgio, ma Giorgio, hai fatto un pesante pranzo del 2 giugno, che succede? Perché con barzellette sulle suore?
2: Carina, però carina, dai.
0: Carina. Say what, say what.

Come, scusa, prego, Korn e Fred Durst non si capiscono, ma è tutto in famiglia, un po' come questo programma, un pomeriggio passato insieme dove abbiamo fatto un pranzo a suon di grappa e queste sono le conseguenze. Immaginateci un po' come gli zii, quelli un po' così. Planet Funk invece a portarci fino al break che chiude la nostra prima ora insieme.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rockstar.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
6: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
7: Supermercati PIM, i family agora, di risparmio, di qualità.
5: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
8: They play the best music.
5: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: la mia voce, la novità degli A Perfect Circle Starless. Siamo senza stelle, siamo persi, non troviamo la via per tornare. Ma
1: come quanto
0: sentite?
1: Sono bravi questi Perfect Cyphers.
0: Circle, per favore, Sandro, Cyphers. Non ti ci mettere. Oggi c'è veramente qualcosa di strano nell'aria, lo confermate anche voi al 3899-106-600. Deve essere giornata. Stamattina Gagarin, un altro, ha recitato la filastrocca del più meno.
1: Qui
0: Paolonia Zumo, Sandro Canori, Paolonia Zumo che si ritrova a non capire niente più del solito. Perché dovete mettermi così in difficoltà? Ma cerchiamo di dare un senso. Portiamo dei contenuti nonostante i suoni fastidiosi che Sandro sta facendo. Perché ieri, insomma, abbiamo anticipato un po' tutto quello che è stata la polemica che sta girando su Zero Calcare, che paga poco gli animatori. Possiamo riassumerla
1: sì,
0: così.
1: Che non è propriamente così, perché cioè, no? È
0: capito?
1: Un po' più complesso.
0: Che cosa è successo? Ricordiamolo, insomma, il punto della situazione per capire dove andranno i nostri commenti e le nostre polemiche.
1: Sì.
0: Una pagina Instagram che ha condiviso, insomma, storie e post vari ed eventuali su questo sospetto sottopagamento degli animatori dell'ultima serie di Zero Calcare, giusto?
1: Sì. Cioè, non è una pagina a caso, credo che sia la pagina di questo Unita.
0: Esatto.
1: Unita, non so come
0: Unita, Unita, Unita, non lo so, non l'Unità, ecco, l'Unità si è tenuta fuori da questo punto di vista. Hanno condiviso questi post.
1: È
0: sono...
1: Unione Italiana Animatori, giusto per...
0: Esatto.
1: Perché non è una pagina, che, no, è una pagina che teoricamente è interessata al tema, ecco.
0: Esatto. E che cosa è successo? Dopodiché sono iniziate appunto le polemiche. Cioè, fino a quest'oggi non c'erano risposte ufficiali dal punto di vista di Zero Calcare, poi capiremo anche perché, ma sa va abbastanza sandir. Ma sono partite strane diffide, strane querele. Che cosa è successo, Sandro? Ce l'hai descritto così bene ieri.
1: No, è partita la bagarre mediatica, perché ovviamente Zero Calcare, essendo un personaggio anche molto politicamente divisivo, c'era chi non vedeva l'ora di attaccare, chiaramente, o di trovare uno spiraglio morale dove attaccare un personaggio così morale.
0: Esatto.
1: E quindi è partita prima, credo, un'inchiesta della stampa, se non ricordo male, e poi a seguito Gasparri ha fatto partire un'interrogazione parlamentare, perché ovviamente questo paese ha delle priorità molto,
0: molto
1: chiare,
0: molto chiare, molto definite. Vari post che sono poi stati cancellati, a quanto pare, no? I vari commenti anche di youtuber e cose del genere sono...
1: Sì, no, sembrerebbe, questa è la parte che a me non piace molto, ma poi avremo modo di parlarne. Nel momento in cui è uscita la notizia che qualcuno aveva denunciato questo malpagamento, sottopagamento, sfruttamento, c'era chi ovviamente sul web si era mosso a commentare la notizia, in attesa ovviamente sia delle dichiarazioni di Zero Calcare sia eventualmente della legge. Quindi semplicemente erano persone che nemmeno attaccavano Zero Calcare o Netflix, ma si limitavano a raccontare quello che stava succedendo. Hanno ricevuto la letterina della produzione degli animatori, ovviamente, perché magari, per chi non lo sapesse, le robe prodotte da Netflix non è detto che siano prodotte direttamente da studi Netflix, soprattutto se vanno in altri paesi. È molto probabile che Netflix produce appoggiandosi a delle case di produzione esterne, cosa che credo sia successa in questo caso. E quindi sono arrivate subito le letterine delle diffide, o cancellate il video oppure ti quereliamo. Che voglio dire, io sto a fare cronaca, che vuol dire? Allora, se c'è un processo in corso e all'inizio pensiamo che l'assassino è uno, poi dopo 20.000 TG scopre che l'assassino è un altro, allora che facciamo? Quereliamo tutti i TG d'Italia per qualsiasi caso di cronaca, tipo
0: stiano seguendo in diretta
1: Carrasco, Avetrana e chi cogne, chi più ne ha più ne metta. È normale che se uno fa cronaca dice sta succedendo questo, poi ci si augura, per onestà intellettuale, e in quel caso si interviene. Nel caso in cui io faccio un video in cui do per scontato che Zero Calcare è colpevole . E poi esce fuori che non è colpevole, io non faccio nemmeno l'aggiornamento, nemmeno ritratto quello che io ho dato al mio pubblico del mio canale, allora lì ci può stare che io mi muovo con gli avvocati. Ma se io semplicemente sto raccontando i fatti mentre i fatti sono in corso, quindi nemmeno lo sappiamo dove andranno a parà, mi arriva già la diffida dell'avvocato, è puzza, capito? È molto sospetto.
0: Molto sospetto,
1: capisci?
0: Oggi, appunto, sono arrivate tramite posta le parole.
1: È come se passa la polizia e dico, ehi tu, e tu attacchi a correre, no?
0: Dici, che cosa succede lì? Chissà. Dicevo, sono arrivate le parole di Zero Calcare attraverso un post. Scusate, questo è un video serio e banale che dice cose scontate, ma visto quanto è montata la polemica in questi giorni, mi sembra che di scontato non ci sia più nulla. Mi pare abbastanza evidente che io sono l'autore della serie, vuol dire che io faccio la parte creativa, scrivo la storia, disegno i personaggi, doppio le voci, non sono io che assumo, decido o pago chi lavora la produzione.
1: Sì, è chiaro.
0: Evidentemente no, non ho proprio accesso a quelle informazioni. Io le due o tre volte che ho incontrato qualcuno, nessuno mi ha mai esposto una lamentela, ho detto che lavoravano in una situazione critica, ha spiegato, mi dispiace che non hanno pensato che io potevo essere un alleato.
1: E questa è una bella frase, però amico caro, questo è il prezzo di avere i fan jihadisti come ce l'hai tu. Si crea il doppio pesismo, ma il doppio pesismo non si crea solo in negativo perché sei divisivo, si crea pure in positivo, perché per tante persone che davano per scontato che tu hai pagato poco i dipendenti, che non è vero, c'erano tante persone che però non hanno nemmeno preso in considerazione il problema, proprio perché in parte il problema eri tu.
0: No, esatto, no, figuriamoci, siccome è una produzione con Zero Calcare di mezzo, sono tutte fake news, perché sarà sicuramente tutto fatto bene, pagato bene.
1: Esatto, e, ti dico di più, io i commenti li ho letti. E la maggior parte dei commenti non erano questi negativi che dice lui, di chi sosteneva sbagliando che lui fosse il colpevole. La maggior parte dei commenti era gente che non voleva prendere nemmeno in considerazione il fatto che qualcuno avesse detto qualcosa.
0: Esatto, capisci.
1: Cioè, doppiopesismo è da entrambe le parti, però mi piace molto la dichiarazione che lui ha fatto, sia perché è la cosa giusta evidentemente da dire, sia perché tra le righe sta dicendo che quindi qualcosa c'è.
0: Cosa c'è? Insomma, almeno ci potrebbe essere. Insomma, intanto uno spazio alle vostre richieste musicali. Volevate i Megadeth con My Creation. It's a love.

0: di Megadeth per alleggerire il nostro pomeriggio. Insomma, abbiamo capito che questo scandalo ha diviso varie fazioni, varie persone. Chi ha capito cosa stava succedendo, chi non ha capito proprio niente.
1: Infatti poi la cosa, ripeto, più interessante cui dibatte non è Zero Calcare per sé, che è evidente che pure fosse che questi sono stati sottopagati, non è il diretto responsabile e non può essere considerato tale, è ovvio. Secondo me la cosa interessante è più questo doppio pesismo che tra l'altro i difensori a spada tratta di Zero Calcare di solito imputano all'altra parte politica, e invece in questo caso hanno proprio dimostrato che appartiene anche a loro. Questo secondo me è più interessante, più la dinamica social che si crea della notizia di per sé, che è evidente che speriamo che si vada a fondo, se capisca pure fosse qual è il problema. Non mi sembra una priorità di sto paese da farci un'interrogazione parlamentare, mi sembra quella una cosa solo pretestuosa, perché Zero Calcare è, diciamo, un intellettuale di sinistra che rompe un po' le scatole al potere. Detto questo, speriamo che non siano tutti innocenti.
0: Voglio leggere una cosa, rubando una fettina al The Rock Show, perché sì, parliamo di Emiliano Rubi, che insomma spesso sentite, certo, a intervenire nelle mattinate da queste parti, e c'è proprio il suo post in merito che vi voglio leggere, poi dopo il break lo commenteremo magari insieme ad altre cose. Stavo seguendo la polemica che gira in certi ambiti su Zero Calcare, che paga poco gli animatori, e detto francamente dubito di aver mai letto qualcosa di tanto stupido in vita mia. Per spiegarlo in due righe, per chi non ne sa nulla, abbiamo detto, no, sono stati pubblicati una serie, sì, di messaggi anonimi di persone che sostengono di aver lavorato, certo, alla serie The Speech, nel quale si accusa la produzione della serie di aver dato stipendi da fame, di aver sottoposto i lavoratori a ritmi inumani e via dicendo. Ok, e fin qui tutto chiaro. Riportano la verità? Sono solo bugie? Magari messe in giro per colpire un personaggio politicamente scomodo come Zero Calcare?
1: E anche questo.
0: Non lo possiamo sapere, chiaramente. Quello che però sappiamo per certo è che Movimenti Production e Doghead Animation, le case di produzione della serie Netflix, hanno respinto fermamente le accuse, difendendole del tutto prive di attendibilità, e hanno annunciato azioni legali contro le affermazioni diffamatorie violenta diffuse in rete. Però, come ho scritto, noi non possiamo sapere cosa sia vero e cosa no, ok? Fino a qua ci sta tutto quanto. Quello che possiamo sapere però è ciò che dovrebbe essere chiaro per chiunque abbia più di 6 anni, ma che a quanto pare tale non è, ovvero che non è Zero Calcare a pagare la gente o a stabilire i turni di lavoro, sono le case di produzione a farlo.
1: Vabbè, questo abbiamo detto.
0: Cioè, sarebbe un po' come prendersela col cuoco perché il padrone del ristorante sottopaga i camerieri. I registi, gli autori, gli sceneggiatori non pagano le persone che lavorano al loro film. Un regista, un autore in linea di massima non ha la minima idea di quanto venga pagato il montatore. Il regista viene pagato dalla casa di produzione esattamente come il montatore e il microfonista. Ovvero, non si capisce cosa minchia dovrebbe entrarci Zero Calcare con la paga degli animatori della serie, neanche sforzandosi.
1: Soprattutto se nemmeno aveva, come si dice, dei rumors o delle voci per il quale quella casa di produzione, perché sai, quando fai parte di una comunità le voci girano, no?
0: Certo, no?
1: Quindi c'è sempre quello che ti dice: ma che lavori con quello? Ma tu lo sai che è quello? Quindi, no, in quel caso sarebbe stato totalmente diverso, ma è evidente che non è questo il caso.
0: Esatto, sono concetti semplici, basilari, roba che dovrebbe capire chiunque, eppure oggi ci troviamo con soggetti come Maurizio Gasparri, che ha presentato un'interrogazione parlamentare sulla vicenda, cioè uno che sta al governo con la Santanchè, che accusa qualcuno di non pagare abbastanza i lavoratori. Fantastico. E perché lo ha fatto? Perché c'è di mezzo il nome di Zero Calcare. Gasparri sa perfettamente che il fumettista non c'entrerebbe comunque una fava con tutto ciò, anche se le accuse dovessero essere confermate, ma è anche convinto che l'elettorato al quale lui si rivolge sia molto molto stupido.
1: Però lo fanno anche
0: tutti,
1: dall'altra parte.
0: Esatto.
1: Cioè, lo fanno tutti, perché la politica è fatta di queste cose.
0: E siccome Zero Calcare è una zecca rossa, un nemico, un falso buonista, uno dei centri sociali, uno che gli sta antipatico, allora tanto vale fare un
1: anche
0: po' di sciacallaggio creativo. E adesso tu che stai leggendo, non essere stupido come ti ritiene Gasparri, dagli questo smacco. Se stai sentendo l'impulso irrefrenabile di scrivere un commento qui sotto tipo: ah, vedi il compagno con Rolex Zero Calcare che non paga i lavoratori, fermati, fai un respirone, calmati, rileggi e ragiona. Poi, se poi proprio ci tieni a mostrare al mondo che Gasparri in fondo alla fine ci aveva ragione, procedi pure, io ci ho provato. Questo un input di cui continueremo a parlare, ma mi fa ridere perché
1: noi,
0: toglie...
1: No?
0: Cioè, c'è tantissimo altro.
1: Cioè questo, cioè, mo non è
0: una fettina,
1: non
0: è una sfumatura.
1: Ovviamente è una riflessione che condivido in pieno.
0: Grande Emiliano, certo, ovviamente.
1: La riflessione che facevo io, però, partiva da questa. Cioè, è il layer successivo. Cioè, ancora più nel profondo, se vogliamo. Cioè, questa è la prima lettura.
0: Certo.
1: Cioè, guardi la storia e la prima cosa che ti viene in mente di pancia è di: scusate, ma cosa cazzo state dicendo? Ma che c'entra quello? Ma non conoscete come funziona il mondo del lavoro? secondo grado però di lettura c'è quel discorso secondo me sul doppio pesismo.
0: Veramente la parte più interessante di questo esperimento, ma mettiamo un attimo in se esperimento nel senso che vediamo quello che succede e cerchiamo di capirlo come esperimento per conoscerci meglio, ma tutto sommato vabbè.
1: Nel senso, per il discorso che faccio io, a livello legale non cambia chi ha ragione e chi ha torto.
0: Certo.
1: Cioè io faccio un discorso che è a monte, però
0: certo, è ovvio, è proprio quello il punto. Salutiamo però chi ci segue da Termoli, nello specifico dobbiamo salutare Marco Flavio che in questo giorno di festa sta finendo di fare i compiti per
1: la gloriosa Termoli.
0: Mannaggia, eh? Marco Flavio che deve fare i compiti e soprattutto il 31 come me. Lui ha compiuto 7 anni proprio come me e quindi celebriamo il suo compleanno con un po' di Linkin Park che so che gli piacciono molto, insomma, quindi ciao, salutalo lì in camera Sandro perché ci segue con la TV, pensa che bravi. Va bene, Linkin Park fino al break, evviva i compiti.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rockstar.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: me va tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
5: Ah, ma quindi non è un'operazione?
4: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
8: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia. State ascoltando Malrumore on Radio
9: Rock. 19:36 minuti, prosegue Malrumore, siamo a metà strada, un'ora e mezza insieme ancora qui su Radio Rock. Arrivano le vostre risposte alla questione Zero Calcare al 3899-106-600, ma adesso un attimo di relax, di distensione insieme ai Rage Against the Machine, Sleep Now and the Fire. Radio Rock, back in time.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura. La cabeza, la cabeza.

0: Avete fatto un cazzo di movimento sexy, perché loro sono i sì, boom, voilà. Quelli buoni, che si sposa bene come novità targata a Radio Rock con il tema di cui stavamo parlando. Anche voi arrivate, come dicevamo, con i vostri commenti al 3899 106 600. Alex dice: alla fine è un altro esempio dei soliti problemi, incapacità di affrontare la complessità, tifoseria irrazionale, leoneria, esatto, da tastiera, eccetera eccetera eccetera.
1: Esatto, però siamo molto attenti quando queste cose le fa l'altra parte politica, molto meno attenti quando invece la fa l'altra parte politica. E non c'entra niente l'esito giudiziario di questa cosa, e non c'entra niente nemmeno Zero Calcare, pensa,
0: è quello che stiamo
1: perché
0: cercando di
1: è
0: dire,
1: quello che la storia di Zero Calcare scaturisce il tema di quello di cui stiamo parlando, non Zero Calcare. Fermate l'embolino che vi parte,
0: Vabbè, non sono
1: appena non
0: così,
1: sentite solo cose positive sul vostro artista
0: io
1: preferito,
0: non voglio
1: su
0: credere
1: cui
0: che tra gli ascoltatori e le ascoltatrici ci siano solo persone così, tanti sicuramente saranno così, ma non solo così. 3899 106 600. Anna dice: mi sembra un po' pindarico il salto che fai quando dici se ha detto contattatemi vuol dire che c'è qualcosa, cioè perché Sandro giustamente
1: ecco
0: ha detto
1: qui
0: nella sua dichiarazione, aspetta, ma non lo so, è il dubbio, no? Vabbè, la premessa di mezzo video che ha fatto è che non
1: eccoci qua,
0: è stata
1: gli avvocati difensori,
0: ma non credo neanche stia facendo questo Anna, tra l'altro,
1: che non ha capito quello che ho detto palesemente.
0: La premessa di mezzo video che ha fatto è stata: non avrei nemmeno modo di saperlo, perché non è a me che fanno vedere i contratti, certo, però se tu dici avrei voluto sapere, avrei voluto che mi vedessero come alleato, vuol guarda dire, secondo me, nella migliore delle ipotesi, che lascia aperto il beneficio del dubbio,
1: sottolineo,
0: no?
1: Sottolineo la, io non so perché Anna ha scritto il messaggio, ma a parte lasciatemi fare un po' il cretino.
0: Ah, certo.
1: Però sottolineo la fallacia del messaggio. La premessa di tutto il nostro discorso qual è?
0: Che non c'è trocazzo del Zero Calcare.
1: E la premessa è che lui non c'entra niente,
0: certo,
1: ok?
0: Sì.
1: Quindi facciamo per un attimo finta che la mia sovralettura è vera.
0: Ok.
1: Facciamo per un attimo finta che in effetti Zero Calcare indirettamente ci sta dicendo che il problema c'è. Perché ha detto avrei voluto saperlo,
0: sì,
1: giusto? Però abbiamo anche detto che abbiamo anche detto che è innocente.
0: Certo.
1: Quindi facciamo finta che la mia sovralettura sia vera, giusto? A che serve difendere, mandare questo messaggio per difendere un innocente?
0: Ah,
1: abbiamo
0: no
1: detto che è innocente, quindi pure fosse che quello che io ho detto fosse vero, lui è comunque innocente.
0: Certo, sì, no, ma
1: anche se io quello che ho detto non è vero. Quindi questo messaggio serve solo per difendere un innocente.
0: Come lo vedo io, forse voleva intendere che non è scontato che, siccome lui ha detto in caso avrei voluto essere un alleato, vuol dire automaticamente che il problema c'è. Io la vedo come un'apertura. Cioè, se ci sono stati veramente dei sottopagamenti, mi spiace che non me l'abbiano detto.
1: Io
0: però che c'entro uguale.
1: A me sembra però di aver recepito a livello di comunicazione che gli unici che hanno negato categoricamente che il fatto sussista siano gli stessi accusati. Nessun altro ha smentito quella roba lì, tranne gli stessi accusati. E un po' dei giorni sono passati e poi arriva la dichiarazione di Zero Calcare. Quindi scusatemi se da tutto questo io posso provare a supporre che forse il problema c'è. Poi dico forse perché nemmeno io ho la certezza.
0: Certo.
1: È ovvio che la mia è una lettura. Una lettura che comunque parte dalla premessa che come vada vada lui è innocente.
0: Pensa.
1: Quindi calmatevi. Vabbè. Non serve che la vostra difesa d'ufficio non
0: ma
1: serve.
0: Ma siamo qui a chiacchierare
1: perché la premessa
0: insieme
1: è che è innocente,
0: certo,
1: tranquilli, è bravissimo Zero Calcare,
0: ma nessuno
1: è più bravo di tutti.
0: Sandro, nessuno si sente colpito nel privato.
1: Io leverei Papa Leone e metterei Zero Calcare, capisci?
0: Allora, Lorenzo, lo stesso Gasparrone ha fatto di tutto per ostacolare altre interrogazioni parlamentari di ben altra rilevanza, ma Zero Calcare non ha un colletto bianco, quindi niente, questo è quello che giunge al nostro numero unico. Altri messaggi, tra poco torniamo da voi, intanto un po' di musica.

0: Boys su Radio Rock in the Mirror. Sentiamo un po'
1: bacini e rock and roll.
0: Perché?
1: No, così.
0: Così, bacini e rock and roll.
2: Scusa Sandro, tanto non puoi dare della gelis a me.
0: Ecco,
2: cazzi così.
1: Ma io sono il primo.
2: Stai un po' teso.
1: Scusa,
2: poi,
1: io sono sempre teso.
2: Il messaggio era teso a dire: siccome dobbiamo vedere la complessità delle cose, non possiamo basarci su semplificazioni.
1: Ti ho risposto, però.
2: Stai dicendo tu.
0: Infatti, questa arriva dopo.
2: Perché se. Se uno dice non lo sapevo, ma se è così contattatemi, quello perché sto offrendo l'opportunità, anzi sto cogliendo l'occasione
1: discorso,
2: di
1: Anna.
2: Un'opportunità da questa, da questa situazione.
1: Allora, innanzitutto Anna, assolutamente sì, io sono,
0: è matto,
1: uno, sono uno jihadista e sono sempre teso, perché chi ascolta questa trasmissione da più anni sa che è proprio il mio modo di fare questo sporco lavoro, male e facendo casino, e essendo io il primo integralista, ovviamente, perché se no, lo vedi, non si crea dibattito, serve a quello, quindi questa è la prima risposta, assolutamente sì, io sono molto severo con gli altri perché sono in primis molto severo con me stesso, quindi non pensiate che io do tutti questi giudizi cinici e da certi punti di vista cattivi sul mondo esterno e poi dentro, no, quello stesso giudizio che io applico al mondo esterno lo applico anche a me stesso, quindi faccio una vita un po' così. Detto questo, qual era l'altra cosa che è stata detta? La complessità, ok, sono molto d'accordo, ma quello è un discorso, no, cioè assodato questo, quello che fai tu è un altro discorso, cioè la seconda parte del messaggio posso anche approvarla, ma è proprio un altro discorso sul fatto che ovviamente aspettiamo e capiamo proprio perché le cose sono complesse, però quello che dicevo io era un'immagine che mi è stata data dalla casa di produzione e da tutti, poi il resto è tutto chiaro, che lui sia innocente è tutto chiaro.
0: Vedi, c'è anche un'altra persona che dice in effetti la dichiarazione di Zero Calcare, io ci leggo solo un possibilismo, non mi fa aumentare l'idea che sia vero, il comportamento della casa di produzione è molto più sospetto.
1: No, ho capito, però due indizi fanno una prova, raga. Poi se vogliamo chiudere gli occhi, il discorso allora è questo. Io vi faccio un esempio su me, cioè io c'era un messaggio ad hoc che vogliamo
0: ascoltare. Arrivare. In realtà no, dicevamo proprio questo. Basta aver fatto le elementari per capire che Zero Calcare in ogni caso non c'entra. Raga,
1: è
0: no,
1: la premessa di tutto.
0: Senti qua, senti cosa
3: Buonasera.
0: Arriva.
3: Buonasera.
1: La nostra premessa.
4: Guarda, sulla questione di Zero Calcare,
0: Davide.
4: Ovviamente non è colpa sua perché non è lui che direttamente paga. Però chi ha lavorato alla serie.
0: E l'abbiamo detto.
4: Però diciamo che da una persona come lui, che ha cioè viene comunque da un ambiente punk, che è sempre stato all'interno,
1: no, non
4: di
1: viene, c'è ancora
4: lotte
1: dentro
4: di classe.
1: Ma dalle serate lo beccate.
4: Mi sarei aspettato qualcosa di più.
0: Ma che senso?
4: Un po' d'attenzione in più.
0: Ma rispetto a
4: ai
0: cosa?
4: Ai diritti dei lavoratori.
0: Ma tu che cazzo? Non tu Davide, perché te. Però vedi che il punto è proprio questo, cioè ci si aspetta qualcosa che sia oltre
1: mi
0: lo schema. Davide.
1: Allora Davide, per colpa tua io vengo frainteso.
0: Ecco.
1: Questa è la verità.
0: È tua
1: per
0: la
1: quelli
0: colpa,
1: come
0: accollatelo.
1: Te io vengo frainteso perché o si pensa come la pensi te o si pensa come la pensa l'altra frangia. Io che sto un po' in mezzo a causa tua.
0: Sei stronzo per quelle persone come loro e sei stronzo per quegli altri.
1: Vengo frainteso, quindi no. Davide? No Davide, perché ti spiego, cioè ti spiego è brutto, però provo a dare una mia
0: Sandro
1: lettura.
0: Splaining.
1: Io ho fatto parte di parecchie comunità, no? Ho fatto parte della comunità del rap, no? Quando c'era rap underground, adesso faccio parte degli stand-up comedian. E noi, questo posso assicurarti, magari lo saprai anche tu se fai parte di qualche comunità, sappiamo letteralmente i cazzi di tutti, no?
0: Okay.
1: Tutti sanno i cazzi di tutti.
0: È un
1: quindi,
0: piccolo condominio anche voi.
1: Io su questo ci metto la mano sul fuoco. Perché veramente Zero Calcare, per quanto poi non mi piaccia a livello artistico, ammiro totalmente la sua coerenza in tutto e per tutto. E quindi io non posso assicurartelo, ma mi sento di poter mettere una mano sul fuoco in caso la perdo, sul fatto che se quella casa di produzione fosse stata in qualche modo chiacchierata, sicuramente lui è il problema se lo sarebbe fatto.
0: Certo.
1: Quindi evidentemente quella casa di produzione non aveva nessun tipo di problematica. Perché se fosse stata chiacchierata, sono sicuro che un personaggio come Zero Calcare si sarebbe mosso preventivamente. Se non si è mosso, evidentemente sembrava tutto clean, non
0: certo.
1: So come dire. Poi, che lui il problema se lo doveva fare, a prescindere,
0: no,
1: perché
0: regà,
1: in Italia,
0: io non ce la posso fare.
1: Perché in Italia siamo tutti sottopagati, forse mi sembra un tantinello troppo, nel senso che a quel punto diventi solo un cacacazzi. Invece quello che fa lui è portare avanti degli ideali, delle battaglie, e poi è ovvio che quando sei così puro, c'è sta chi non vede l'ora di poter dire che non è vero che sei così puro. Però in questo
0: sporca.
1: Caso io mi sento di poter assicurare che un personaggio del genere, se avessi avuto il sospetto che questa casa di produzione, o se già si sapeva in qualche modo che questa casa di produzione era un po' così, sono sicuro che lui non ci avrebbe lavorato o avrebbe chiesto più certezze. Evidentemente, sì, se è andato dritto è perché non c'era niente per cui insospettirsi, no?
0: Chiaramente, ma poi appunto il lavoro, ragazzi, e per quanto sei un personaggio a tutto tondo, ci sono delle cose che sono fuori mansione. Cioè, se io vado dal parrucchiere, al parrucchiere do la responsabilità dei miei capelli, della loro lunghezza, del colore, dello shampoo che usa, della temperatura che ho nella stanza, della temperatura dell'acqua, non posso pensare, no, mannaggia, a casa usa il dado, no, magari, che a me non mi piace, cioè, che
1: magari
0: cazzo
1: qualche,
0: vuol dire?
1: Qualcuno più integralista potrebbe dire che magari, e magari è il caso dell'ascoltatore che mandava un messaggio, che per il fatto che comunque stai facendo un compromesso, perché nel momento in cui sei così schierato,
0: però
1: fai un lavoro
0: su Netflix,
1: no,
0: allora boicottiamo,
1: fammi arrivare, cioè, a quello, nel senso che forse il messaggio dell'ascoltatore, di quelli che la pensano come lui, è che dato che stai facendo un po' un compromesso perché comunque stai scendendo a patti con Netflix, dovresti partire dal presupposto che Netflix, essendo una multinazionale, va monitorata, quindi a prescindere dalla casa di produzione che ti offre, tu alzi subito il ditino e dici: siamo sicuri che è tutto a posto? Però questa è una pretesa che è anche legittimo avere, però forse mi sembra anche un po' troppo, no? Perché poi la vita dell'artista è fatta da tante cose, è fatto da meet and greet, è fatto da viaggi, è fatto da presentazioni, è fatto da riunioni, prossimi progetti, interviste, quindi è anche normale che poi uno delle cose le deleghi e che poi possano succedere.
0: Esatto, però se dobbiamo arrivare a fare il tipico discorso di scissione uomo artista, e lo dobbiamo fare proprio su Zero Calcare, che alla fine è uno di quelli che vi ha dato più gratificazione da questo punto di vista, no?
1: E anche
0: perché
1: quello
0: è
1: che dice lui
0: tondo
1: un po' a sottolineare questo, cioè, nel senso, sapendo chi sono io, cazzo, ma che volete usarmi come alleato?
0: Per favore,
1: cioè, questo,
0: esatto,
1: è questo,
0: sì,
1: quello
0: semmai,
1: che dice lui,
0: esatto,
1: no? Anche poi al rovescio dall'altra parte, dice, se io non mi sono informato, se mi metto non va alla montagna, perché cazzo la montagna non vado, mi metto, però pure lì. Sì, io immagino pure che sto Zero Calcare abbia incontrato sti animatori, no? Però se tu incontri gli animatori, te ci avranno portato quelli che sti animatori li pagano.
0: Certo.
1: Quindi è normale che l'animatore, quando ti incrocia, ti stringe la mano sorridente, perché non è che davanti al capo ti può dire:
0: oh,
1: dai,
0: ciao,
1: Zero,
0: buongiorno, già che siamo che... qua, volevo dirti che siamo sottopagati. Non credo.
1: Cioè, quindi è anche difficile la posizione di chi denuncia, e che quindi lo fa in maniera anonima, e quando la serie è uscita. Il problema è il mondo del lavoro in Italia.
0: Esatto.
1: E il problema, e speriamo che poi tutto si possa risolvere, è che probabilmente è vero che questi sono sottopagati, ma perché siamo quasi tutti sottopagati.
0: Alzi la mano al 3899-106-600, chi non è sottopagato in questo giorno della Repubblica, denunziamo. Peccato che Sandro ci stai lasciando, ci
1: no,
0: stai lasciando. Troveremo domani, che sarà mercoledì, ma ci sembrerà lunedì.
1: Vado a mangiarmi il sushi con Francesco Fanucchi.
0: E sti cazzi, insomma, poi va bene. Gli affari di Sandro Canori. Arrivano un sacco di risposte. Peccato che non ci sarai per leggere, ma ci sarò io con voi nell'ultima ora di Marrumore. Intanto galoppiamo fino al break. I heard it through the grapevine. Slits.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.

0: questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, De Cecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia. Malrumore.
10: Malrumore
9: on Radio Rock.
10: L'ultima ora di Malrumore in questo gioioso giorno di festa. Sono le 25 minuti per un'oretta scarsa, ancora in compagnia di Paolonia Zumo. Arrivano gli Scorpions.
9: Radio.

0: tutto quanto passerà.
1: Tutto quanto passerà è una di quelle cose che ci ripetiamo over and over and over again ogni giorno per cercare di andare avanti in questa malrumorosa vita. Questa invece è l'ultima ora di Malrumore, novità targata il Piotta, perché ricordiamocelo com'era, siamo dei marchettari, che bella cosa. Comunque torniamo in diretta in questo martedì 2 giugno, se siete d'accordo quello che abbiamo fatto.

è stato prendere tutti i messaggi che sono arrivati al 3899 106 600, li ho girati a Sandro Canori che ci ha abbandonato, così lui possa studiare. Ci sono già gli appunti qua in un cassetto, testimonio anche alle telecamere qui di Radio Rock. Ci sono già gli appunti per la trasmissione di domani, perché avete aperto troppe questioni interessanti da dibattere insieme. Non avevo voglia di tenere lui qui più del tempo, già è scontroso così, figuriamoci se gli rubiamo dei minuti di vita. Ma ne parleremo domani. Se viva, in quest'ultima ora invece ci godiamo della musica, cosa che sappiamo fare molto meglio. Non lo sentite? Il friccicore dell'estate, il friccicore del non fare più niente, dello stare a pancia all'aria. Magari, magari, non è vero, è tutta un'illusione. E quindi accompagniamola questa illusione. Questa novità targata a Radio Rock del Piotta con Aldair per Aldair mi ha riportato in Sud America in qualche modo, comunque in gruppi che hanno lo spagnolo come prima lingua. Dice, ma eravamo del portoghese, e vabbè, in realtà perché lo Reincidente, il gruppo che stiamo per sentire, ha fatto proprio un bellissimo inno che si chiama Latin America, che parla di tutto quello che è quel meraviglioso continente, ma non è quella che ascolteremo. Parliamo in questo caso di un inno generazionale, mi generazione, loro sono lo Reincidente.

figlia Residentes Mi Generación, appunto una generazione vecchia che ha perso la sua morale, che ci procura un po' di vergogna. Siamo finiti nel rock and roll, punto. Rock and roll che però parla spagnolo in questo caso. E scusatemi, una volta che si finisce in questo gorgo, io devo levarmi 2-3 soddisfazioni. Anche perché al 3899-106-600 stavamo parlando anche con un ascoltatore, l'autore di Alice con i baffi nel paese del precariato e di varie altre cose. E anche qui i miei amati La Polla Records parlano di Alice, ma in questo caso è Alicia, perché siamo in spagnolo. Alicia è nel paese della polizia, una storia molto triste.

La Poia Records, Alicia per l'appunto, e ovviamente se si va in questa direzione è chiaro che ci vengono in mente gli Scapè, però no, ci sono anche dei limiti ogni tanto. Quando proviamo a riascoltare cose che sono state protagoniste della mia adolescenza, ogni tanto faccio un po' fatica. Scapè sicuramente tra le band più viste in assoluto, almeno in quegli anni, molto apprezzabili ancora oggi, forse nella loro versione più tirata, più punk rock. Quando finisce di mezzo lo ska, non lo so, sarà un discorso di vecchiaia, io non riesco più con lo ska. Ma ci devo collegare poi un'altra canzone, quindi facciamo così, clima da manifestazione. Quest'oggi la scelta è caduta su Miss Collegas.

Mis collega Sascape, non sappiamo più quanti anni abbiamo. Andata bene, ma tutto questo in realtà mi serviva, mentre arrivano anche vostre richieste musicali molto interessanti, mi serviva per fare un salto tornando in Italia su per giù, parlando dei No Relax. I Relax forse ve li siete persi negli anni, sono stati, perché più o meno la loro produzione credo sia chiusa intorno al 2012, un gruppo musicale sempre punk rock, italo-spagnolo in questo caso. Perché? Perché nella formazione dal 2005 nasce con Josemi, non riesco a dirlo, che è il chitarrista, no, degli Scapè, e Miki, vale a dire la vecchia cantante delle Bambole di Pezza, che ho sempre apprezzato molto. Bambole di Pezza old style, non pensate a quelle al ritorno, insomma, di cui siamo stati abituati in questi ultimi anni. È uscito un album tra i vari, questo qui qual era? Del 2006, nel 2006 è uscito questo Gridalo, un album davvero molto interessante, un po' inglese, un po' spagnolo, che provava ovviamente, visto i personaggi, a parlare di temi importanti, l'acqua, la privatizzazione dell'acqua ovviamente, contro le corride, questo e quest'altro, insomma, però all'interno di tutte cose c'era una canzone da un titolo molto elegante, molto carino, che si chiama Fottiti. E nonostante chiaramente non stiamo parlando del disco migliore della storia della musica, io a distanza di anni, abbiamo detto quanti, 20, ogni tanto, soprattutto quando ho voglia di mandare a quel paese qualcuno e non poi lo faccio, dentro la mia testa, questa qui risuona sempre. La volevo ascoltare insieme a voi e vedere che effetto mi fa dopo tantissimo tempo. Cos'è?

così, con il sorriso, quanto è bello poter dedicare una canzone che dice queste cose a qualcuno, però hai capito, quasi elegante. E vabbè, siamo arrivati al break delle 20:30, anche con un po' di ritardo. C'era, chi era? Andrea? Andrea, sei tu? Sì, che diceva, ma a questo punto la nostra comfort song Matador dello fabuloso Scadilac. E come fare a dirti di no? Quindi andiamo al break così e chiudiamo questa parentesi un po' speziata che mi è venuta voglia di ascoltare insieme a voi.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: L'educazione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.

0: Infatti, fino all'8 giugno, Levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: La migliore musica rock tutto il giorno.
3: Very well. Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: Ultimi 24 minuti insieme qui su Malrumore con Paolagna Zumo, chiaramente sulla radio del rock. E a proposito di rock and roll all night, loro sono i Kiss.
0: Radio

Qualcuno firmi Foo Fighters, non la smettono più. Spit Shine, un altro new entry per l'ennesima volta in quest'ultima settimana nell'infornata di nuove novità, l'ennesima da loro Your Favorite Toy, uscita del 24 aprile tra l'altro, quindi insomma molto interessante, chiaramente uscita di Dave Grohl e compagni dall'ingresso in formazione di quel incredibile batterista Ilan Rubin, mamma mia. Visto dal vivo a Lisbona un anno fa con i Nine Inch Nails, ha scelto, insomma sono successe delle cose per cui Josh Freese felicemente è tornato tra gli A Perfect Circle, quindi lo troviamo comunque anche lui nelle nostre novità, e invece qui lo abbiamo nei Foo Fighters, il buon Ilan che fa battere il cuore, contento lui, contento di tutti. Spit Shine quindi sarebbe lucidare a sputo, quindi sputo sarà il tema di quest'ultima parte di Malrumore. Sputo come Spit, album del 2000 delle Kitty, e spacchiamo tutto quanto.

Delle gattine carine, coccolose, le chieci, la loro spit, ma Skunk and Nancy, che gli vuoi dire? Anche qua si sputa, spit you out, o almeno ci si prova.

0: Finirsi, Marrumore, ma non alla carica della musica di Radio Rock. Torniamo in Italia, i Prozac più, perché anche qui c'è dello sputo. Mi farei sputare per averti, proprio linee guida di relazioni sane all'interno della loro GM.
1: Mi farei analizzare per capirti, viaggerei all'infinito per te, volerei nel vuoto per averti.

più attenti di voi, come dire, affezionati a Mal Rumore, sapranno bene che manca uno sputo, il più importante di tutti. Did you never give a damn in the first place? Maybe it's time you were the tables turned, 'cause in the interest of

salutarci. E sì, ancora qualche sputo prima di salutarci. È stato bello passare quest'ultima mezz'ora insieme. Suon di sputi, comunque per molti animali è un segno, no, importante di aggressività, un modo per avvertire gli altri di andare via. Per molte invece culture umane può significare altro. Sappiamo tutti quelli che sono quelle che erano le tradizioni. Non mi ricordo se dei Sikaga o se dei Wachitu all'interno di Ace Ventura Missione Africa. Il nostro unico vero oracolo, il nostro unico vero motivo di vita all'interno qui di Marrumore. Poi passiamo il tempo a far finta di essere delle altre persone serie, con degli interessi addirittura sociali, politici, artistici elevati, ma in realtà siamo lì dentro e sventura Missione Africa. Per oggi è tutto, per vostra grande fortuna vi lascio nelle mani di Matteo Strano. Sì sì, anche oggi 2 giugno siamo tutti qui a tenervi compagnia come al solito. Quanto è brava Radio Rock da questo punto di vista, non vi molla mai. Bring on the night tra poco dopo il break con voi. Invece Marrumore torna domani sempre dalle 18 alle 21, mi dicono dalla regia immaginaria che vive nella mia testa, sempre Polonia Zoom e Sandro Canori. Detto questo, playlist appena pubblicata sul sito radirock.it. grazie a tutte e tutti, bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
1: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. That's what we
4: like. Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
5: Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock. Bring on the night
6: on Radio Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, com'è andata questa giornata? Spero di festa anche per voi. Noi di sicuro anche stasera ci terremo compagnia fra un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica fino a mezzanotte. Per iniziare la nostra playlist ascoltiamo un grande, grande classico degli U2.

0: La nostra serata di questo martedì di festa parte con il racconto di una domenica che invece purtroppo era andata in una maniera decisamente più tragica. Sunday, Bloody Sunday, classicone assoluto degli O2. Devo dire sempre molto bello ascoltare una canzone del genere, soprattutto i primissimi secondi, l'intro di batteria di questo brano, per quanto semplice, insomma, è uno di quegli intro davvero particolarmente incisivi. Detto questo, però, da qui in avanti moltissime delle prossime canzoni, se vi va, le sceglieremo insieme attraverso i contatti che Radio Rock ci mette a disposizione. Vi ricordo allora il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, e come sempre possiamo vederci, sentirci e chiacchierare anche attraverso la chat che ci mette a disposizione la nostra Radio Rock TV. Un abbraccio ovviamente a tutti voi da parte di Matteo, saluto anche Sandro e Pau che vi danno appuntamento a domani per una nuova puntata di Mal Rumore. Voi intanto, se vi va, fatemi sapere attraverso i contatti appena ricordati com'è andata questa giornata, se magari avete lavorato o se è stato per voi un giorno di festa. Di sicuro fatemi sapere che tipo di musica vi va di ascoltare, che è sempre il menu principale qui sui nostri 106.6. Detto degli O2, che recentemente poi avevamo ascoltato anche nelle nostre novità in rotazione, iniziamo per davvero ad ascoltare anche qualcosa di nuovo.
1: Brand new music right here. Brand.

ascoltavamo da un paio di settimane questa nuova canzone di Muse. Devo dire, nella nostra fascia serale invece questo singolo non ci è capitato di ascoltarlo più di tanto spesso. Stasera in tema di rotazioni partiamo proprio da qui, dalla nuova creatura della band inglese. Saluto intanto Matteo che ci chiede di ascoltare una band italiana che io personalmente ammetto di non conoscere. Ci segnalava lui una canzone chiamata Vuoto da parte dei BN Gazers, che se dico bene sono musicisti della zona di Pordenone, ma perdonami caro il mio amico, devo andare un po' a studiare e prendo appunti ben più che volentieri. A proposito invece di un modo molto tranquillo, molto rilassato di iniziare questa serata, saluto il nostro Marco che attraverso Telegram mi raccontava come stava organizzando questo martedì sera, giustamente su un'atmosfera del genere. Ci chiedeva di ascoltare un po' di musica dal vivo, magari il grande Van Morrison o magari la Dave Matthews Band, come giustamente si sottolineava Marco, rigorosamente sul palcoscenico, e sono molto giusto su una segnalazione di questo tipo, che poi si fa presto a dire la Dave Matthews Band dal vivo. Nel corso della carriera i ragazzi avranno pubblicato letteralmente decine e decine di album live. Noi in questo caso arriviamo a Chicago più o meno nel settembre del 2010 per ascoltare questa bella esibizione di Time Bomb.

l'idea del nostro Marco di far iniziare la playlist di stasera con un po' di musica dal vivo, e fra l'altro davvero belle in generale, secondo me, esibizioni del genere, canzoni che magari partono in una maniera un po' tranquilla e un po' morbida prima di diventare decisamente più movimentate, come il caso di questa esibizione della Dave Matthews Band. Time Bomb era il titolo della canzone. Poi quando avrò un po' di tempo libero, e in questo caso davvero una bella po' di tempo libero, proverò a fare una piccola classifica personale di tutti i dischi dal vivo che questi grandi musicisti ci hanno regalato. C'è proprio, potremmo dire, una discografia parallela di lavori del genere della Dave Matthews Band, e sarà comunque sempre un grandissimo ascoltare. E visto che mi ero trovato convinto su questa storia della musica live, ci concediamo un po' di minuti in più del solito anche per il prossimo concerto. Qui siamo sotto al palcoscenico di Mr. Ben Harper. La canzone ormai un bel po' di tempo fa aveva avuto anche un gran successo ed era intitolata With My Own Two Hands.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: You're listening to Ring on the Night.
1: La serata di Radio Rock.
3: Ring on the Night on Radio Rock.
4: Cambiamo decisamente stile musicale per iniziare questa seconda mezz'ora insieme. Loro erano gli Skid Row di Youth, Gone Wild.

0: ascoltando qualcosa di decisamente più rilassante nella mezz'ora precedente. Ci stava di sicuro bene un cambio di ritmo in compagnia di questo classicone degli Skid Row. Devo dire, una di quelle band che ascolto sempre con grande, grandissimo piacere, anche all'interno delle playlist su Radio Rock. Commentando invece le cose che ascoltavamo fino a qualche minuto fa, saluto Vivi, che sottolineava il talento di Ben Harper. Fra l'altro era un po' che non lo mandavo in onda, e insomma lui è un altro di quei personaggi che anche in concerto davvero sa regalare delle bellissime serate. Direi uno di quelli che viene a suonare in Italia ancora relativamente spesso. Saluto poi anche Alessio attraverso Telegram, dove mi scrivete anche un altro messaggio in riferimento alla Dave Matthews Band ascoltata prima. Addirittura Prima di morire li devo vedere, sono una formazione enorme dal vivo. Anch'io non li ho mai visti in concerto, però sono stati di sicuro una band molto importante, non lo so se così vogliamo dire, nella mia formazione musicale, nel senso che un giorno di tantissimi anni fa un caro amico di mio padre si presentò a casa nostra anche con un bel po' di DVD, di registrazioni di concerti da farmi vedere. Io al tempo ero particolarmente piccolo e ammetto che fino a quel giorno non avevo mai visto una band suonare come i musicisti della Dave Matthews. Poi ovviamente si recuperano anche un altro tipo di formazioni, ma quel concerto me lo ricorderò sempre con grande, grandissimo piacere, e prima o poi insomma anch'io vorrei andarli a vedere per davvero, nel caso, caro il mio amico, ci organizziamo, che insomma sarebbe ancora un piacere più grande. Fra l'altro quel signore quella sera si presentò anche con la registrazione di un altro storico concerto, dove fra i tantissimi ospiti era presente anche Van Morrison, che avevamo nominato giusto qualche minuto fa. E allora a questo punto, fra qualche minuto, ripartiremo proprio da lì, subito dopo questa bella novità.
1: Brand new music right here.

vuole arrivare ai 30 anni di carriera ancora in questa forma. Secondo me davvero tutte molto belle le ultime proposte degli Arab Strap. Per il momento li ascoltiamo con questa nuova You, in attesa del nuovo disco che poi uscirà all'inizio di settembre. Saluto Simone che con gran piacere attraverso WhatsApp leggevo, visto anche il livello delle sue proposte, Kill the King, The Rainbow o magari The Rover dei Led Zeppelin. Perché no, tutte e due, davvero due ottime canzoni ci segnali, caro il mio amico. Dammi ancora qualche minuto di tempo che insomma vedremo di inserirle nella nostra playlist e torniamo ad ascoltare anche un po' di musica dal vivo. Torniamo a nominare Mr. Van Morrison, che qualcuno di voi aveva proposto prima e che devo dire soprattutto negli ultimi due o tre mesi di trasmissione è stata una presenza più o meno fissa all'interno delle nostre serate. In questo caso Van The Man è ospite fra i tanti grandissimi ospiti di questo concerto, che davvero passa alla storia come uno dei migliori live di sempre. Già bastava la band padrona di casa, che era proprio The Band. In questo caso, perdonatemi il gioco di parole, saprete bene che all'interno del loro ultimo concerto, del loro ultimo valzer, c'era una serie di ospiti davvero incredibili: Paul Butterfield, Muddy Waters, Eric Clapton, Neil Young, Johnny Mitchell, Bob Dylan, e potrei continuare ancora più o meno per 5 minuti con questo elenco. Ci interessa Van Morrison stasera e allora li ascoltiamo insieme per questa versione di Caravan.

particolarmente su di giri Van de Man. Quella sera Van Morrison di sicuro si era concesso anche qualche drink di troppo, che però, come avrete sentito, non inficiava sulla sua performance davvero clamorosa, questa versione di Caravan suonata nell'ultimo concerto di The Band. Se poi siete curiosi di recuperare il video di questa esibizione, si vede molto bene qualche attimo di indecisione da parte dei musicisti, no? Negli ultimi minuti della canzone, dove Van Morrison dice "One more time, one more time, one more time". Insomma, anche loro non sapevano bene come chiudere l'esibizione. Insomma, l'idea giusta era quella di seguire un personaggio ed un cantante del genere fino all'ultimo secondo dove voleva cantare. Saluto anche Anto, che in tema di musica dal vivo ci propone la bellissima Harvest Moon di Mr. Neil Young, che potrebbe essere di sicuro una giusta scelta anche per chiudere magari questa mezz'ora in una maniera un po' più morbida prima di dedicarci nella prossima mezz'ora a cose di sicuro un po' più cariche. Intanto, proprio ieri sera, fra una canzone e l'altra, raccontavo al grande Alex Righi che nel corso del weekend ho provato a mettere un po' d'ordine all'interno della disordinata discografia degli Animals. Con un po' di pazienza, anche questo qui è un lavoro che ti permette di riascoltare davvero degli ottimi brani. Questo qui in particolare era intitolato Closer to the Truth.

E sono andate talmente tanto veloci, soprattutto nei primissimi anni, le cose nel mondo degli Animals, delle grande Eric Burdon, che questo lavoro che usciva nel 1968, poi alla fine non lo ascoltiamo quasi mai e ad oggi non saprei neanche dire quanto è rimasto celebre. Si chiamava The Twain Shall Meet, aperta da una canzone intitolata Monterey, in riferimento allo storico festival musicale a cui il leader degli Animals aveva assistito, rimanendo particolarmente fulminato da almeno un paio di esibizioni. All'interno del disco vi segnalo anche un brano davvero molto particolare intitolato Sky Pilot, che, insomma, come dice il titolo, parla di un pilota di un aereo da guerra, con un testo ovviamente che fa riferimento anche alla guerra in Vietnam, a varie questioni di quel periodo della storia del mondo, e con un arrangiamento musicale devo dire sorprendente, insomma un disco che mi piacerebbe esplorare con voi anche nel corso dei nostri prossimi appuntamenti. Intanto si parlava del grande Neil Young, e allora proprio lui ci porterà fino alla pausa delle ore 22.

0: And you. I'll be back.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porte ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
1: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Questo è Bring on the Night,
1: la serata di Radio Rock.
3: Iniziamo la seconda ora insieme. Questi qui erano i Soundgarden.

proprio questo il titolo di questo classicone dei Soundgarden chiamata Outshine. Sempre un piacere ovviamente ascoltare una band e direi ancora di più ritrovare la voce delle grandi Chris Cornell. Dicevamo che poi avremmo tirato un po' su il tiro, saremmo tornati ad ascoltare anche un po' di sane chitarre elettriche nel corso di questa mezz'ora. Ecco, devo dire che questo qui mi sembra davvero un ottimo punto di partenza, così come neanche a farla apposta, citando un po' di band anche insieme ai vostri messaggi, sbuca dal mazzo proprio la novità giusta da ascoltare in questo momento. Torneremo a girare soprattutto negli anni 70 fra qualche minuto. Questi signori in quel decennio ci avevano regalato davvero dei grandissimi dischi. Parlo dei Deep Purple, tornati a farsi sentire.

Arrogant Boy, il titolo di questo nuovo brano dei Deep Purple. Vedremo un po' come suonerà l'intero lavoro di questa storica band. Devo dire che comunque negli ultimi anni i ragazzi, insomma, queste leggende della musica, ci hanno fatto ascoltare comunque dei dischi non male. Già pubblicata la copertina del lavoro, già pubblicata la scaletta, spiccava all'occhio il fatto che all'interno del nuovo The Purple ci saranno tutte delle canzoni, devo dire relativamente brevi, magari anche incisive, come questo singolo che apre la strada a questa nuova ed ennesima pubblicazione della band. Inutile sottolineare il fatto che in questa canzone appena andata in onda non suona la chitarra Richie Blackmore, che però ritroviamo all'interno del prossimo brano. Qualcuno di voi ci chiedeva di ascoltare qualcosa dei Rainbow e in particolare questa qui.

proprio fino all'ultima nota, come merita di essere ascoltata una canzone del genere, fra l'altro con il tiro che ha Kill the King the Rainbow. Ecco, dove potevo infilare prima la mia vocetta, è davvero un piacere riascoltare un brano del genere. Un saluto a Simone che qualche minuto fa ce la segnalava, l'ho fatto aspettare una bella po' di tempo, mi rendo conto, ma no, questo è uno di quei brani che davvero è sempre un piacere inserire all'interno delle nostre playlist. Fra l'altro vi dico che ormai da un paio di settimane volevo ascoltare anche qualcosa degli Uriah Heep. Devo dire che in mezzo ai Deep Purple e ai Rainbow anche loro possono di sicuro trovare il loro giusto posto.

brano uscito nell'estate del 1971 e devo dire impressionante da ascoltare ancora oggi, Look at Yourself, da parte degli Uriah Heep, contenuto nell'omonimo disco, canzone che si faceva apprezzare, devo dire in realtà un po' per tutti i suoi ingredienti, no? La voce del cantante, la chitarra, la batteria, ma insomma di sicuro si ascoltava anche un organo, una tastiera, suonato davvero in una maniera grandiosa. Il tastierista degli Uriah Heep si chiamava Ken Hensley, che da quel punto di vista insomma ancora oggi è un po' un punto di riferimento. E allora questo signore qui lo ascoltiamo anche nella sua versione da solista, un disco proprio di Ken Hensley che usciva nel 1973. Il lavoro si apriva con questo brano che, devo dire, per la nostra trasmissione potrebbe essere quasi un titolo in generale, When Evening Comes.

E poi considerare Ken Hensley semplicemente il tastierista degli Uriah Heep sarebbe davvero molto molto riduttivo. Lui aveva scritto e in qualche caso cantato anche in alcuni dei brani più importanti della carriera della band, come Lady in Black, Easy Living, Stealing e Look at Yourself, che avevamo ascoltato prima. Talento a 360 gradi, che devo dire si manifestava anche in questo bel brano che apriva un lavoro del 73 chiamato Proud Words on a Dusty Shelf. Traducendo il titolo del disco al volo, potremmo dire parole orgogliose su uno scaffale pieno di polvere, no? Magari se abbiamo una collezione di libri a casa potrebbe capitare anche a noi una cosa del genere, il fatto che qualche bel libro, che qualche parola di un certo livello stia lì a prendere polvere per un po' troppo tempo. Di sicuro disco anche questo qui molto molto valido. Io intanto sono davvero contento di poter salutare il nostro Maurone stasera, che ne tanto dice: io ho tutta la casa piena di polvere. Ma devo dire, questa è una cosa che di sicuro può capitare a molti di noi. E fra l'altro l'amico ci segnalava un bel po' di ottime cose da ascoltare, magari anche nel corso della prossima mezz'ora, che ne tanto mi faceva piacere chiudere questa parte ascoltando The Rover da parte dei Led Zeppelin.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rockstar.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è
3: Bring on the night.
4: Bring on the night.
2: La serata di Radio Rock on Radio
5: Rock. Con questa sera apriamo la seconda parte della nostra trasmissione. La nostra regia probabilmente pensava una cosa del tipo: fatto 30, facciamo anche 31, perché dopo le band che abbiamo ascoltato prima, Rainbow, Uriah Heep, Led Zeppelin, arrivano anche i Motörhead di Overkill. Radio.

0: ascoltato anche ieri sera il grande Lemmy verso la fine della nostra trasmissione, in quel caso in collaborazione con una band tutta alla femminile come le Girls School. Stasera la nostra regia ci propone uno dei brani più celebri e forse anche migliori della loro intera carriera, come Overkill, di sicuro uno di quei dischi che un po' ha contribuito a cambiarmi nella vita. Vi ricordo in tanti contatti che abbiamo a disposizione per chiacchierare, la chat sulla nostra Radio Rock TV e poi il 3899 106 600, dove avevo iniziato a salutare il nostro Mauro, che mi dà anche un bel ventaglio di musica nel quale pescare qualcosa, magari Sepoltura prima epoca, magari qualcosa che viene dal mondo dark, ma perché no anche una bella ballad da parte dei Manowar. Di canzoni del genere, devo dire di ballad di quel tipo, non ne ascoltiamo in effetti spessissimo nella nostra playlist serale, e allora stasera di sicuro sarà il caso di ritagliarci un po' di spazio anche per un modo del genere di intendere la musica. Tutto questo dopo la prossima novità, che vi confesso mi sono ritrovato un po' a canticchiare negli ultimi giorni. Arrivano anche Nothing But Tears.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

0: Questa qui è intitolata Evolution, loro in Nothing But Thieves, trovate anche questa all'interno delle nostre novità in rotazione. Se vi piace la potete votare attraverso il sito internet radiorock.it. Se questa qui vi piace fino ad un certo punto, direi nessun problema, ci sono altre 15 canzoni che magari incontrano un po' di più i vostri gusti. Stavamo intanto valutando anche un po' di ballatone, direi che vengono dal mondo del power metal, del metal più in generale. Il nostro Mauro ci segnalava in particolare questa Courage da parte dei Manowar, canzone che volendo ha una storia un po' particolare, nel senso che la band la provava, magari ogni tanto la proponeva anche durante i suoi concerti fin dalla metà degli anni 80, viene poi inserita all'interno di Louder Than Hell, che usciva invece nel 1996. Ci avevano quindi messo un po' di tempo i ragazzi per proporla in maniera ufficiale, ma come detto viene fuori proprio una bella ballad.
1: Some to think hope.

0: lacrime da brividi, ci scrive il nostro Maurone, di sicuro una gran bella ballad questa qui di Manowar, che proprio lo stesso amico ci aveva proposto. Contento io stasera di averla ascoltata in tua compagnia. C'è intanto il nostro maestro, il nostro amico AD, che riguardo questa processione di note soprattutto, mi verrebbe da dire, aveva qualcosa da condividere con noi.
1: Eppure i Manowar usano il canone di Pachelbel.
0: Addirittura.
1: Ci puoi cantare Go West o What is my destiny Dragon Ball volendo, dai.
0: Questa qui è davvero una di quelle questioni che in musica ci fa compagnia direi da secoli, perché leggo proprio dal magico mondo di internet il canone di Pachelbel, noto anche come canone e giga in re maggiore, è una composizione musicale barocca per tre violini e basso continuo attribuita proprio al musicista tedesco Johann Pachelbel. Nella data, nelle circostanze della composizione sono note, ma il compositore è vissuto tra il 1650 ed il 1706, arrivando in anni un po' più vicini a noi. È vero che poi anche una marea di canzoni che ci fanno ancora oggi compagnia seguono un po' una processione del genere. Si potrebbero nominare gli Oasis, Go West dei Pet Shop Boys. In questa lista che ho davanti agli occhi viene segnalata addirittura Alba Chiara di Vasco Rossi, per continuare poi con una lista davvero infinita. Per continuare invece noi la nostra playlist, vogliamo continuare con un ballatone del genere. Come detto, non è che ascoltiamo spessissimo cose del genere la sera. Tanto questa l'avete già riconosciuta, era ovviamente Believe da parte dei Sabotage.

momento del genere della nostra playlist, perché non ascoltare anche un classicone del genere, un'altra ballad che direi ha fatto storia come Believe da parte dei Sabotage, ma anche all'interno del prossimo disco che sta per andare in onda, volendo un po' di ballad si potevano trovare. Direi che è anche il momento però di recuperare forse un po' di ritmo in più, di sicuro uno stile un po' diverso, in compagnia dei Guns N' Roses di Dead Horse.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Sport. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it. La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Arrivate le 23, tempo per noi di aprire l'ultima ora della nostra trasmissione stasera in compagnia degli Oasis.
2: Radio Rock. Back in time.

Tremblemere da parte degli Oasis, che a qualcuno di voi, come al nostro Simone, fa ricordare i cetrioli dei Jam Boy, quella band che faceva le parodie di famose canzoni. Devo dire, questa qui non me la ricordavo. Dei Jam Boy ricordo molto molto bene invece la parodia di una canzone dei Cranberries. Dice comunque il nostro amico nel suo messaggio, per ravvivare un po', che ne dite a questo punto, di un po' di ignoranza 80s, un po' di shred, un po' di speed hair metal, ad esempio Vinnie Vincent Invasion, che poi un po' di band, insomma in un paio di band di quel periodo, legato a quel periodo, l'avevamo ascoltate prima, anche se stasera in una forma decisamente più morbida del solito, pensando soprattutto ai Manowar. Vogliamo continuare con un po' di ignoranza anni 80, come diceva il nostro amico? Insomma, nel caso fatemi sapere anche voi al 3899 106 e 600. Per proseguire arrivano i Ginzu. Brand new music right here.

Snow White è il titolo di questo brano dei Ginzu, che gira ormai da diverse settimane all'interno delle nostre rotazioni. Come al solito vi rimando al sito internet della radio per votare la vostra preferita. Non me lo aspettavo, ma questa serata di festa di questo 2 di giugno sta virando decisamente verso un certo tipo di musica che andava, direi, di sicuro particolarmente forte negli anni 80. Simon addirittura ci proponeva i Vinnie Vincent Invasion, formazione creata nel 1984 da quello che era stato il chitarrista dei Kiss, vale a dire lo stesso Vinnie Vincent. Insomma, leggendo il nome della band direi che di sicuro si poteva ne arrivare a capire la cosa. È una formazione che, ammetto, non conosco particolarmente bene. Mi sembravano concentrati i ragazzi su uno specifico argomento, nel senso che quella che stiamo per ascoltare è Dirty Rhythm. C'era poi un brano intitolato Naughty Naughty, c'era poi un'altra canzone intitolata Heavy Petting, e volendo si potrebbe arrivare anche a Deeper and Deeper, ma lì forse le cose sono un pochino più sfumate. Vediamo un po' come resiste alla prova del tempo proprio la musica di Vinnie Vincent Invasion.

una cosa che avevo notato anche nel corso di questi anni, nelle nostre trasmissioni, delle serate di festa, insomma in generale qui a Radio Rock ci piace davvero girare un po' per tutto il mondo della musica, ma per un motivo o per l'altro in queste serate, insomma, devo dire che ci prendiamo di sicuro delle libertà, magari dalle cose che un po' più spesso ci fanno compagnia. Bravo Simon che ci proponeva appunto stasera Vinnie Vincent con la sua band, proposta che ha fatto contento anche il nostro Maurone, aggiungendo anche che percorso di vita ha avuto lui, insomma sì, decisamente un tipo di vita rock and roll fra cose più positive, momenti un po' più luminosi e di sicuro momenti anche decisamente più duri. Li abbiamo nominati Kiss, e allora in una serata del genere vuoi che ci facciamo mancare anche qualcosa di loro? Out This World, diceva il titolo del brano.

Out of this world, dicevano i Kiss all'interno di questo brano, in una playlist come quella che sta venendo fuori stasera. E devo dire, soprattutto nell'ultima oretta di trasmissione, insomma, loro davvero non potevano né mancare. Il nostro Mauro diceva in un messaggio: sempre sleaze rock anni 80, e tirando fuori un termine che di sicuro al tempo aveva identificato diverse band anche particolarmente importanti. Adesso, volendo, è sempre un po' come stare a decidere il sesso degli angeli, no? Definire la musica con le parole, però può essere anche un, figuriamoci, fra molte virgolette, un approfondimento interessante, nel senso che forse si può dire che lo sleaze e il glam metal sono state anche un po' due facce della stessa medaglia, no? L'hard rock degli anni 80, direi soprattutto quello che veniva dagli Stati Uniti. Se però il glam è proprio l'eccesso, anche quello un po' fine a se stesso, no? Insomma, quella musica particolarmente da festa e volendo anche con un'attitudine decisamente commerciale. Lo sleaze è la versione quella un po' più sporca, un po' più stradaiola e cruda di quel tipo di intendere la musica e volendo forse anche la vita un po' a 360 gradi. Adesso chiedo al dottor Mauro se è d'accordo con una definizione del genere. Si può dire che forse i Motley Crue stringevano un po' di più l'occhio verso il glam metal, laddove invece i Guns N' Roses erano un po' più vicini allo sleaze? E poi, insomma, come ogni cosa in musica, non è che è mai definita solo e soltanto in un singolo momento della storia. Devo dire che anche negli ultimi anni un modo di intendere il rock del genere è tornato a farsi sentire e di sicuro ha avuto anche un gran bel successo. Che ne so, per esempio, si può definire la band The Darkness una band vicina ai canoni del glam metal, del glam rock? Probabilmente sì, così come si potrebbero tirare fuori diversi nomi magari un po' più vicini all'attitudine sleaze. Noi intanto, per continuare a mantenere il ritmo alto, ascoltiamo i Buckcherry di un bel po' di anni fa, fino alla prossima pausa.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
1: E a questo punto, visto che ci siamo, brava la nostra regia che ci fa proseguire la playlist in un certo modo. Questi qui Judas Priest di Turbo Lover.
0: Radio Rock.

0: Che figuriamoci, Judas Priest, ci stanno sempre gran bene nelle nostre playlist. Stasera, con le cose che abbiamo ascoltato fino a questo momento, devo dire che proprio Turbo Rover poteva essere la canzone giusta da ascoltare da parte di questa grande, grandissima band. Intanto sempre un po' su quella scena musicale di prima, l'air metal, il glam rock, lo sleaze rock, mi date anche un ottimo suggerimento per le mie visioni cinematografiche, come The Wrestler, film di qualche anno fa di Mickey Rourke. Adesso sapete bene, nel caso perdonatemi, non ho proprio una grandissima cultura cinematografica, però prometto al nostro Maurone di mettermi a vedere la pellicola nel corso dei prossimi giorni. Non so, mi aspetti fino al prossimo weekend? Posso chiederti qualche giorno di attesa, caro il mio amico, che stasera, ammetto, sono uscite un paio di cose su YouTube, di programmi che di sicuro mi interessa recuperare, e sto finendo una serie, insomma, decisamente più di un livello, se così vogliamo dire, più basso, insomma, un prodotto di Netflix invece che un film di quel tipo. Però visto che ci siamo, non so se è capitato di vedere anche a voi questa serie che viene dalla Danimarca e che si chiama L'Uomo delle Castagne, volendo un po', nonostante un titolo anche un po' buffo, una bella serie, un po' sulla solita storia di poliziotti a caccia di un serial killer. Bella, devo dire, la prima stagione uscita un 2-3 anni fa, e non male anche questa seconda, almeno fino a questo punto. Mi mancano ancora un paio di puntate nel corso della settimana, finisco questa visione e poi mi dedico al mondo del wrestler, interpretato comunque da un gran personaggio, un personaggio di sicuro notevole, uno come Mickey Rourke. A questo punto noi ascoltiamo l'ultima novità della nostra trasmissione, questi qui, Five Finger Death Punch.
1: Brand new music right here.

Eye of the Storm è il titolo di questa novità proposta dai Five Finger Death Punch, novità che insomma di sicuro è abbastanza simile alle cose che la band ci ha sempre proposto nella sua carriera. Prima del prossimo brano vi ricordo che Radio Rock, volendo, la potete anche guardare, oltre che ovviamente ascoltare, e per poterlo fare ci sono davvero un sacco di modi a vostra disposizione. Uno, si può scaricare l'applicazione gratuita della radio e a quel punto cliccare su Radio Rock TV. Potete andare anche sul nostro sito internet radiorock.it e da lì troverete un comodissimo link. C'è poi Twitch, su quel sito basta cercare il nostro canale Radio Rock 106.6. E poi, a proposito di canali, quelli sulla TV, quella sulla TV vera, sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti. Insomma, tutto questo per dirvi che Radio Rock è tutta un'altra storia anche in televisione.

Questi qui sono i Rebel Sons, Horse's Breath, il titolo della canzone, no? Il fiato, il respiro, magari anche affannoso dei cavalli, che ne so, al galoppo su delle praterie americane, cioè, viene un po' da pensare una cosa del genere ascoltando questa canzone e questa band con l'immaginario che propone. Sta di fatto che, insomma, anche in giro per Roma, purtroppo, e mille volte purtroppo, è capitato di vedere dei cavalli al galoppo, insomma, questione che ci veniva proposta da questo magico paese alla fine della scorsa settimana, e proposta e notizia che di sicuro avrete incontrato anche voi leggendo quelli nel corso degli ultimi giorni. A questo punto, per continuare, anzi per avvicinarci alla fine della nostra playlist, arrivano anche i quattro cavalieri dell'Apocalisse, The Four Horsemen, così come suonati dai Metallica.

0: che in questo caso credo proprio si possa dire incredibile, cavalcato da parte dei Metallica, The Four Horsemen. Un po' di tempo non ascoltavamo un brano del genere, che è davvero sempre un gran piacere inserire nelle nostre playlist, che per il momento finisce qui, in attesa poi di risentirci domani sera sempre intorno alle ore 21. Playlist che troverete pubblicata sul sito internet radiorock.it. ovviamente un saluto ed un ringraziamento a tutti voi. Mi raccomando, continuate a seguire 106 e 6 di Radio Rock.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock
2: con lo pendroidi

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: cambierà mai basta. Più. Questa era speciale perché era l'80esimo, ma adesso veramente basta. Ci siamo già dimenticati tutti. Tra l'altro stavo notando, mi ha fatto molto ridere, mi viene in mente adesso. E che pare che non ci sia stato Matteo Salvini, no? Alla cerimonia, alla parata. E la motivazione è che stava lavorando.
1: Amico mio,
0: che bellezza. Al Ministero delle Infrastrutture. Mi ha fatto ridere, sai, non fa mai un cazzo questo signore, no? Ma proprio il giorno della festa della Repubblica doveva scegliere per lavorare. Di
1: è sfiga, Matteo.
0: Ma è proprio una, cioè, dici, capita.
1: Capita, capita tutto. Anzi, era molto in imbarazzo, perché così poi la gente pensa che magari l'ha fatta apposta.
0: No, è veramente.
1: Invece non è assolutamente. È la cosa più lontana del mondo.
0: Assolutamente così. Oppure potrebbe semplicemente aver scelto di non lavorare se non è festa. Cioè, lui lavora solo nei giorni delle feste. Lui lavora a Natale, lavora alla Befana, certo. Lavora il 25 aprile. Questa è la Repubblica. Gli altri giorni no. Esatto. Gli altri giorni no. Invece ve la dirò che anche gli altri giorni c'è. Detto questo, Dodone, fra poco si va avanti con le indagini. Noi qui. Brand new music, right?

0: novità da votare è la cazzo.
1: Sono arrabbiati, eh. Sono di Arguin.
0: Ah, ragazzi.
1: Sono arrabbiati. Stop Arguin. Dodone, effettivamente. Sono arrabbiati i Black Keys. Io non ho parole.
2: Novità da votare sul sito radiorock.it.
1: È tutto vero, Dodone. Dunque, la voce di una delle colonne portanti, Dodone, di questa trasmissione disgraziatissima.
0: Signore Mauro, sentiamo come sta oggi.
1: Vediamo un po' che dice.
3: Dove state andando? Cosa state facendo? Ragazzi, io dopo un giorno e mezzo al Sant' Eugenio mi hanno dimesso pieno di roba, mi hanno sfonnato, sono uscito e stavo strafando, ma altro che Kurt Cobain, Janis Joplin. Adesso stavo, poc'anzi stavo dal kebab all'angolo via dei Corazzieri Laurentina, ho finito l'Arjan, i soldi, vado al bancomat, prendo 15 euro, ritorno indietro e mi faccio altri 3-4 peroni e vaffanculo.
1: Perché?
3: Ciao da Mauro.
2: Ma figurati se è vero.
1: Ma figuriamoci se è vero. Sto per dire che bella la risata di Mauro. Sto per dire sempre bella la risata di Mauro. Poi è continuata.
2: Abbracciamo.
1: Abbraccio
2: insolito Mauro.
1: Infinito. Tanta anche preoccupazione spesso per il signor Mauro. Ma insomma siamo con lui.
2: Sì, lampeggia sempre la scritta: non fa cazzate Mauro.
1: Bravissimo.
2: Questo è sempre importante.
1: Esatto.

0: Banana. Oh Dudone, questa era Candy Gun.
1: Ah, hai capito, hai capito.
0: Vedi, vedi Dudone. Allora, mezzanotte e 18 minuti. Dudone, tu sai che all'interno delle nostre giornate ci può essere la meraviglia, il sogno, la bellezza, la gioia, gli abbracci, le carezzine, i grattini. Grattini magari anche a personaggi famosi, che ne so. Magari ti capita di fare
1: Placido
0: i grattini
1: Domingo.
0: Esatto. O al generale Vannacci, per esempio. Al generale Vannacci. Ma c'è anche il buio, c'è anche l'oscurità spesso nelle nostre giornate. Le bestemmie in mezzo al traffico e le non carezzine.
1: Ci sono momenti che qualcuno definirebbe de merda, Matteo.
0: Proprio così, proprio così. Dudone, è proprio,
1: che...
0: è proprio in quel tipo di passato che oggi indaghiamo.
1: E vogliamo sapere al 3899106600 qual è stato il momento peggiore della giornata che è appena trascorsa. Descrizione e inviare alla Scolopendra.

0: Signori, Doors su Radio Rock, mezzanotte e 23 minuti, ancora qui la scolopendra. Vi stiamo chiedendo che cosa, caro Cillone?
1: Stiamo chiedendo di parlarci del momento peggiore della giornata che si è conclusa 23 minuti fa, la giornata che però noi ancora chiamiamo giornata di oggi, Dodone. Perché? Perché non siamo semplicemente ancora andati a dormire. Oggi mai dormito, una cosa incredibile, una cosa straordinaria, una cosa
0: e mai più dormiremo.
1: E mai più dormiremo, ce l'hanno detto alcuni medici. Dodone, e quindi questa è la domanda, ditecelo.
0: E ci scrivono.
1: Allora, Michele dice: ho dovuto constatare che la gomma della mia macchina è palesemente a terra. La gomma, cioè ce n'è una evidentemente in particolare.
0: Un'unica gigantesca gomma.
1: O quasi a terra. Sapete quando si deformano, no? Beh, cavolo ragazzi, è un'esperienza in deformazione di gomme di auto veramente trentennale. Ma però sì, c'è quel momento in cui effettivamente, sai quando gli dai i calcetti per testare la loro fermezza, la loro capacità di essere gomme, e spesso deludono, e lì inizia la preoccupazione. Magari non sono ancora esplose, ma presto lo faranno, e te lo stanno dicendo.
0: Il momento peggiore della giornata appena trascorsa, raccontate qual è alla scolopendra. Black Angel.

0: The Black Angels, questa era Black Grease, Udodone, questo Radio Rock.
1: Che domanda fa?
0: Bisogna danzare, Udodone.
1: Ragazzi?
0: Bisogna veramente danzare quando arriva il mercoledì 3 di giugno. Tra l'altro, cioè, in queste serate, bisogna dire, in queste serate, almeno qui nella città di Roma, c'è un'aria meravigliosa, c'è un clima splendido in queste nottate. Se l'estate avesse un decimo del clima che c'è in queste serate, serate un po' strane, che si capisce e non si capisce in che stagione sei, beh, sarebbe un sogno rispetto a quello che invece normalmente è, rispetto a quello che sarà. Dove mancano poche ore a quelle notti in cui sembra di annegare, di stare dentro l'acqua calda.
1: Quei piacevolissimi 27-28 gradi di notte, Matteo.
0: No.
1: L'umidità intorno all'80-90% a rendere tutto più fattibile.
0: E la squadra genio delle zanzare che ti gira intorno, intanto, sì. Queste saranno le nostre notti, Rodone, non solo le nostre,
1: la
0: siamo
1: bella,
0: tutti insieme.
1: Bellissima stagione, caro Fillone.
0: Estate romana.
1: Comunque, qual è stato il momento peggiore della giornata appena trascorsa? Questo vi stiamo chiedendo di raccontarci. Sentiamo la vostra viva voce, senti qua.
2: Buonanotte, ragazzi. Momento peggiore della giornata, facilissimo. Oggi sono a pranzo da mia mamma.
0: Un saluto alla mamma.
2: Mi voleva portare nei prossimi giorni a pranzo da mia cugina, no? Che l'ha invitata. Io, siccome ho un pessimo rapporto con mia cugina, non lo sopporto. Per l'ennesima volta che lei mi chiedeva sta cosa, io tutte le volte dicevo di no. Alla fine gli ho detto: no, mamma, Valeria mi sta sul cazzo. Prossima volta che ci parlo, lo mando sicuramente a fanculo. E la mia mamma si è scandalizzata.
0: Scusa.
2: Cosa che in tutti questi anni di vita non è mai successo, perché io ho sempre parlato normalmente come madre, se vado a dire una parolaccia non è che mi tiravo indietro, anzi a volte gli ho pure bestemmiato davanti quando mi faceva veramente sbroccare e non mi ha mai detto nulla. E oggi
0: niente.
2: Oh Cristina, ma come sei volgare, ma queste parole, poi quella
0: bellissimo,
2: lì
0: bellissimo.
2: Mi stai sul, proprio da una donna non si può sentire, mamma mia, madonna, ma che dici, ma cioè, ti giuro, mi sono sconvolta perché non mi ha mai detto nulla. Poi ho capito perché lei ultimamente frequenta nel suo club del burraco una signora che è un po', diciamo, aristocratica.
0: C'è l'influenza, no? C'è
2: tipo Drusilla, quella comica. Quell'atteggiamento così, cioè un po' molto raffinato, no? Che mi sta chiaramente sul cazzo pure lei. E quindi capisco. Sicuro che devono aver fatto dei discorsi tra loro, dice, le donne che dicono le parolacce,
0: le donne,
2: sporco,
0: che dicono le
2: parolacce. E mamma subito si è attaccata a sta cosa, ma vi giuro che in tutti questi anni di vita mai una volta
0: un
2: è successo sta cosa. Era d'ora in poi io con lei dovrò sempre parlare tutta pensando prima a non dire le parolacce, mamma mia,
0: abitudini.
2: È una cosa incredibile.
0: È dura
1: che colpisce dopo tanti anni sentirsi dire una cosa del genere, ferisce, Matteo.
0: Sai, Dodone, che il mio sogno è ricevere un messaggio vocale dalla mamma della signora Polpetti?
1: Sarebbe
0: un saluto alla scolopenda dalla mamma della signora Polpetti, mi metto a piangere. Mi sa che mi metto a piangere.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Stai ascoltando
0: la Scolopendra by Night on Radio
2: Rock. Mezzanotte 35 minuti, la Scolopendra su Radio Rock 3899 106 e 600. Siamo chiedendo

0: Signori Black Sabbath, questa era Paranoid. Ototone.
1: Ma no, sono dubbi legittimi.
0: Ma assolutamente sì, ragazzi. Ma non c'è da prenderla assolutamente in questo modo. Tutto normale. Ototone ci porta all'ingresso della seconda, in questo caso ultima mezz'ora di Scorpendra by Night, ma solo di questo mercoledì 3 di giugno.
1: Ah, ecco. Allora vi stiamo chiedendo qual è stato il momento peggiore della giornata appena trascorsa. Arriva messaggio: Matteo con bestemmia finale.
0: Ah, con bestemmia finale?
1: Quindi bisogna stare molto attenti sul finale di questo messaggio.
0: C'è il signore del beep? C'è il signore del beep?
1: Cioè, il beep dovrà essere veramente attento in questo caso. Sentiamo, sentiamo.
2: Beh, momento ragazzi, peggiore della giornata. Il mio momento peggiore della giornata è stata un'ora. Oggi pomeriggio, per cui dico tra un lavoro e l'altro, dico vado in Sapienza a studiare e trovo la Sapienza chiusa. Vabbè, vado a una sala lettura che sta lì.
0: Sento
2: vicino
0: la bestemmia si carica.
2: E non trovo parcheggio. Vabbè, dai, vado al parco della
0: Senti
2: Caffarella.
0: Senti come si carica la bestemmia? Senti.
2: Che sta vicino al lavoro.
0: Caffarella, senti, Caffarella, ragazzi.
2: E ormai si era fatto tardi perché quindi... ho fatto tardi.
0: Manca
2: sono
0: poco,
2: stato
0: ragazzi.
2: Un'ora a girare in macchina.
1: Sì,
2: alle
1: arriva.
2: 4 di pomeriggio. Sotto al sole. Per poi attaccare al lavoro e non aver studiato un cazzo.
0: Era lì.
1: Poco dopo, quasi in attesa.
0: Però il caricamento. Il caricamento si sentiva tutto. È bellissimo se ci pensi. Mandare il messaggio alla radio con la bestia è straordinario, ma è bellissimo.
1: Signore Mauro,
0: penso che si possa mandarlo in onda.
1: Appena atterrato, appena approdato dal kebabaro.
0: Veramente?
1: Siamo tranquilli. Sì,
0: siamo tranquilli. È al sicuro.
1: Kebabaro.
0: È al sicuro. È al sicuro.
1: Sicuro. Protetto dalle mura del kebabaro.
0: Siamo molto più tranquilli.

0: Radio Rock, mezzanotte e 45 minuti, ancora qui la scolopendra, caro Cillone.
1: È tutto vero, vi stiamo chiedendo di utilizzare il 3899-106-600 per parlarci del momento peggiore, più spaventoso, più deludente della giornata che è appena finita.
0: Sentiamo, sentiamo.
1: Sentiamo di lì.
0: No, non è vero.
1: Sentiamo,
0: è vero.
1: Di su.
0: È una cazzata, Matteo.
1: Sentiamo di
0: è
1: su.
0: È una grande stronzata.
2: Il momento peggiore della giornata è stato andare con la mia cazzo di motosega cinese.
1: Ah, non era proprio. Non era il meme.
2: Sì, diciamo. Quella con i soldi mal spesi, quella che suca come una Lamborghini e viaggia come un ciao dell'82.
1: Ce n'ha parlato in passato.
2: A tagliare alcuni cespugli morti, bruciati dal suocero. Con la suocera a fianco, che ha ben pensato di chiamare la cubana più figa e arrapante di tutta la città per aiutarla a buttare via. E io ero lì proprio come un duro, sudando come un porco sotto il sole, 40 gradi, 180% di umidità, con la mia motosega in mano. Aspettare che la cubana se ne andasse o che finissimo con sti cespugli, perché
0: non ti volevi far vedere
2: ogni volta che si piegava mi uscivano gli occhi come al lupo dei cartoni animati. Devo parlare col suocero un pochino, vedere un attimo com'è che chiama sta gente ad aiutarlo.
1: Questa è una storia importante, questa storia è al cardiopalma di Mirko.
0: Questo è stato il momento peggiore.
1: Ma com'è possibile?
0: Per Mirko.
1: Però forse io non ho capito bene come ha fatto il suocero a buttare a fuoco sui cespugli che erano bruciati. Non ho capito. Cioè, non ho capito perché la responsabilità del suocero c'entra con questi cespugli che erano tutti bruciati. Non capisco.
0: Si sa, ma sembrerebbe che tutto il male della terra, Matteo, si sia abbattuto su questi cespugli estirpati, bruciati, vituperati.
1: E poi è comparsa questa signora cubana improvvisamente, di cui Mirko si è innamorato tantissimo.
0: Così.
1: Vedi, molto particolare, diciamo, abbastanza unico, molto personale questo, il momento peggiore della giornata di Mirko. C'è il nostro amico di Tampa, che ci scrive da Tampa, non so se è ancora a Tampa. Braccio infinito, ovviamente.
0: E poi dobbiamo salutare anche Anto, Matteo.
1: Sempre. Saluto Anto sempre.

0: i Party Dozen, Dodone. Questa era Fruits of Labor, Dodone, qui su Radio Rock.
1: Bravi, bravi guaglioni.
0: Bravi guaglioni. Ancora pochissimi minuti, Dodone, quindi affrettatevi. Probabilmente, come sempre, non riusciremo a leggervi tutti, ma ci proviamo. Momento peggiore della vostra giornata.
1: Sentiamo la vostra viva voce, Francesca.
0: Francesca.
2: Buonasera,
0: scusate. Buonasera, Francesca, lì, dillo.
2: Un po' giù di morale.
0: No, si sente, lo sai un pochino.
2: Perché appunto è il mio momento più buio. È successo all'incirca un'ora fa.
0: Ma che
2: successo? Quando ho avuto la prima discussione con...
1: Discussione?
2: Una persona con cui mi sto affrontando.
0: Ah, la prima?
2: Quindi, a quanto pare...
0: Che è successo?
2: Sono innamorata. Non so come cazzo sia possibile.
1: Sempre pericoloso.
0: Sei innamorato.
2: E quindi ecco. E questo è il momento più buio di oggi.
0: Mannaggia, ma perché? Ma scusami, a parte che era un messaggio interessantissimo, si sentiva quasi un cazzo. Ma a parte questo, però non ho capito, scusa, era la prima discussione che ha avuto con il tizio con cui si sta frequentando.
1: Sì, del quale si sta iniziando a innamorare.
0: È per questo, quindi ho capito bene, si sta iniziando a innamorare e se ne è resa conto la nostra splendida ascoltatrice, proprio litigandoci, evidentemente sulla base di come si è sentita discutendo con questo signore, si è anche un po' resa conto di esserne innamorata.
1: Momenti che possono essere molto destabilizzanti, quindi insomma,
0: sì,
1: capiamo e abbracciamo Francesca.
0: Francesca, sì, che uno magari si sente improvvisamente più scoperto di quanto potesse immaginare,
1: sì,
0: poco prima.
1: Tendenzialmente, insomma, inizia tutto un percorso.
0: Tutto un percorso.
1: Che non auguriamo a Francesca, abbracciamo doppiamente.
0: Doppiamente, triplamente.
1: Ancora la
3: storia. Ehi, ragazzi.
1: Momento peggiore della giornata per... Momento peggiore
0: sta
1: della
0: per arrivare
1: della...
0: il nostro?
1: Sta per arrivare.
3: Ehi, ragazzi, buonasera.
1: Buonasera.
3: Il mio peggior momento della giornata è stato quando mi sono accorto che non dove sto io adesso, al nord di Sardegna.
1: Sì. Ah, okay.
3: Non ci male. Sono festeggiamenti per il giorno della Repubblica. Ah. Ma cazzo, volevo festeggiare.
1: Nessuno festeggia.
3: Io come italo-argentino la voglio bene l'Italia, ma come mai non festeggiano qua? Vogliono che io ritorni
0: il
3: re? Non so, che li faccia tutti schiavi.
0: Hai notato?
3: Ma che ne passa, tanto dos locos.
0: Come si chiama questo signore? Non mi ricordo. Il amico splendido che ci ascoltava anche da Buenos Aires. Splendido amico, non mi ricordo il nome.
1: Signore Nico.
0: Signore Nico, ecco, signore Nico. Nico, hai notato la presenza? Hai notato la presenza di indipendentisti? Indipendentisti sardi, dannati indipendentisti
1: vogliono
0: sardi.
1: La monarchia, forse.
0: Vogliono tornare alla monarchia o forse semplicemente distaccarsi da noi, Dodone. Ma noi ovviamente non lo permetteremo in quanto Scoropendra.

0: con la loro Hotel California. Matteo, ci portano dritti dritti al Camposanto dal Signore Creatore. Quando è l'una e un minuto.
1: È proprio così, Dottore, il Signore Creatore, ma prima ce n'è un altro, quello che abita tutto dall'altra parte rispetto al Signore Creatore, che abita su, lui abita giù, tanto giù.
0: Custode dell'inferno.
2: Tu verso Raccapone. End of episode, finisce la trasmissione. Polito, che dice che la Costituzione non è di sinistra, perché vorrebbe tanto dire che è di destra, ma non può, perché non lo è manco per il cazzo. E ora Raccapone.
1: Ma chi ha chiesto a Polito?
2: No, dai, era bella la cosa che non è di sinistra, per dire che è di tutti. Bravo, Polito, bravo. Tu verso Raccapone è offerto da Che dovemo fa? A ragazzi. Edoardo Conti cita Trilussa con la nonchalance di chissà. Il momento peggiore della giornata. Io dopo un giorno e mezzo al Sant'Eugenio mi hanno dimesso pieno di roba, Mauro, mi hanno sfonnato, sono uscito che stavo strafa, ma altro che Carcobain, Jenny Joplin. Poc'anzi stavo al kebab, ho finito l'argent, vado al bancomat, prendo 15 euro, ritorno indietro e mi faccio altre 3-4 peroni e vaffanculo. Ho dovuto constatare che la gomma della mia macchina è palesemente a terra, quasi, sapete quando si deformano, no?
1: Sì,
2: sono andata a pranzo da mia mamma, che mi voleva portare a pranzo da mia cugina con la quale ho un pessimo rapporto. Alla fine le ho detto: no mamma, Valeria mi sta sul cazzo, la prossima volta che ci parlo la mando sicuramente a fanculo.
1: Sicuro,
2: è scandalizzata,
1: sicuro.
2: Mai successo, a volte le ho pure bestemmiato davanti, non mi ha mai detto nulla, e oggi: oh Cristina, oh ma come sei volgare, e ma queste parole, poi quella lì, mi stai sul da una donna, non si può sentire, mamma mia, ma che dici, che dici? Però
1: perché fa così,
2: ho capito
1: mamma?
2: perché lei frequenta il burraco, una signora aristocratico, tipo quella Drusilla, no? Raffinata, che mi sta sul cazzo pure lei, hanno fatto dei discorsi tra loro, d'ora in poi con lei dovrò parlare con lei senza dire le parolacce.
1: Vedi.
2: Un'ora pomeriggio, per cui dico, tra un lavoro e l'altro vado in Sapienza a studiare e trovo la Sapienza chiusa, vabbè, vado alla sala studio e non trovo parcheggio, vabbè dai, vado al parco della Caffarella, che sta, stavo a dire la Cervelletta, che sta vicino al lavoro, e oramai si era fatto tardi, quindi sono stato un'ora a girare in macchina sotto al sole per poi attaccare al lavoro e non aver studiato un cazzo. Porco due, sono appena atterrato, approdato al kebabaro. Andare con la mia cazzo di moto Sega cinese, quella coi soldi mal spesi, a attaccare alcuni cespugli morti bruciati dal suocero, che ha ben pensato di chiamare la cubana più arrapante del cucuzzaro. E io ero lì come un duro, come un porco, a sudare con la mia motosega in mano, sperando che la cubana se ne andasse, perché ogni volta parevo il lupo con gli occhi di fuori.
1: Famoso lupo.
2: Ciao, sono Anto. Oggi giù di morale perché è successo un'ora fa quando ho avuto una... No, la devo rifare questa. Oggi giù di morale perché è successo un'ora fa quando ho avuto una discussione, quindi mi sono innamorato. Ma non so come cazzo sia possibile. E quindi
1: con l'aiuto di un tubo.
2: Quando mi sono accorto che dove sto io adesso, a nord di Sardegna, non ci sono festeggiamenti per il giorno della Repubblica. Io come italo argentino volevo che si festeggiasse. Come mai non festeggiano? Voglio che si sia vogliono che siano tutti schiavi. Ma che le passa, tan locos?
1: Questo
2: Raccapone torna forse domani, ma prima hashtag NFGS. Oggi al primo posto di questi quelli che, ma tutto sto casino per un quotidiano, mo fanno la fissa al giornale La Repubblica. E ne gusti quanti, non sto facendo nulla, ma vorrei star ricevendo coccole. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della Radio e Rock. Il momento in cui si vorrebbe star ricevendo coccole, quello che vorresti, non finisse mai.
1: Mai, Dodone. È bello e bravo, eh? È bello e bravo.
0: Allora, noi si torna domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
1: Questo podcast sul sito radiorock.it.
0: Dovesse avanzare del tempo.
1: Non fate gli

Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: tutto quanto passerà.
1: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.